oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi. Live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

0: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
2: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

Radio Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
1: eccoci!
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: A belli!
3: Gira il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
2: Andrea!
1: Ci siamo!
2: Sei nove, siamo qui!
1: E si parte, signori, le 5.42. Oggi ce ne godiamo di più, ragazzi. Buongiorno Italia. Benvenuti, mercoledì 8 luglio. Per chi suona la campana oggi? Andiamo! Si vola, signori! Andiamo! Ivana da Tavoleto, Mike Sevilla Salò, buongiorno. Cristian da Belfiori, Tony da Svizzera, Luca, l'operatore ecologico da Gallipoli, Cristian dalla Valsabbia. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo! Il Baita da Bergamo, Enrico Soliera, Roby da Luganiano, Demis da Canneto, il Bicio da Poggio Rusco, Ale da Fiumicino, Fabio da Trebbiano.

0: Sauro, il fabbro da Brisighella, il Nutria. Tutti in carrozza, signori. Idatura con Angeli Domini ed eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, come state? Ugo Palmizzano per voi, mercoledì 8 luglio alle 5.43 in questo momento, partiamo un attimino prima per goderci più cannonate possibili ragazzi, siete pronti? Squilibrio la pavia, troppo veloce, squilibrio la pavia, 6.40, va bene, io direi di partire subito ragazzi, andiamo! Pillolino di due minuti con Idatura.
1: In todos los hombres.
0: Will be one. Sul volume Laura da Bobarno, buongiorno.
1: Todos los hombres.
0: E cada hombre.
1: Cada hombre.
0: Levantate.
1: Todo. In todo.
2: Todo.
0: Andiamo. Levantate.
1: Levantate.
0: Alberto da Casteldazzano, buongiorno. 338 14 11 001. Marzia, l'infermiera dei corsi, aspetta il suo Dario Adrenalina.
1: Todo
0: en todos.
1: Todos. Todos los hombres en cada hombre. Todo.
0: È arrivato il picchio.
1: Todo.
0: En todos. Roberto da Milano, buongiorno. Fabrizio da Trento. Uno al secondo, come piace a me ragazzi. Andiamo. Max di Nogara. Florian da Misano Adriatico. Gli è arrivato Renato da Folgaria. Vai Renatone, su. Boris, il camionero della Valcamonica. Oh, vedo una doppia di dado dopo, occhio. Ezio, il tassista di Milano, buongiorno. E adesso andiamo tutti a bordo con Ava e Stone, all on board. Salutiamo Idatura. Andiamo nel 1994, Ava Stone. All on board. Tutti a bordo, è arrivato Carlo da Roverbella, anche lui a bordo. Sul volume, signori, sul volume. È mercoledì 8 luglio. Signori, tutti a bordo, all on board. Sentila. Il drago di Mediglia vola. Sono tutti all on board.

By the way, Giulio Lacomacchio, andiamo. Ezio da Milano.

Max da Modogna, Samuel da Piadena e anche Massimo da Maniavacca. Toretto da Cervia addirittura.

Luca da Bellinzago, buongiorno. 338 14 11 001. Sono Avestone. E adesso alziamo il ritmo nel vero senso della parola. Occhio, in arrivo Carolina Marquez. Stefano il pompista, buongiorno Stefano. Avastone con All On Board, eravamo nel 1994. Adesso alziamo il ritmo con Ritmo. Con la Carolina Marquez in arrivo, signori. 2001. Arriva il ritmo di Carolina Marquez. Mattia da Grezzana, buongiorno Mattia. Ricky da Pian di Rose, la dominatrice. 338 14 11 001, dai su. Senti come iniziamo già a pestare duro, Carolina Marquez. Ritmo. Della noce. I cantonieri del Monte Bondone, andiamo. Cantonieri! Ritmo!

0: bella notte.
1: Ballando dal tramonto all'alba.
0: Alan da Quizzano e Raffa Mondarino, buongiorno.
1: Voglio sentirne la tua voce, voce, il ritmo della tua anima. Voglio vibrare dentro il suono, plasmare il ritmo nella mente. Voglio il movimento nel frastuono.
0: Susi Lorenzo, Natasha, il fiore, andiamo! Perché ci vuole?

0: una bella ritmo 130. Abarth. Federica da Milano, buongiorno tesoro. Non siamo neanche a metà, ragazzi, preparatevi. Dove diavolo è adrenalina? Intanto il pitbull è arrivato.
1: Il ritmo primordiale lo trovi dentro il cuore. Il ritmo della vita.
0: Il ritmo dell'amore. Occhio signori, andiamo avanti. Andiamo nel 1995, datura usura insieme. Questo è Infinity. Facciamo il volume, Michele da Piacenza, dai.

forza, alzate il volume, ci si sveglia. Manolo da Fermo, buongiorno Manolo. 338 14 11 001. Maurizio dalla Romania, buongiorno Mauri.

0: Angelone, il camionista di Ferrara. Buongiorno Angelone. Steffi la birichina.
1: A birichine mie, amorino di papà. La mamangina, amorino.
0: Dora da Senigallia, buongiorno Dora.
1: Dora. Dorata. Infinity.
0: Simone da Bagolino. Infinity. Occhio, abbiamo una doppia di dado in arrivo. You are protected. You are protected. Destination Infinity. One, two, three, four. È arrivato Mogna.

Occhio. Marco, il bus driver da Concordia sul Secchia. Nando da Rocco all'Adige. Siete pronti, signora? Doppia di dado in arrivo. Salutiamo i Datura Usura. Direttamente dal 1995. Andiamo nel 97 con la prima di dado. Questa è Metropolis. Iniziamo il nostro viaggio spaziale. Arriva dado. Metropolis. Che viaggio, ragazzi. Sul volume godetevi il viaggio.

0: È arrivato Fruttolo. E di prima mattina fa bene.
1: Si vola con Dado! Siamo!

È arrivato Dario Adrenalina, che saluta Marzia, l'altra infermiera. Ormai c'è del tenero tra Marzio, anzi tra Marzia e Dario.

Andiamo tutti dentro. René Di Montichiari, buongiorno. Sandro Daluino.

arrivato Marcello, buongiorno. E anche la cavalletta da Cesena. Giuliano da Sant'Ippolito. Che meraviglia, Metropolis. Occhio perché in arrivo X-Files. Sempre del buon Dadone.

Che meraviglia, signori! Grande viaggio con Metropolis, ma Dado rimane in console. Perché andiamo un anno prima, 1996, sempre Dado in console. Questa è X-Files. Altro viaggione, signori, ovvio. La riconoscete?

e inizia il viaggione. Massimiliano e Roberta D'Alavesi, Giurico da Sogliano, Adriano da Faenza, Michele da Pesaro. Siete pronti? X-Files!

Occhio signore, in arrivo il panda. E in arrivo il panda. Salutiamo la doppia di Dado. Rimaniamo nel 95, arriva il panda con World Inside the Music.

si vola. Il panda. Alex da Morbegno, andiamo. Side the music. Ah sì, quasi picchiaduro col panda. Milene Giovanni, lo dico l'antiricussaco, Alex da Morbegno, Mirko. Forza, tutti dentro.

0: There is a world inside the music.
1: Mamma mia, dai Panda!

Siamo Mattia da Grezzana, eh? Ciao Matti. Non è ancora finita, abbiamo la ciliegina di oggi, eh? Abbiamo Emmanuel Top oggi, eh? Novello da Verona, buongiorno. Abbiamo Emmanuel Top in arrivo. Carmelo da Vigevano, sei pronto?

0: Occhio, stiamo per salutare il panda. Nicola Arcore, buongiorno. Salutiamo il panda e la ciliegina della torta oggi è con Emmanuel Top. 1994, andiamo un anno indietro, c'è Acid Phase, la fase acida. Michele Di Petrioli, fermo, goditi Emmanuel Top.
1: Mamma mia! Vai Emmanuel!

che state gustando il viaggio nelle vostre cervici. Il vostro subconscio

0: signori, che ciliegina oggi, vero? Direttamente dal 1994, Emmanuel Top con Acid Face. Ragazzi, domani si ritorna, come sempre, qualche minuto prima delle 6. Oggi vi ho fatto un regalone, sono partito molto prima, 5.40 già, eravamo a bombazza. Va bene, andiamo in pubblicità e poi abbiamo tre momenti assolutamente imperdibili. L'ultimo, ragazzi, parleremo del grande Robert Redford, se ve lo siete perso ieri, ma ne abbiamo anche due prima, assolutamente imperdibili, quindi state lì. Tutti fermi, attorno subito.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Offline.

0: E da Blitz con Take Me Back, ed eccoci qua ancora. Buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Siamo prontissimi con il primo dei tre momenti. L'ultimo, vi ricordo, sarà quello di Robert Redford. Ragazzi, incatenatevi, vi dico solo questo, incatenatevi, perché ci sarà la pazzia pura. Ma partiamo con il primo momento in arrivo. Scaricate l'app oppure guardateci attraverso i nostri canali televisivi. Andiamo,
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Ieri sera ho detto a mia moglie: se mi tradisce con un altro, ho fatto bene? Allora, innanzitutto è sempre lo stesso, cioè non è un altro, è sempre lo stesso, cioè è sempre lo stesso amante. Allora, uomini, rassegnatevi e pensate una cosa bella. Non pensate alle corna, perché le corna ce le abbiamo tutti, cioè la donna prima o poi le corna te le fa, cioè stai sereno, stai tranquillo, che non... L'importante è quando ti arriva il pensiero delle corna, lo accartocci e lo butti via.
0: Certo.
2: Si fa anche in analisi, se è vero, le disegni e poi le bruci. Sì, oppure le sotterri, si fa in analisi, lascia stare, tu non sei ignorante come una capra, non sai niente.
0: Certo.
2: Vabbè, comunque, rassegnate. Quando la donna dice no, assolutamente no, è già andata. Pure cosa fa? Fanno finta di no, ma io ti amo troppo, ti lascio perché ti amo troppo. Quando la donna gli dice ti amo perché ti amo troppo, è già con un altro. Stai sereno, ma no, ma cosa dici? Ti amo troppo. Allora, se tu ami tanto una persona, ma come fai a lasciare? O questo ti mena, ti lega la sedia e ti sevizia, ti dà delle testate. Se no, non vuoi lasciare uno perché lo ami troppo. Cioè, non una puttana. Cioè, se tu ami tanto una persona, ma come fai a lasciare? O questo ti mena, ti lega la sedia e ti sevizia, ti dà delle testate, se no non vuoi lasciare uno perché lo ami troppo. Cioè non una puttana, cioè una cosa senza senso, non, non ha

0: L'unico consiglio che ti posso dare io è non rimanere in porta, cioè non no, se rimani sotto la porta sbatti con la testa, capito? No, ha un doppio senso questo. Mio padre mi diceva sempre: ma tu non rimanere in porta, e io dicevo: ma papà, cosa vuol dire non rimanere in porta? Cioè, ma l'attacco pure tu, cioè, non è che stai lì a prendere un'altra palla, che fai? Aspetti l'altra pallonata, aspetti le altre corna, aspetti, le vuoi parare, le vuoi, lascia stare, vai all'attacco anche tu, lascia la porta libera, stando libero o chiuso, guarda, nel senso, lasci la porta libera e vai anche tu all'attacco, vai all'attacco, vai all'attacco, vedrai che al massimo pareggi, al massimo pareggi. Andrea, se arrivi in ritardo di mezz'ora per gli esami del sangue, Achille, che gli fanno? Gli smontano e gli rimontano ogni mattina gli organi. Allora io c'ho la clinica qua vicino casa, e quindi è fatto presto, ho fatto velocissimo. C'ho anche il cerotto al braccio, vedete, con l'ovattina, vedete, non è che è finto, l'ho messo.
1: Ma che è finto?
0: Qua, dai, lo studio padre, accanto.
1: Ma cosa?
0: No, questo è il nastro bianco, quello tipico proprio, che poi devi strappare velocemente con tutti i peli attaccati, che non ce l'ho, però qualcosa c'ho, un po' di peluria ce l'ho, quindi venivano attaccati. Allora, volevo dire una cosa, vabbè, andiamo avanti.
1: Dai.
0: Catavolo, no, una donna che dice, insomma, cose.
1: Cosa?
0: Dice, ma no, dice cose che non si possono leggere. Non si possono leggere. Vabbè, andiamo avanti. Mannaggia la miseria.
1: E leggila, allora.
0: No, poi dice, uno si butta a destra, nel senso, che fai?
1: Si butta a destra.
0: Sì. Ugo, se ti pago 456 euro. Puoi sniffare del Teflon?
1: Ma anche per 4,50
0: No, 4,56
1: ma scritto, i 6 euro li lascio.
0: Li lasci 450 euro perché lui, allora i 6 euro i 6 euro lui, pensate il cervello, dico come è ingannato, cioè nel senso come è anziato, cioè nel senso i 6 euro l'hanno fatto pensare, quindi lui ha detto no, toglili, non, capito? No, 4,50 deve avere le cose chiare nella testa, non può esserci. Allora, ma non rispondere nemmeno a questa gente, cattavolo, che ti scrive queste cose. Lo so, hai ragione, però io sai che leggo tutto, sono. Poi li blocco, li blocco anche nel cervello. Vabbè, allora facciamo così: mettiamo una canzone. E poi io basta. Metto solo canzoni stamattina.
2: Andrea Cattavolo Show su Studio Più.
3: Andrea Cattavolo Show.

0: This is beautiful, Anima insieme a Joy. E ancora buongiorno Ugo Palmizzano per voi in diretta da Senzano Regarda. Questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show fino alle 7 e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Andiamo in pubblicità, ragazzi, ritorniamo subito dopo. State lì, mi raccomando, scaricate l'app, seguiteci, state lì, non vi muovete, torniamo subito, state là.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Spot.
3: Allora, com'è andata, racconta?
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da pitta rosso.
4: I saldi al 50% sono da pitta rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: beh, altro pezzone. Eravamo nel 2000, i Blink 182 con All the Small Things. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ben trovati, se vi siete appena sintonizzati, questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, ancora mezz'ora e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Invece noi siamo prontissimi con il secondo momento che sta per arrivare e poi l'ultimo, appunto, prima di dare la linea dall'altra parte ad Andrea, sarà Robert Redford. Ragazzi, mi raccomando, preparatevi. Intanto ci godiamo il secondo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Così si può scrivere davanti al citofono speaker. Si può scrivere, no? Perché se uno sa che queste cose.
0: Citofono.
2: Sul citofono di casa.
0: Immagini, speaker.
2: Certo, speaker. Ugo Palmisano, speaker.
0: Certo.
2: Vabbè, andiamo avanti. Andrea, ti sentiamo rallentato. Hai bisogno di ferie, secondo me. Sono rimbambito perché ho dormito poco e quindi sono un po' rintronato. Ma questo rintronamento mi piace. Quindi ci voglio stare ancora un pochino. Sai come quando stai a letto che ti devi svegliare, però il cuscino è così morbido che dici: madonna, fammelo abbracciare un po' ancora. Ah, lo abbraccio ancora un po' e poi dopo, poi vabbè, ti devi andare ad alzare, quindi ti alzi, però fatemi coccolare ancora un pochettino, dai, non siate così cattivi. Mamma. Va bene, buongiorno dissociati, buongiorno. Allora, Chiara Ferragni, il cadavolo, rilancia gli infradito di Russo per il mare. Ma lei infradito o gli infradito?
0: Ah, non so come si dice, Andrea, non ho idea.
2: Vabbè, allora, vedi, le cose stupide le sai.
0: Secondo me lei infradito perché sono due.
2: Ah, perché sono due. Le scarpe, le ciabatte, gli infradito non
0: suona male,
2: mica vende le dita, cioè non,
0: le dita.
2: I diti, non vende i diti, vende le infradito che sono poi sono ciabatte, no? Non,
0: sì.
2: Vabbè, comunque Chiara Ferragni rilancia le infradito di lusso per il mare, che sono veramente brutte, io ve le vorrei descrivere ma non sapete dove iniziare, sono nere innanzitutto, nere, invece della classica infradito che c'ha quella cosa lì sottile che quella cosa sopra che si spacca subito quando inciampi, si spacca, come si chiama quella parte sopra nera, quella...
0: il filo
2: non
0: la
2: è
0: gomma
2: filo.
0: Come si chiama
2: la gomma? Vedi, quando uno deve descrivere qualcosa che non sa è un casino, il nostro cervello è limitato proprio. Vabbè, quella cosa sopra che unisce il piede alla suola,
0: sì.
2: Ok, perfetto. Sì.
0: La fionda, Andrea. La
2: fionda.
0: Che è a forma di V, no?
2: Non fare gesti. Sei già brutto da fermo.
0: Ma perché?
2: Quando fai i gesti sei ancora peggio.
0: Ma perché?
2: Perché te lo dico io. Vabbè, comunque, ritira.
0: Cosa?
2: La lingua, ritira. Mamma, gli è rimasta di fuori, penzoloni, come i cani quando stanno per morire. Allora... Chiara Ferragni rilancia le infradito di lusso per il mare o anche per la piscina, non è che o per il lago, anche per il mare basta, sono anti salsedini, no?
0: Certo.
2: Il prezzo 1.800 euro. 1.800 euro, no? Adesso Chiara Ferragni, io te lo dico proprio col cuore, no? Non, quello che mi è venuto in mente subito non te lo posso dire perché ci sono gli ascoltatori che magari si potrebbero anche risentire di questo mio apprezzamento, però santo cielo, cioè 1800, se io avessi 1800 euro da spendere per un paio di infradito vado in vacanza scalzo.
0: E beh, certo.
2: Scalzo vado. 1800 euro da qualche parte vai, no? Ma vado senza scarpe, a piedi nudi vado.
0: A piedi nudi.
2: Mamma. Vabbè, la battuta di Andrea Lo Soccio.
0: Chi è?
2: Andrea Lo Soccio.
0: Ma chi è?
2: Allora, Catavolo, ma tu cosa porti ai piedi? Le scarpe, che porti ai piedi?
0: Le scarpe.
2: Birichini, troppo, troppe insalate di patate. Ma in che senso?
0: È una battuta questa.
2: No, ma vedi, siete veramente brutte persone. Perché pensate sempre a cose legate a quell'emisfero che unisce solo gli uomini, perché non le donne non le unisce, insomma, nel senso che ci pensiamo solo noi a quelle cose là. Le donne un po' meno. Vabbè. Ciao Andrea, puoi commentare questa bagnina per favore? E non mi si è aperta la foto, mi dispiace, non si è aperta. Un uomo in Brasile, questa non si può commentare. Non si può commentare. già dove dovresti capirla la notizia.
0: Sì, uomo in Brasile.
2: Beh. Uomo in Brasile, insomma, si è capito. Insomma. Mariah Carey, che poi è scritto Carey, poi non so perché si dice chi è Mariah Carey.
0: Non lo so, Mariah, tutti la chiamano Carey.
2: Carey, magari, non lo so, è come il pane, no? Al Carey. No, non c'è il pane al Carey, il riso al Carey.
0: Il riso al
2: Carey. Ma non è Mariah Carey, forse, noi la titoliamo così, ma è Mariah Carey.
0: Carey, sì, c'è de Roma.
2: Carey. Carey, la Carey. Vabbè, Carey di Carinzia. Vabbè, comunque Mariah Carey, non so, chiamiamola Mariah per gli amici, è così ricca che ha una piscina sopra l'oceano. C'è la foto, in effetti è vero, c'ha una piscina, poi sotto a sfioro sempre c'è un'altra piscina e sotto all'altra piscina c'è l'oceano. Cioè praticamente tu vedi tre terrazzate belle così come prospettiva, no? E tre colori diversi di acqua, una roba esagerata quando uno c'ha tanti soldi. Io invece ho le scarpe sulle scarpe sulle scarpe, cioè proprio se tu le vedi le metto anche in prospettiva, sembra che c'ho un 48 invece c'ho il 41, vedo? Non, mamma lei.
1: Andrea Catavolo Show,
2: viva la ricchezza.
1: Studio più
3: Andrea Catavolo Show.

0: Talk to you. E ci siamo, ragazzi. Ancora buongiorno. Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando la Drag da Volo Show. Anche il secondo momento è andato. Manca solo quello di Robert Redford, ragazzi, che lo sentiremo subito dopo la pubblicità. Mi raccomando, voi intanto scaricate l'app. È stata tutta rivisitata. Guardate che bella figata. Anche il sito studiopiu.net. Ci sono anche le nostre foto. Insomma, potete anche seguirci da lì in TV. Oppure 833 sul digitale terrestre per tutta Italia. E poi solo l'Andrea Catavolo Show se avete Sky dalle 7 alle 9 sul canale 809 GoTV Channel. Pubblicità e poi arriva lui, Robert Redford. Occhio.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Spot. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: Madonna insieme a Sabrina Carpenter. E ci siamo, ragazzi, è arrivato il momento di Robert Redford. Allacciate le cinture, ragazzi, perché qua c'è follia vera. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Perché ieri sera ho visto un bellissimo film, L'uomo che sussurrava i cavalli, Robert Redford, bellissimo.
4: Con chi, scusa?
3: Robert Redford.
4: Ah, Robert Redford.
3: Scusami,
4: Robert Redford.
3: No, scusami, cosa ho detto?
4: Ci sono troppe R, chiaramente.
3: Scusa.
4: Ne ha tolte qualcuna, insomma.
3: No, no, è bello.
4: Robert Redford, sì.
3: Bello. Bello, ma poi che poi tra l'altro c'è un finale che io dico, ma non capisco.
0: Chiedo scusa, Andrea, chiedo scusa, ma questo dopo che sei andato in palestra? Cioè, sei andato prima in palestra e poi hai visto il film?
4: Eh beh, certo.
0: In palestra, no, prima. Perché in palestra, mi volevo lasciare a quello che ha detto. Cioè, tu ti sei specchiato e ti sei visto più massiccio, più grosso?
3: Oh, più massiccio, ho visto una bella, delle belle forme.
0: Ti tira la palestra, che devo. Lo lua, i vesti di Luna Park.
4: Niente, è un dialetto pugliese.
3: I specchi?
4: No, sono un po' sporchi, sono un po' paghi.
0: Ma no!
4: Ma no!
0: Ma no, gli specchi di Luna Park che ti ingrandisci.
4: Adesso che ci specchi di Luna Park, quelli della casa degli specchi, che diventi più grosso, capito?
2: Quelli che ti fanno più.
4: Ce l'aveva prima sta battuta, non è riuscita a farla. La voleva fare adesso, capito? Cioè,
0: la volevo buttare fuori.
4: Hai fatto bene, hai fatto bene. Dimmi, Robert Redford.
0: Chi è?
3: No, ieri sera.
4: Sai che ci assomiglia a Robert Redford?
0: Ma dove?
4: Uguale. Adesso lo guardi bene. Fai lo sguardo da Robert Redford.
0: Chi è Redford?
3: Aspetta. Vai. Nell'uomo che sussurrava ai cavalli.
4: Ai capelli. L'uomo che sussurrava i capelli, bellissima, ragazzi. Cioè, te le immagini che vai dal barbiere? Ma scusi, cosa sta facendo? Sto parlando così ai capelli, un attimo.
3: No, in teoria lui è. E il suo modo.
4: Fare un film, veramente. L'uomo che sussurrava i capelli. Sto male, ragazzi. Vabbè, dai.
3: Cioè, lui è inizialmente parla con. Cioè, lui parla.
4: Chi?
3: Cioè, è lui,
0: aspetta,
3: Robert Redford.
0: Non ce la faccio qua. Guarda, Andrea, guarda.
4: Si fa le carezze sulla testa.
0: Dove siete?
4: Dove siete? Sta parlando ai capelli che non li trova, capito? Si carezza la testa e dice dove siete, capito? Potrebbe essere l'inizio del film. L'uomo che sussurrava i capelli.
0: Aiuto.
4: E poi una volta.
3: Dimmi. No, lui allora, questo qui è il titolo.
4: Parli di Robert Redford.
3: Di Robert Redford, sì.
0: Yeah.
3: Questo qua è il titolo del film.
4: L'uomo che sussurrava ai cavalli.
3: Bravo.
4: Ci sono i cavalli?
3: Eh beh, certo.
4: Ah, beh, se no.
3: Perché lui, in teoria, lui è. Allora, trama del film. Lui è un cowboy.
4: Dai. Lui è un.
3: È un cowboy.
4: Un cowboy.
3: Okay. Sì. E. Che viene, diciamo così, dalla gente.
4: Mettetevi comodi, ragazzi, perché so già che. Durerà un po' il film.
3: No, viene valorizzato come.
0: No, chiedo scusa, io vado che. Io intanto cerco la trama vera. Tu intanto puoi.
4: Sì, infatti. Scusami. Vai.
3: Ok, va bene, no. Premessa.
4: Io bevo, dai, perché sennò non.
3: Ok. Premessa che l'inizio del film.
4: L'hai perso.
3: L'ho perso perché sono arrivato un attimino dopo. Perché.
4: E di questo ti ringraziamo.
3: Perché ho giocato a tennis con mio nipote Davide. Sì. E sono arrivato.
4: Sì.
3: Mi sono docciato, quindi ho iniziato a vedere il film. Detto questo. Allora, lui, Robert Redford.
4: Robert Redford.
3: È un cowboy.
4: Ed è
3: famoso nel mondo dei cavalli perché viene menzionato come l'uomo
4: che sussurrava ai cavalli.
3: Che sa parlare ai cavalli.
4: Sa parlare ai cavalli. I cavalli gli rispondono anche.
0: Ma come fanno?
3: Il suo modo di comunicare praticamente. Sì. Con i cavalli
4: poi loro gli rispondono.
0: Ma come?
4: In cavallese, insomma.
0: Ma qual è il cavallese?
4: Vabbè, andiamo avanti.
3: Con lo stare meglio.
0: Ah, chiedo scusa, sapete dove abitano questi cavalli dopo che finiscono il film?
4: Non lo dire, ti prego.
0: A cavallese.
4: Cavallese Riviera, però, dai.
3: C'è questa.
4: Abbronzati, infatti.
3: C'è questa famiglia.
4: Sì, di
3: questa
4: cavalli.
3: Questa famiglia. Papà e mamma, papà e no, papà.
4: C'è barba, papà anche? No, barba, mamma?
3: No. Coppia.
4: questa coppia,
3: marito e moglie,
4: sì,
3: con la figlia,
4: sì,
3: con la figlia
4: non era difficile. Vabbè, poi
3: e la figlia che è,
4: che va a cavallo,
3: va a cavalla,
4: sì, va a cavallo, va a cavalla, si chiama Donata infatti,
0: mamma mia,
3: va a cavallo, e purtroppo ha avuto, c'è stato un piccolo incidente,
4: sì, e quindi
3: questa figlia ha avuto un piccolo incidente
4: col cavallo,
3: incidente con il cavallo, sì, incidente e trauma.
4: E trauma.
3: Detto questo, la mamma, quindi la moglie,
4: sì,
3: moglie ovvero mamma della figlia,
4: sì,
3: vede che la figlia, insomma, dopo questo trauma, capisce che dice, ma vede la figlia in questo tunnel che fa fatica a uscire.
4: Ma stai parlando della mamma di Cicciolina?
3: No. La mamma,
4: no, non capisco, no,
3: la mamma della cavallerizza.
4: Ah, della cavallerizza. Ma lei cammina, cammina.
3: Sì, però poverina diventa zoppa.
4: Ah, diventa zoppa.
3: Diventa zoppa.
4: Okay.
3: Diventa zoppa. E niente,
4: zoppa, non lo sentivo da almeno 70-80 anni. Zoppa.
3: Diventa zoppa.
4: C'è un sinonimo anche volendo,
3: diciamo così.
0: Claudicante.
4: Claudicante. Ma dai, andiamo avanti, dai. Due ignoranti, dai.
3: Niente, però il cavallo, sì, da questo incidente è praticamente, perché è successo che è arrivato un camion, insomma, un incidente stradale. E questo il cavallo è anche sfigurato, ma in più anche molto nervoso da dopo incidente.
4: Ma sfigurato in che senso? C'è un taglio?
3: È una grossa cicatrice sul volto.
4: Al cavallaccino, sì.
3: Al cavallaccino. Sul volto.
4: Al cavallaccino si chiama.
3: Ok. Niente.
4: Per
3: quindi,
4: gli amici,
3: accade che la figlia, dopo l'ospedale, sì, ritorna praticamente con la protesi,
4: sì,
3: e vuole andare a vedere il cavallo. Va a vedere il cavallo, però il cavallo
4: è sfigurato, non lo riconosce.
3: Sfigurato e anche
4: nervoso.
3: Molto nervoso dopo l'incidente.
4: Ma sei tu, non sono io.
3: e la figlia adolescente, insomma, è altro trauma.
4: Questo è il primo tempo o...
3: l'inizio del primo tempo.
4: All'inizio, porca madosca, ragazzi.
3: Niente.
4: Quando passa quello di popcorn, almeno mi distraggo un po'.
3: La mamma, sì, allora, insomma, in poche parole, guarda, sfoglia su internet, riviste, vede,
4: su
3: trova...
4: Su internet.
3: Riviste, internet.
4: Ma c'è internet già all'epoca?
0: Allora non c'era.
4: Vabbè.
3: Allora sfoglia,
4: sì,
3: riviste.
4: Sfoglia internet.
3: E scopre che in una parte dell'America...
4: Sì.
3: C'è quest'uomo.
4: E che è lui che sussurra i cavalli.
3: Bravissimo, che viene chiamato l'uomo che sussurra i cavalli.
4: Giusto per agevolare l'ascolto dei nostri ascoltatori che sono lì, poveracci, in trepidi attesa del finale. E lo chiama, lui arriva, così semplifichiamo un po'.
3: Capita che questo
4: lo chiama e arriva, punto.
3: Non arriva,
4: vanno loro.
3: Bravissimo, vanno loro.
4: Col cavello sguarcio. Il cavello. Col cavello tutto stinoccolato e nervoso. E la figlia zoppa, come dire.
3: Solamente la mamma e la figlia,
4: sì,
3: vanno da lui in
4: fattoria.
3: Niente, cosa accade?
4: Lui si innamora della figlia.
3: Accade che no,
4: della madre.
3: Accade che innanzitutto
4: prima
3: lui...
4: la madre e poi la figlia.
3: No, prima conosce il cavallo. Prima conosce il cavallo.
4: E poi si innamora del cavallo.
3: No, perché lui vuole capire, cioè, questa storia qua. Conosce il cavallo.
4: Quindi va con loro.
3: Prima c'era lo scambio di sguardi tra lui e il cavallo.
4: Tra lui e il cavallo, sì.
3: Lui guarda
4: il cavallo, e il cavallo guarda lui, sì.
3: Niente, lui capisce
4: che c'è la più grossa il cavallo.
3: Che è una situazione interessante, e dice ok, accetto la sfida.
4: Accetto la sfida.
3: E quindi accade questa cosa qua. Questo percorso pian piano comincia ad avere dei progressi.
4: Successo, sì.
3: Quindi lui e il cavallo cominciano a comunicare, la figlia comincia anche
4: a camminare, addirittura
3: a star meglio, quindi pian piano comincia a trovare il sorriso,
4: sì.
3: E in tutto questo
4: è Biancaneve
3: la mamma moglie
4: Cenerendola, forse.
3: Che già era un po' in crisi, cioè non era molto sicura del marito,
4: vede
3: Robert Redford
0: è un altro ancora
4: a fine film diventa Tom Cruise.
3: Vedi in queste capacità un fascino.
4: È un fascino particolare.
3: Un fascino.
4: Certo.
3: Un fascino, insomma, piano.
4: E si lascia, diciamo, qui dalla fine del film la figlia cammina e la mamma è zoppica. Perché non è...
3: No, succede che la figlia ritrova il sorriso.
4: Certo. E anche la madre ritrova il sorriso.
3: La figlia torna a cavalcare.
4: Cavalcare. E anche la madre torna a cavalcare. Certo.
3: Anche lei torna a cavalcare
4: con Robert Rafford.
3: Arriva, aspetta, perché poi nel finale arriva il marito.
4: Arriva il marito. Il cornuto a questo punto.
3: Che potrebbe pensare che accade un cambiamento. Il marito le dice: guarda, io ho capito perché la vede
4: a cavallo
3: e anche nel ballo.
4: E nel ballo.
3: Capisce? E lui dice: guarda, ti voglio
4: regalare un tarallo.
3: No. Voglio lasciare dei giorni
4: per pensare.
3: Bravissimo.
4: E lei pensa e alla fine prende Robert Rafford.
3: No, colpo di scena. Marito e figlia vanno a casa. Tu pensi, rimane lì. E quindi lei si innamorerà, perché lei si è invaghita di lui. Lui dice che lei innamora. Lei aspetta lui perché lui alla fine, pensando che lei sia partita.
4: Scusa, perché ti abbiamo un attimo perso. Parli di Robert Rafford e la moglie. Si erano invaghiti tutti e due.
3: Invaghiti, marito e figlia vanno.
4: Sì.
3: Robert Redford pensa che anche lei sia partita, quindi lui voleva lasciarla partire e infatti al mattino presto si è alzato, è andato nelle stalle,
4: nelle stalle con i cavalli. Sì.
3: Lei lo aspetta, io penso lo aspetterà perché vorrà dirgli sto con te. Lo aspetta, lui arriva, torna
4: e lei se n'è andata.
3: Si parano, lei gli chiede l'ultima cavalcata, lui prende, va in stalla per sellare.
4: Pensavo in camera, avevo avuto paura.
3: Vai in stalla, sella il cavallo
4: e lei se n'è andata.
3: E lei parte. E io dico:
4: Ma l'ultima cavalcata.
3: E niente. E basta. E lei parte. E
4: sfuma tutto, si chiude tutto su una carota praticamente.
0: Ma che carota?
4: Amano le carote. Finisce così.
3: No, che lei va e lui sulla collina con il cavallo.
0: C'è il finale alternativo da videocassetta, Andrea, che è diverso dal finale del film.
4: Sentiamo.
0: È praticamente la gioia finale è quella di un cavallo. Poi c'è tutto innanzi un cavallo da Rita tu.
4: Hai capito?
0: La gioia è quella del cavallo.
4: Vabbè, lasciamo stare, è una cosa un po' volgare.
0: Ma no, la gioia è quella del cavallo finale.
4: Cioè?
0: Non ha capito.
4: Dillo, perché non si è capito.
0: Il cavallo dietro, innanzi tutto quanto, hai capito? Ah. Quindi l'unico felice in questa storia è il cavallo.
4: L'avevo capita bene, volgarità. Una volgarità.
0: Brutta persona.
4: E sei una brutta persona. Va bene, è finito.
0: Sì.
4: Ok, perfetto. Possiamo andare avanti adesso?
3: Io a posto.
4: No. Cioè, perché ci hai raccontato questo film?
3: Ma perché poi ieri sono stato scioccato che...
4: che lei è andata via.
3: No, che la Norvegia ha vinto sul Brasile 2-1.
4: Ah, ok, perfetto. Ma l'altro ieri.
3: Ma ho giocato mica ieri sera.
4: Ieri sera
3: c'era la Spagna.
4: C'era la Spagna, non c'entra niente.
0: Ma ieri sera hai visto l'uomo che fissava i cavalli?
4: Fissava le capre, che era George Clooney. Non glielo dire, sennò ha visto anche quello, ci racconta pure. Vi pago, basta così, vi prego. Infatti, hanno ragione, dai, poveracci, cioè non... Comunque tu potresti fare un canale YouTube dove vi racconto le trame dei film. Potresti avere anche successo.
3: Potrebbe essere.
4: Metti la gente che è un po' stitica, che non riesce...
2: Andrea Catavolo Show.

0: Frank e Sunshine, e ci siamo ragazzi, è arrivato il tempo del meteo e poi si parte. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto, di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. La giornata di domani si presenterà all'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutte le nostre regioni, con pochi temporali in montagna. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso, tempo soleggiato e di caldo intenso. Al nord-ovest sono attesi 39-40 gradi. Anche al centro-sud giornata soleggiata o al più poco nuvolosa, qualche temporale breve di calore del pomeriggio sulle aree più interne appenniniche. Al sud temporali pomeridiani lungo l'Appennino meridionale, altrove sole, tempo soleggiato con caldo intenso in Puglia, qui temperature massime anche fino a 37-38 gradi sulle aree interne. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con non solo clima. Con l'Andrea Catavolo Show.
7: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è Ugo Lamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: non toccate le palle spaziali, per favore. No, no, no.
1: Scusa.
0: Tu stai scherzando? Stai ridendo? Perché sembri una palla pure tu, cioè, per quello. Però hanno ritrovato delle sfere metalliche, delle palle metalliche sulle spiagge in Riviera. Attenzione, non le toccate perché potrebbero essere degli extraterrestri. Cioè, beh, certo, cioè, sono palle strane, sono sfere perfette di metallo. Vedi, prima o poi io sapevo che sarebbero arrivati, lo sapevo. Me l'aveva detto la Connor lì.
1: Ma chi è?
0: La Connor, quella di Schwarzenegger, quel film. Gary Connor, come si chiama?
1: Chi è?
0: Come si chiama?
1: Sara Connor.
0: Sara Connor, l'aveva detto prima o poi. Sì, giocate con l'intelligenza artificiale, giocate, giocate. Poi dopo, prima o poi arrivano le palle.
1: Certo.
0: Ci sono delle palle di metallo su tutte le spiagge, tutte, in alcune spiagge, evidentemente sono degli extraterrestri, sono gli extraterrestri che hanno visto che andiamo in giro con le infradito della Ferragni e gli sono cascate le palle. Probabilmente è andata così, cioè non credo che siano delle bombe, ecco. Sono proprio le palle degli extraterrestri, non, scusate il termine, però insomma non hanno visto che la gente va in giro con quelle infradito lì, non, con i copertoni,
1: i copertoni,
0: sì, quelli, Dolce & Gabbana fatti i copertoni, quelli andiamo, gli extraterrestri pure loro hanno un'anima, anche loro, pum pum pum pum pum, lì sono le bombe, sono le palle degli extraterrestri. Ciao Andrea, buongiorno. Ma è vero che le palle di Natale sono pelose? In che senso?
1: È una battuta, Andrea.
0: Okay, era una battuta, l'avevo già capita prima di leggerla. Ma la battuta dov'è?
1: Le palle di Natale, c'hanno
0: perché,
1: i peli.
0: Perché Franco Natale.
1: Esatto.
0: Ah, Franco Natale. Vabbè. Va bene, buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora, non cominciamo a parlare di palle, sennò tutto il giorno parla di palle. Ogni volta che è un argomento, tiro fuori un argomento la mattina, subito. Dai, non. Esploso un salumificio. Dove? Aspetta, ma tutte le notizie brutte ci stanno. A Parma. Non so se è mortadella molta gente. Ma non credo.
1: Mamma mia, mamma
0: non credo. No, non è morto nessuno. Non è morto nessuno. Non è mortadello nessuno.
1: Mortadello.
0: Va bene. Infatti, Ugo è un extraterrestre. Lui è un extracomunitario. Che diverso. No, io non ho mai capito. Questa battuta non è mia. Però la fece un mio amico. Non so se è sua. La sentì da uno. Che disse che noi terroni, quando siamo arrivati al nord, ci avete chiamato subito terroni. Cioè, che sembra quasi dispregiativo, sembra quasi, è un dispregiativo per chi lo dice, no? Uè, terrone, terrone, brutto sta cosa. Non è. Sono arrivati gli africani, l'hanno chiamati extracomunitari, che è bello come termine, cioè non è una cosa brutta, cioè dimmi extracomunitario.
1: Extracomunitario.
0: È vero, cioè non faccio parte di questo comune.
1: Questo comune?
0: Beh, certo. Terrone, cioè non è terrone, che poi è associato anche brutto terrone o terrone di che mi sembra associato extracomunitario, non è associato a niente, non è, ma quindi non capisco. Vabbè, comunque sono di discipline diverse, sono
1: discipline, cosa?
0: Discipline diverse. Allora, Padre Ivo, buongiorno. Devo confessarmi, stamattina riascoltando il racconto del film di Achille ho dovuto cambiare radio. Mamma ragazzi, fatto bene, figliolo.
1: Padre Ivo, buongiorno.
0: Ma buongiorno, Ugo.
1: Salve, padre.
0: Hai comprato i pantaloni lunghi?
1: Vado domani, domani.
0: Quindi fai ancora il chirichetto per oggi?
1: Per oggi.
0: E il chirichetto, Ughetto.
1: Sì.
0: Mamma.
1: Cosa?
0: Che tenerezza.
1: Ma perché?
0: Che mi fai, mamma?
1: Ma perché, padre?
0: Ma sempre solo nella tua cameretta con il poster del Bermuda. Allora, buongiorno, bentrovati ragazzi, chi siamo? Lo sapete, lui è Ugo Palmisano, detto Bermuda, ancora per oggi. Da domani ha detto che comprerà una...
1: No, anzi, no, ti voglio chiedere, domani dopo la radio devo portare il cane da Annalisa.
0: Chi è Annalisa?
1: Dalla dog sitter.
0: Dalla dog sitter. Ma non c'è niente con la dog sitter?
1: No, è una signora e poi c'ha già il compagno. Cioè,
0: ok. La figlia non c'è là?
1: No, è da sola.
0: È da sola
1: col compagno e col cane. Suo cane.
0: Allora, tu puoi chiedere, no? Tu ogni volta che vai in giro ci sono quelli che cercano casa, no? Cercano casa e a chiunque incontrano gli chiedono casa. Sai se qualcuno affitta? Tu la stessa cosa devi fare per la donna, a chiunque, ma anche alla cassiera del Lupin. Tu vai e dici: senti, sai un'amica single per caso che può andare bene per me, guardami, insomma. E lasci anche un bigliettino con la tua faccia, certo, con la tua foto, così, bigliettino, cercasi fidanzata, basta, oppure sono single e il numero dietro, basta, finito, non è male, ti prometto, dietro siccome c'è un po' di spazio, ti prometto che da oggi non porterò più i Bermuda,
1: dai.
0: Potrebbe essere una cosa incentivare, che può incentivare, insomma,
1: stavo dicendo, Andrea, sì. Dopo che l'accompagno e torno, vuoi venire con me? Andiamo da Zara? Mi accompagni tu?
0: Sì. Ma tu vai in giro col Bermuda?
1: No, vado lì col Bermuda.
0: Col Bermuda.
1: Però poi esco diverso.
0: Dopo.
1: No, mi dai un consiglio, perché i pantaloni che c'hai oggi sono stupendi.
0: Sono normali.
1: Sono con l'elastico.
0: Ormai li fanno tutti con l'elastico e con l'allaccio. Con l'accino.
1: Con la, perché sono bei che non posso più, per esempio, faccio fatica a chiuderli.
0: I jeans.
1: Hai capito? Quindi...
0: Va bene, ok.
1: Domani andiamo, mi compro.
0: Ci sono anche le fasce del dottor Cibò.
1: Ma perché?
0: Stringi, perdi due taglie. Va bene, ti accompagno volentieri. Fai una promessa, però, che i Bermuda li lasci lì nel camerino.
1: No, li poi vabbè, quando sono a casa.
0: Così la gente domani farà l'articolo sul giornale.
1: L'articolo
0: extra extra comunità. No, extra comunità, come vuol dire? Extraterrestre.
1: Certo.
0: Ritrovato un Bermuda di un extraterrestre. Perché ormai sono quelli lì che porti tu, sono gli extraterrestri. Dimmi, dissociato.
1: No, voglio prendermi due o tre pantaloni di colori diversi, però ho bisogno del tuo aiuto, perché da solo non mi vedo davanti, no?
0: Mi
1: devi dire se cadono bene, se cadono, sono bisogno da accorciare.
0: Ok,
1: vabbè. Una mano da parte tua.
0: Prima è venuto, ve lo giuro, prima è venuto di qua e mi ha detto: senti, ma io ho provato i pantaloni quelli lunghi, così qua e là, ma solo che sono lunghi, troppo lunghi, ma si possono accorciare? E faccio, no.
1: Ma il lino, io so che jeans si può accorciare, magari si rovina.
0: Veramente continui a avere dei dubbi? Cioè, ma qualsiasi pantalone si può accorciare, Ugo.
1: No, ho capito, vabbè. Non è che vado tutti i giorni.
0: Ma non è che vabbè, ho capito, ma non è che li tagli tu con le forbici. mannaggia.
1: No, poi lì dove andiamo noi? Vabbè, possiamo dirlo, a Leone. C'è anche la sarta lì.
0: C'è anche la sarta che costa più del pantalone, però non è. È meglio da un'altra faccia.
1: Però te li fai in 20 minuti.
0: C'è un mio amico cinese che non ti preoccupare, costa un pochino meno. No, con tutto rispetto, però non è. Scusi, quando è? Costa più del pantalone, scusi.
1: È vero.
0: Vabbè, ma io ci metto la mano dopo. Ho capito. Guarda, ridammelo così, ridammelo. Ormai l'ho tagliato. E li riappiccichi.
1: C'è la pubblicità, Andrea.
0: Sì, c'è un uomo che vuole fare uno scherzo alla moglie, è Teresa. Io conosco Teresa, già gliel'ha fatto lei lo scherzo.
1: Ma chi?
0: Nel senso, vabbè, con me gliel'ha fatto. Allora, questa qua però mi devi promettere che la rimetti, perché è bella questa. Questa mi ricorda un po' gli anni, capito?
1: Sì.
0: Gli anni 90, insomma.
1: Sì.
0: Che ne sanno i 2000. Vai, a dopo.
2: Andrea, a tavolo. Show su Studio Più.
3: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie

0: 06.
1: No, cioè da dire che è migliorato un po', sì, dai, perché prima ci metteva 3 minuti, adesso un minuto è qualcosa,
0: un minuto,
1: insomma.
0: E 06.
2: No, io ho guardato
0: un minuto e 06.
1: No, cioè da dire che è migliorato un po', sì, dai, perché prima ci metteva 3 minuti, adesso un minuto è qualcosa,
0: un minuto,
1: insomma.
0: 06.
2: No, io ho guardato, ho visto il countdown, era 1 minuto e 47.

0: Diventa, no? Sì, tipo fango quella cosa là. Da bambino mi faceva quasi impressione quella roba lì. Sì, dice, mangia tutto, Andrea. La mamma mi dice, ma mi fa impressione, mamma, sembra fango, mangia! Allora io cosa facevo? Sapevo che la mattina dopo sarebbe successa la stessa cosa, allora il biscotto lo inzuppavo velocemente, capito? Cioè lo bagnavo così, lo mangiavo subito. Non avevo il terrore che si spezzasse, andasse in fondo, che poi il latte era col Nesquik e quindi era scuro. Tu non vedevi, non potevi neanche raccoglierlo, insomma, racconti di bambino, ragazzi. Ugo è troppo ciccione per vestirsi con l'elastico. No, allora, no, adesso la gente. Scusate, tu sei cattivo. Tu sei cattivo, veramente.
1: No, io ho riso appena.
0: A parte che c'hai una camicia da donna, tu, quindi non devi neanche parlare.
1: Ma sei
0: trasparente, dai. È trasparente.
1: Ma perché di lino?
0: Vedo i peli, vedo.
1: O è lino e sete, non mi ricordo.
0: Ma quale lino e sete? Ma sì, ma è da donna, dai, cioè, si vede.
1: No, no, no. No, no, è da uomo.
0: Ma le fanno da similuomo. Okay.
1: Da uomo.
0: Andiamo avanti. Andrea, domani fa il video mentre si cambia nel camerino. Allora, la gente è veramente cattiva. Cioè, io non capisco. Io gli do i consigli perché lo voglio.
2: Ma infatti, io voglio solo te domani.
0: Ecco, infatti, perché lo voglio, insomma, migliorare un pochettino. Non è che io miglioro le persone, però, insomma, in qualche modo si può migliorare. Insomma, come lui può migliorare me, io posso migliorare. In una amicizia, in una coppia, ci si può migliorare a vicenda, capisci? Vabbè, tu queste cose non vuoi. Stamattina sei combatto, i capelli sono combatti. Scrivi Nava qui sulla fronte.
1: Ma no, allora ieri sono andato dal parrucchiere.
0: Non cambia parrucchiere.
1: Ma no,
0: ma è sempre la stessa quella che fa le donne.
1: Sì, ma che non fa che fa le donne, non capite niente.
0: Noi non capiamo niente.
1: Sì, ma non capite niente.
0: È un casco, cioè non casco.
1: Ma che allora mi cagli un secondo.
0: Ci manca la visiera,
1: ancora. Allora casco. Allora io li ho mossi, va bene,
0: sì.
1: Buono. Sono così, cioè nel senso non
0: così.
1: È che li ho fonati o che hai capito? Sono rimasti così. Poi stamattina ho messo sull'olio e basta.
2: Ma sai cos'è il fatto? È che si copre la fronte, ecco perché sembra tutto compatto.
1: Sì. Ma non è che io dico me li metto qua, hai capito? No, vanno loro così, basta.
0: Ma non è che vanno loro, cioè il capello prende la piega in base all'abitudine che tu gli dai. Questo me l'ha detto uno bravo. Se
1: sì.
0: Vuoi, quando arriva Landen,
1: ascoltami,
0: Giuseppe, glielo chiediamo. Il capello, sì. Se tu continui a mandarlo avanti, quello vuoi, prende quella piega e va avanti.
1: Ma mi ascolti un secondo, premessa che lo so.
0: Buongiorno, scusate se questa parentesi con il mentecatto qua.
1: Allora dipende. Allora ti faccio un esempio.
0: Sì, è aperto il cancellino.
1: Sì.
0: O l'hai chiuso? È aperto. È sempre aperto qua. Non...
1: Allora no. Dipende come. Per esempio,
0: sì.
1: Se io
0: arrivando un sacco di messaggi.
1: Sono a casa, mi faccio la doccia, finito la doccia.
0: Sì, aspetta un attimo, scusa, perché i tuoi fan non scalpitano. Pronto.
3: Andrea.
0: Sì.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Dovevi fare una cosa.
0: Che devo fare?
3: Non mi dovevi sbloccare.
0: Se mi hai chiamato vuol dire che ti ho sbloccato.
3: No.
0: No. In che senso?
2: Ma su WhatsApp.
3: Ma eri bloccato.
0: Ma dove? Su WhatsApp o... Dov'è che te...
3: Sì,
0: te...
3: le fate in culè.
2: No, scusa!
0: Ah, ok,
2: era una trappola.
0: Ragazzi, dimmi.
1: No, ti stavo dicendo, tipo ieri...
0: Aspetta un attimo, scusa. Non sento l'audio, forse è basso, non so, perché...
3: Caterina Caselli, il casco di Caterina Caselli.
0: Sembri Caterina Caselli.
1: Allora,
0: è vero,
1: ascoltami,
0: è vero.
1: Dipende, tipo ieri...
0: No, non so perché l'audio è basso, aspetta che lo alzo un po', no, perché stamattina ho avuto un incontro...
2: Ma che incontro?
0: No, sai, quando abbassi l'audio c'è sempre un motivo.
2: Beh.
0: Anche tu, vero? dimmi.
1: Allora,
0: aspetta.
1: Vabbè, allora mi fai parlare.
4: Ho la macchina... che dovevano portarla in officina, insomma.
0: Aspetta, riparti, frate, riparti.
4: Aspetta. No, non ha fatto un danno. L'hanno ripresa la macchina. Che dovevano portarla in officina, insomma. Che aveva un piccolo problema. Volevo fargli capire che era causato da lei, però non è stata lei, chiaramente.

0: Okay.
1: Ma che è?
2: La macchina in questione è una C3 aziendale, quella van.
0: Ok, allora uno scherzo da fare, okay. E gli hanno ritirato la macchina all'azienda e adesso per un piccolo problema che c'ha, e allora gli dico guarda l'ha causato lei praticamente, c'ha il piantone del cambio e ha fatto, poi parlo dei termini tecnici così, aspetta c'è un altro fan tuo, aspetta aspetta un attimo, pronto? Che bello, dà un senso di spiaggia di mare, bello. Cocco bello. Bello. Scusa, bella, cocco bello.
3: Ma no, allora scusi.
0: Pronto.
4: Buongiorno, Catavolo.
0: Buongiorno.
4: Hai visto il cosa che ti ho mandato di TikTok, Anatoli?
0: E non l'ho visto, mannaggia, non l'ho visto. Dopo lo vedo.
4: L'uomo delle pulizie, magrolino.
0: Ah, l'ho visto, ma lo conoscevo già.
4: Paurosa quell'uomo, eh.
0: È vero. Oh, pronto?
4: Sì, sono a posto, io sono qua.
0: Ah, ok, a posto. Grazie per l'informazione.
4: Di.
0: Infatti mi aspettavo l'insulto a Achille, invece non...
4: Eh? È l'unico che fa le trame più lunghe dei film.
0: È vero, confermo. Ciao, buona giornata. Stai lontano dal sole.
1: Telefonate
0: sul... Non lo so. Io ho una marea di amici. Quelli che mi ascoltano in radio, ormai c'è una simbiosi pazzesca. C'è una cosa, un'affinità, come si dice. Una Caterina.
1: Caterina.
0: Una.
3: E il...
0: Lascia non... stare. No. Un po' di pepe, mettilo.
3: Una chimica, vuol dire.
0: Sembri un soffritto, sembri. Ma perché ogni volta che mi giro verso di lui mi viene in mente tutto quello che ha casco, cioè casco di banane, una cipolla, l'aglio, sai, tutti spicchi così, un agglomerato di roba, non scombiglia di un po'.
3: Ma ascolta,
0: mi fai paura, mi fa
1: capotaccio.
3: Dipende.
0: Tu puoi fare un incontro di Ashmongel.
1: Che cos'è?
0: Cosa siamo, quelli che si mirano, quelli
1: wrestling?
0: Beh, no, quelli che si mirano veramente, quelli
3: MMA.
0: MMA, tu puoi fare l'MMA, perché uno che ti vede così dice, madonna, che c'ha una punta in testa, cioè tipo uno scalpello in testa, quello mi dà la testata, mi spacca in due, mi spacca.
1: Che poi ci vuole MMA, tu puoi fare l'MMA.
0: È bello, questa è bella, l'MMA, ti colori e fai l'MMA,
3: bella.
0: Ha parlato la palla lì, lui è già giallo, pensa, non è... Tu devi dirlo, tu sei già giallo, sembri un Minions. Buongiorno ragazzi, che film ha visto Achille ieri sera? Non me lo voglio sapere, non me ne frega niente, non... lascia stare, non mi interessa.
3: Tanto mi mancava l'ultima mezz'ora, però...
0: Ti sei addormentato?
3: No, l'avevo
0: per
3: già...
0: nostra fortuna.
3: L'avevo già visto.
0: Ah, l'avevi già visto?
3: L'avevo già visto.
0: Ok, dopo non te la faccio la domanda. Pronto, si aspetta la domanda.
5: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
5: Ma se Achille fa le trame più lunghe dei film, fa i tramoni?
0: No, vabbè. No. Ciao fratello, ciao.
5: Achille, vaccanfulo.
1: No, vaccanfulo.
0: Come ha detto?
1: Vaccanfulo.
3: E mica Fast and Furious.
0: Vattanfulo. Aspetta, ancora parlare. Pronto.
5: Sì.
0: Vaccanfulo,
5: sì, è anagrammato.
0: Bravissimo, grande. Ciao fratello.
1: È un ingegnere.
0: Ciao. È anche ingegnere questo.
1: Certo.
0: Perché ci scrivono anche persone intelligenti, non anagrammato. Sai cosa vuol dire? Sì.
3: Certo.
0: Cioè?
3: C'è le... Allora, partiamo dal greco anus.
1: No, devi dire che significa basta!
0: Fatti a fare una sigaretta.
1: Partire dal greco!
0: Fatti a fare una sigaretta che sei un po' nervoso.
1: Quando cambi ordine delle parole, basta!
0: No. Faglielo spiegare, dai.
3: Scusami, anagrammato. Anagrammato.
0: Sì.
3: Grammatica.
0: C'è il tuo prof di latino, aspetta. Pronto!
2: Guardate che ieri Achille guardava l'uomo che balbettava con i cavalli.
0: Può essere. Ora che gli ascoltatori sono più bravi di noi, cioè non hanno poi battuto. Vabbè, dai, Domodossola, dimmelo subito.
3: Anagrammato, anilus, anilus, anagrammato. Praticamente che accade che... Lui ha detto vaccanfulo, praticamente vai a cambiare, vai a invertire l'ordine di due lettere, in questo caso consonanti.
0: Meno male che è arrivato Rino. È arrivato Rino.
1: Meno male.
0: Che ci salva, ci salva. Dai. Comunque, impara da Ugo qualcosa, perché veramente questa è una cosa basic, voglio dire, che dovresti sapere.
3: Che cosa?
0: Che hai perso?
1: Perché si piega?
0: Rino si è piegato. Però, come tutte le persone anziane, quando si piegano, si rendono conto che si sono piegati da giovane e si rialzano da vecchi. Cioè, nel senso che fanno lo slancio veloce per piegarsi, poi si rendono conto quando sono giù che non faranno la stessa cosa per rialzarsi, la stessa velocità la applicheranno, quindi in due step si è rialzato, ha fatto oh, due step, uno di coscia e una di schiena,
1: uno di coscia, uno, l'altro di schiena.
6: A far così adesso.
1: Ah, sì, come la giocatrice di cos'è, la pallapolo, sì.
0: No, non l'ho vista.
6: Praticamente è diventata mondiale, è diventata virale su tutto.
0: Che cosa? Non capisco.
1: Allora, no, te la spieghi tu, Rino?
6: Aspetta,
0: aspetta. Che... puoi parlare anche senza cuffie. Cioè, non è che se hai le cuffie parli, se non hai le cuffie non puoi parlare. Puoi parlare, parla.
1: Andrea, solo che tra un minuto dobbiamo andare in pubblicità.
0: Vabbè, ma fagliela dire.
6: Non sento Ugo. Non,
0: fa niente, non ti preoccupare. No,
1: mi senti ora?
6: Adesso ti sento, sì.
0: Ok.
6: Quella che gioca a pallacanestro, no?
0: La giocatrice di pallacanestro.
6: Sì, quella bionda con i capelli lunghi.
0: Vabbè, adesso non sa descrivere la donna. C'è tua moglie che ti ascolta.
6: Nella partita l'altro giorno.
0: Sì.
6: Era
0: ma scusa, ma il
6: duro.
0: Fiatone è perché ti sei piegato? Inizia a fumare perché almeno fiatone lui. Aspetta un attimo, aspetta, che sarà un tuo fan. Pronto?
1: Addirittura.
7: Catavolo, ma per la nostra sanità mentale, Achille, non possiamo darlo al programma che inizia alle 9.
0: No! No! No! No, questa no, dai. Non prendete in giro noi, non gli altri, dai. Vi prego.
6: Questa partita è uno scontro durissimo, scontri durissimi, le donne si picchiano.
0: Cioè, A basket.
6: E questa cestista americana... Questa ragazza...
0: No, cestista, ripeti cestista perché cestista, mi viene in mente mio nonno.
6: Bravissima.
0: È un termine che non sentivo da almeno 30-40 anni.
6: Bravissima.
0: La cestista.
6: C'era una giocatrice della squadra opposta che continuava a fare falli sulla una più giovane della squadra della bionda.
0: Puoi parlare più piano che mi sono svegliato da poco? La bionda? No.
6: Per difendere la sua compagna...
0: Sì, che veniva picchiata da un'altra, veniva bullizzata.
6: Ecco, nello scontro l'arbitro le ha divise... E lei non ha fatto niente, non ha detto niente, le ha solo indicata col dito così.
1: È stata
6: un minuto e mezzo col dito puntato così.
0: Ferma, immobile.
6: Ferma, senza dire niente, è diventata virale. Magliette e tutto. Ecco, te devi fare così con Achille.
0: Quando
6: lo indichi.
0: Cioè, dovrei stare due ore così io. Cioè, non. No, vabbè. Ma qua non abbiamo arbitri. Noi non abbiamo arbitri.
1: Andrea, chiedo scusa, pubblicità e dopo torniamo.
0: Pubblicità e dopo torniamo. Adesso puoi togliere le cuffie se vuoi.
8: Andrea Catavolo Show su Studio Più. Andrea Catavolo Show su Studio Più.
9: Spot.
10: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
13: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
14: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: bocca, ragazzi, scusate se la canzone è bella di Martin Garrix, però l'ho preso perché Ugo non ha detto niente.
1: Bravo.
0: Io l'ho detto così.
1: Ma io ci aspettavo.
0: Io infatti io pensavo di dire un nome strano, invece è Martin Garrix proprio. Ah, ok, insieme a Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran.
0: Allora, attenzione, perché io ogni volta che mi giro verso Achille, io vi esorto a scaricare l'app e a guardarci. o anche in televisione, siamo su Sky, addirittura sul canale 809, oppure sul canale...
2: Ma sta bene con i riccioli. Però
0: chiaro.
2: Non l'avevo visto,
0: no, però girati insieme a me, guarda me, accettiamo, 1, 2, 3, ci giriamo. Tu dimmi se non sembra uno dei Bee Gees.
2: È vero.
0: Vai, 1, 2, 3, girati, vai. E anche la voce uguale. Sei tu quello castrato allora. Chi era uno castrato dei BG? Uno normale non può cantare così, non è possibile. Vabbè, direttamente al film di ieri. No, basta, ragazzi, non gli chiedete nient'altro. Rino stava raccontando qualcosa prima della pensione, no?
2: Ah, beh, un'avventura quella.
0: Fuori onda, mi ha detto che per la pensione è un'avventura.
2: Ma
0: cioè,
2: ciao,
0: per farsi dare i soldi.
2: Entri in un mondo a parte e contributi di una parte, contributi dall'altra. Non è che ti arriva in automatico, quando c'è un cumulo di contributi.
0: Perché hai fatto più lavori tu,
2: sì,
0: no?
2: Sì, hai fatto più lavori, sì, sono partito da camionista fino a...
0: Fino a dirigente, ha fatto carriera, bravo. E quindi devono fare i conti.
2: Il cumulo di tutto passano mesi, te non ne vedi neanche uno.
0: E non vedi i soldi. No. Vabbè, però io ho notato negli occhi tristi di Achille, perché Achille, ragazzi, io lo conosco troppo bene, sembra giovane fuori, ma è anziano dentro. Cioè, ti spiego, ci sono quelli che nascono anziani, no? Che pensano già alla pensione. Tu a scuola, ti ricordi, c'erano i ragazzini che dicevano la pensione, quando è la pensione, ma come, c'hai 15 anni, come fai a pensare alla pensione? Achille è giovane fuori, vuole fare il giovane, anelli, collane, cose, ma pensa alla pensione,
1: non è vero.
0: Allora, quando lo pagano per fare le serate, quando lo pagano, io gli ho detto vabbè, ogni tanto che i soldi, vabbè, se proprio non è, capisci, non è una bracciata e via, non si dicono queste cose, però voglio dire, non è uno scambio di opinioni, voglio dire, ci può stare ogni tanto. No, devo fare la fattura, devo fare tutte le fatture precise, così quella, perché per la pensione. Quindi lui ci crede veramente alla pensione,
1: che non vedrai mai.
0: No, la vedrà se non muori prima, cioè. Allora io dico solo una cosa, sono cattivo a pensare queste cose, però secondo me ci vogliono un po' eliminare per non darci soldi alla pensione, in qualche modo ci vogliono eliminare, perché siamo un peso anche economico, capito?
2: Comunque, a proposito di occhi, mi ha fatto venire in mente l'altro giorno.
0: Hai visto? C'ha gli occhi da passerotto, vero?
2: È venuta su una ragazza, una bella ragazza.
0: Su dove, scusa? In ospedale. Ha detto, ma perché tu vai ancora in ospedale?
2: Adesso dopo vado a bere il caffè.
0: Ok, davvero pensionato.
2: mi ferma, io non lo so perché, ma tutte le volte che qualche uomo mi fa i complimenti, io poi ci finisco a letto. Cosa ne dici? Hai due occhi bellissimi.
0: No, questa no.
2: Ti voglio raccontare quella che mi è successo l'altro ieri.
0: È una barzelletta.
2: No, questa è vera, questa è vera. Io ho due...
0: Quando è che devi andare a prendere il caffè?
2: Io, no, adesso ti racconto questa. Ho due amiche.
0: È come quelli che fanno il delitto e tornano sul posto del delitto. Uguali, i pensionati fanno la stessa cosa. Vanno dove hanno lavorato per 30 anni, perché sono affezionati. Anch'io verrò qua a guardarvi dalle sbarre. Parcheggio la macchina alle 7:50.
2: Tu sai che aiuto le persone, mi segnalano questo. Ho due ragazze, sì, amiche, sì, che
0: sono buone,
2: mi avvertono.
0: Sono buone?
2: Ma no, sono bravissime, mi avvertono.
0: Sono
2: di
0: brutte,
2: tutte,
0: Ugo.
2: Di tutte le cose che girano. Sui
0: ma sono belle o brutte?
2: Ma sono normali.
0: Normali.
2: E loro mi coordinano e mi scrivono i messaggi.
0: Sì.
2: Mi ha detto, guarda che là, in quella zona là, dove c'è per andare al Lido di Lonato, nella stradina che va al Lido, all'abbazia di Maguzzano, ci sono delle borse rubate.
0: Sì.
2: Sono passato con lo scooter perché io in quel
0: cosa
2: periodo
0: ne sanno loro che sono borse rubate?
2: Perché è tutto abbandonato, c'è tutti i vestiti, le borse, così. Sono passato di là e mi fermo. adesso viaggio con lo scooter perché c'è troppo traffico a Desenzano, viaggio con lo scooter, ero là con lo scooter, passa un atleta e mi dice: guarda che là in fondo all'abbazia di Magozzano c'è due valigie rubate.
0: Sono diventate valigie?
2: Valigie. Queste erano borse, quella erano valigie. Vado là e sulla maniglia, la maniglia della borsa c'era il biglietto, quello che si attacca quando prendi il volo, della Finlandia. C'era nome, cognome e indirizzo.
0: L'hai chiamato?
2: No, ascolta, ho chiamato il 112, sono venuti i carabinieri e c'era dentro i documenti, il passaporto, no? E io cosa ho fatto? Ho detto,
0: nell'altra valigia c'era il finlandese a pezzi.
2: No, ho cercato il nome e cognome su tutti i social, Instagram, Facebook, anche su LinkedIn, non c'era. Allora cosa ho fatto? Con l'intelligenza artificiale, ho scaricato Gemini. Con l'intelligenza artificiale.
0: Gemini che cos'è?
2: Gemini è un'applicazione che fa delle robe incredibili, no? Io ho incominciato a usarla, gli ho scritto il nome, cognome e l'indirizzo di questo qua, mi ha trovato la mail. È un campione di una specialità indoor, non so, una medaglia d'oro, finlandese. E mi ha scritto la sua mail. Allora, col Gmail gli ho scritto la mail col numero di telefono, ma mica ha chiamato ieri dalla Finlandia, era già tornato in Finlandia.
0: E vabbè, normale, gli mandi la mail, lui ha perso la valigia, si è sorpreso perché l'ha chiamato, ho ritrovato la tua valigia, e ti rimasti quello che non risponde.
2: Tra l'altro parlava in inglese, io l'inglese non lo so, quindi...
0: Bello, niente, è come quando parlo con Achille.
2: Perché noi a scuola insegnavano il francese, perché nell'Europa Unita inizialmente...
0: Vabbè, anche perché c'ha gli anni di Garibaldi, quindi è normale.
2: Poi hanno riempito le scuole di professori francesi e tutti noi siamo cresciuti col francese.
0: Che non serve una massa, con tutto rispetto per i francesi. Però
2: niente, comunque mi ha fatto piacere perché l'intelligenza artificiale mi ha rintracciato la mail e io ho rintracciato lui, e stamattina vado con la Giovanna, che parla tre o quattro lingue, dai carabinieri, perché dice: domani mattina chiamo in caserma per vedere come fare per recuperare tutto.
0: Ah, ok, non è che viene il finlandese qua. No, figurati. Caramba, che cazzata la fate. Che bello. Sarebbe bello questo video del finlandese che arriva e ti ringrazia.
2: Io ti faccio vedere l'intelligenza artificiale.
0: Ma anche no, grazie, io ti ringrazio.
1: Aspetta,
0: perché c'ho Sarah Connor che mi scrive.
1: Il campione, che cos'era?
2: Ma una specialità.
1: Com'è? Com'è? Correva questo?
0: Triathlon, biathlon.
2: Il campione, quello della medaglia d'oro?
0: Sciathlon. Frasodon.
3: Ma domanda quotidiana.
2: Master finlandese di...
0: Ma che fai? Vuoi fidanzare?
2: Orientering. Io non so neanche cos'è Orientering.
0: Categoria.
1: Ah, sai perché allora le ha perse le valigie? Ma può piacere. Ho perso un sense dell'Oriente.
0: Però stamattina sta facendo battute simpatiche. Mezzo orientamento.
2: È come quando sono andato in farmacia.
0: Non ho capito, scusa.
3: Già l'avevo intuito.
0: Anche tu l'avresti fatta.
3: Però sono bravo.
2: No, ma Ugo,
0: senti, BG's, lascia stare. ogni tanto fai un pezzo, tu capito?
2: Ugo è troppo simpatico. L'altro giorno è entrato in farmacia, è andato in farmacia per comprare una scatola di Viagra.
0: Gli hanno detto
2: la dottoressa: guardi che serve la ricetta. La ricetta non ce l'ho, però se vuole ho qui l'ammalato.
0: Va bene,
2: vado a bere il caffè, ragazzi.
0: Meno male, io ho avuto quasi paura. Ho detto, magari da pensionato non va più via, invece no. Meno male. Ringraziamo i colleghi di Rino.
4: Cavolo! Show! Su

0: che gira, stronzo che gira la capa,
1: la testa gira,
0: mi sono ombriacato,
1: è una rapina,
0: la rapina, è una rapina.
1: 200 all'ora, guida sportiva, sembriamo un clan,
2: la testa gira,
0: mi sono ombriacato,
2: la testa gira,
0: aveva detto tesaronno,
3: e antichissimo.
0: L'unica volta che mi sono ubriacato, perché sono andato a Roma al Festival del Cinema con una donna che si è fatta non so quanti amaretti di Saronno, tipo che ne so, una decina, qualcosa del genere. Allora io ho detto, vabbè, quasi quasi, che faccio? Rimango, cioè, partecipo anch'io. Ero ubriaco anch'io. Dopo tre amaretti ero ubriaco come il tappeto rosso, lo vedevo verde. Vabbè. Va bene, per favore, pietà, togliete la canzone. Le canzoni sono tutte belle, ragazzi, cioè non è che... è che noi siamo più bravi delle canzoni e quindi... siamo più interessanti delle canzoni, che non ci vuole molto, voglio dire, visto il livello. Vabbè, andiamo avanti. Uno ha scritto Ugo esplodi, non so come mai la gente ce l'ha con te, però non
3: capiterà.
0: Però manca poco, manca poco. Lapidatelo addirittura, ci vogliono dei sassi grossi, cioè non, i sassetti non li sente nemmeno, non, è vero, quando io picchio Ugo, perché ogni tanto io lo picchio, mi rendo conto che è proprio è un masso, cioè gli dai pugni ma lui non li sente, non, capito? Non,
3: Stoccotust.
0: Cioè, devo darti un pugno in faccia per sentirlo. No, no. sì, se no non...
3: certo.
0: Allora c'è uno che scrive: saluti da Oscar di Rimini. Chiedi a Ugo se sono aumentate le tariffe dei massaggi cinesi, visto che aumenta tutto in Italia. Visto che tu frequenti...
3: No, purtroppo me li hanno chiusi tutti, Andrea, non so cosa dirti. Però ti posso dire i prezzi di una volta.
0: No, no, dimmi, non scendiamo nei... No, non scendiamo nei particolari.
3: Romantico, romantico.
0: Achille, puoi andare in piazza a Desenzano, fuori dalla gelateria, e fare l'attrazione per vendere il gelato al melone. Katia, ma perché il gelato al melone? Non so perché il melone... Ah, perché c'è la forma, c'è quella forma lì. È più lui melone, anguria. Lui anguria e te melone. Lui è più banana. Quando ti indico devi fare i BG's, capito?
4: Ok. I don't wanna skin, I don't wanna fuck, I don't
0: ti viene meglio di Elvis Presley. Cioè, incredibile. E one, two, three, four.
5: BG's, dove vedi il melone?
0: BG's. Ti viene meglio, ti viene meglio, viene meglio.
4: Finito il melone.
0: Allora, mi hanno mandato un articolo, non so dov'è che si sono sposati questi, ma si sono sposati Kelly e Lee Birmingham in Inghilterra, Hanno voluto una cerimonia di nozze che facesse scalpore. Si sono sposati nudi. Nudi, completamente nudi. C'è la foto, lui copre la parte, diciamo, la parte quella che è, con un cappello. È un cappello, un cilindro.
6: Sembra un cilindro. Sì, sì, è un, fammi dire la forma del cappello. Sì, sembra un cilindro. Nel senso, un
3: È un cilindro o un cappello?
6: Secondo me è un cilindro. Vedo la circonferenza.
0: Ma ti ha fatto una sigaretta, sei troppo nervoso, veramente.
3: Ma ci metti ora,
0: poveraccio. Vabbè, poveraccio.
3: Il cilindro è lungo.
0: Perché lui voleva vedere il coniglio, a dire la verità. Non, non vuole vedere il cappello. Vuole vedere se dal cilindro esce fuori il coniglio, capito? Ti piacerebbe, vero?
6: Beh, non l'ho mai visto.
0: Qui è pieno di conigli. Vai. Corri, Forest, corri. Vabbè, comunque si sono sposati nudi. Adesso, sì, lo voglio, potrebbe prendere un altro significato. Cioè, no, sai che. Sì, lo voglio, cioè, potrebbe anche. Sai che. Vabbè, comunque, lasciamo stare. Non ci perdiamo in cose che non ci appartengono. Cadavolo, io ti stimo perché riesci a trasmettere con due mentecatti. Ragazzi, ma non sono due mentecatti, sono due personcine intelligenti anche. Sono due persone, insomma. Allora, ci hanno mandato la spiegazione di Orienteering, noto in Italia come orientamento. È uno sport in cui i partecipanti raggiungono una serie di punti. Mazza, la spiegazione è lunghissima. Aspetta, capirai, l'ho perso. Aspetta, no, Maria, io esco. Allora,
3: cosa?
0: Sai quando la cosa lì la. La come si chiama?
3: La Tina
0: che dice no Maria io esco. E l'ho perso il messaggio. Ah, eccolo qua, avevo sbagliato
6: a indicare il numero che ti aveva scritto.
0: E 1, 2, 3, 4.
6: Aspetta, non mi ha indicato, è vero.
0: Questo è Elvis Presley.
6: È vero, vero, vero.
0: Vai. E va, two, three.
6: Che ci ha indicato a Mara, dice a voi, indicato.
0: Ok, perfetto.
4: Indicato, indicato.
0: Sfumato. Mixa. L'orientering, noto in Italia come orientamento, è uno sport in cui i partecipanti raggiungono una serie di punti di controllo su un territorio sconosciuto usando una mappa dettagliata e una bussola. Cioè, non l'ho capita.
3: Come gli scout, allora, come si faceva una volta. Ti danno un punto, tu ci devi arrivare con la cartina e la bussola.
0: Ah, capirai. Cioè, non è...
3: Lo facevamo pure noi agli scout.
0: Capirai, orientering. Orientering. Capirai, ma caccia al tesoro.
3: Sì.
0: Caccia al tesoro, uguale.
3: Caccia al tesoro, poi tanti vanno anche in treno, Andrea. Il famoso orientering express.
0: Mamma, ragazzi, no, veramente. Cadavolo, prima parlavo di Domodossola, ma tu sai che a Domodossola c'è un cartello dove c'è scritto vietato correre nudi? Vabbè, corri Forest! Ah, nel senso, vabbè, però camminare sì, però, no? No, chiedo per un amico, non poi lì puoi camminare. Non...
6: Ok.
0: Cos'è quella cosa che entra in un buco e basta, ragazzi, però ma siete veramente e dai, mamma ragazzi, mamma. Ma potete fargli fare i Bee Gees, per favore?
3: E Padre Ivo glielo chieda che lo fa.
0: Che mica potto, veramente. È uguale. È uguale. Mamma, sto facendo le capriole in chiesa.
3: No, i rumori.
0: Sono un po' rigido.
6: Salve padre, buongiorno. Dico, tutto bene? È da un po' che non ci si vede, non ci si sente... E non ci si parla. Che non
0: ci ho ripensato. Lascia fare. Mamma, è proprio un mono, ragazzi.
6: Ma mi scusi,
0: È andato. Va bene, allora, San Giovanni, facciamo
3: ma
0: così. Mandiamo un pezzo di canzone e poi forse torniamo. Adesso vediamo. Non...
3: A tavolo.
7: Show. Su Studio Più.
0: Dovevi fare il coso, no? Il Bee Gees subito.
6: Non mi ha indicato.
0: Beh, ma uguale, dovevi fare. È proprio rincoglionito. Tu sei Orietta Bertering. Come si chiama?
3: Orientering.
0: Orietta, tu sei Orietta Orientering. O Berti Orientering.

0: Ci stanno facendo gli indovinelli, basta indovinelli, spindi ragazzi, perché dai che siamo a scuola ragazzi, non, siamo all'asilo siamo, non, te la mettono nel sedere e devi dirgli grazie, che cos'è? Facile, sì, facile.
1: Facile.
0: È facile,
1: dai Achille,
0: la facile. Sedia, la sedia,
2: è vero.
0: Te la mettono nel sedere, no. E devi dirgli grazie.
2: Vabbè, no, no, no, non te la mettono nel sedere.
1: Roba, io avevo capito un'altra roba.
0: Vabbè, che tu sei un maiale.
1: No, la supposta.
0: La supposta.
1: E certo, gli dici grazie.
0: Beh, alla nonna.
1: E certo.
0: Certo. Dimmi, cosa avevi capito te?
2: No, perché io penso, cioè, nel sedere io appunto la pensavo all'interno del sedere.
0: Eh beh, perché tu, lo so, ti capisco, ti capisco.
1: Aspetta.
0: È single da un sacco di anni, voglio dire. Cadavolo, mi fai questo scherzo? No, non posso, non... Per caso sai se Vincenzo non Vincenzo non solo clima cerca dei muratori da assumere? Dopo viene, quindi dopo glielo chiediamo, ricordatelo. Qualcuno ha scritto perché il gelato al melone fa cagare. Adesso, scusate, scusate la parola, però per quello che diceva lei di vestire. Ma tu ci sei stamattina o non ci sei?
2: No, stavo pensando se quella lì...
0: Ma non ho capito, ma è bloccato, è
2: pensavo
0: immobile.
2: Pensavo se
0: faceva... Ma veramente una figurina.
2: Stavo
0: figurina.
2: Riflettendo se il melone c'entrasse su quella del sedere.
0: Ma che... Ma prima la donna ha scritto dei vestiti da melone e ti metti fuori dalla gelateria. Cioè vestito da... Vabbè, andiamo avanti, dovevi... ragazzi.
1: Andrea c'è la pubblicità,
2: aveva detto
1: picchi dopo.
2: No, che ti devi... aveva detto, ti devi mettere fuori dalla gelateria.
0: Allora te lo ricordi il messaggio.
2: E vendere il melone.
0: Coglionito, allora perché mi... Che fai?
2: Perché adesso stavo riflettendo sul sedere e ho pensato, il melone nel sedere.
0: Ma
2: non
0: va,
2: lo so,
0: ma
2: non
0: va.
2: Mi
0: si
2: mette... Bello pensavo.
0: No, non ce la faccio, lo devo menare, lo devo menare.
2: Non ho mai sentito uno che si mette il melone nel sedere. Non lo so.
0: Che poi c'ha la camicia, vabbè, anche se è da donna, però è una camicia. E sotto c'è il bermudino da palestra. C'è neanche un bermuda normale.
2: No, non è il bermuda da palestra.
0: Ma come no? Non
2: no,
0: è...
2: no, no.
0: Come no? Come
2: non è da... No.
0: Ma come no. Il tessuto è quello.
2: Questo
0: dai.
2: Qui non è il bermuda da palestra. No, no, no.
0: Vabbè,
2: questo
0: sembra,
2: qua è un
0: bermuda. Sì, sembra.
2: Questo
0: sì.
2: Qui è un bermuda in teoria che nasce per fare trekking.
0: Tira giù la camicia che c'è la ciccia. Si vede la ciccia.
2: Ma va.
0: Non sei definito per niente. Ma lo è anche indefinito.
2: Ma lascia stare che tu a mia età non esistevi neanche.
0: Alla tua età non c'erano,
2: no,
0: infatti, sono più giovane io.
2: Ma lascia perdere, dai.
1: Andrea, chiedo scusa, pubblicità, se no poi non puoi.
0: Sì, pubblicarlo. infatti, sei pettinato a scodella, lascia stare.
3: Andrea,
0: parla pure, cioè, incredibile.
4: Studio Più. Spot.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Notiziario. Più
1: news. Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran, abbiamo serrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Laura Carchini.
2: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono sistemi di difesa aerea iraniani, sistemi di sorveglianza costiera, missili terra-aria, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Attacchi che per portata e potenza sono 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima, annuncia Axios. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. E Teheran intanto ha lanciato droni verso Bahrain e Kuwait, dove si sono attivate le difese antiaeree. Le guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitense chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato.
3: Scusate, interessa
1: dopo
3: qualcuno.
1: La cena inaugurale di ieri sera, entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO, mattatore Donald Trump che torna ad attaccare gli alleati, Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Poi l'affondo sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, gli alleati rispettino la nostra sovranità, replica il primo ministro danese Frederiksen. Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Lorenzo Villanetti.
4: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon per l'11ª volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi, se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a zero. Il numero uno al mondo, dopo il test d'esordio al cardiopalma contro Kecmanovic e terminato 3-2, ha inanellato 4 3-0 consecutivi, dal portoghese Borjas fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3, il risultato dell'azzurro e può considerare ormai un vecchio ricordo il malore accusato a Roland Garros. Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era andato storto, commenta Sinner. Ci siamo preparati al meglio e oggi anche a livello fisico mi sono sentito a mio agio. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, oggi può concedere il bis. Alle 16 il tennista romano se la vedrà contro il britannico Feiri.
1: Mondiali conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
5: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento.
3: Non dico niente perché prima o poi se no mi cacciano a me. Però voglio dire, cioè,
5: con l'Andrea
3: i dettagli sulle bombe, queste cose qua che scrivono anche sui giornali. Vabbè, andiamo avanti, dai. Non dico niente, se no. No, poi essere bombardato anch'io. Però veramente, ma interessano veramente i particolari. Come on, put your hands up. Just do as I say. Let me see your fucking hands. Questa canzone l'hai scelta tu?
6: L'ho messa io, sì.
3: Ah, ok. Veramente brutta.
6: Dai.
3: No, Cristian.
6: Dai.
3: È bella, è bella. Check out the bass.

0: You don't know.
1: Scusate, è il corso di meditazione questo?
2: Questa è bella.
1: Cosa, la canzone o?
2: No, la battuta, perché questa musica.
1: Scusate, è il corso di meditazione questo? Elevati. Signor Guru, mi devo elevare a livello spirituale? No, elevati proprio dalle palle. Questo è il corso del Zumba. Questa canzone è perfetta per le 8 di mattina, ragazzi, perché la gente magari si vuole svegliare bene, si vuole svegliare con tossicità e quindi non è... No, è bella la canzone, Cristiano, però voglio dire, non ha quest'ora, lui la palla che non capisce niente. Lui è una palla con un poco cervello.
2: Che palla è?
1: Cioè, in effetti, tu sei una palla, come lo possiamo definire? Una sfera?
3: Ma io... potrei dire anche una...
1: Per me è BG's stamattina lui. Dimmi.
3: Ma a me ricorda un po' la melanzana. O la melanzana o la patata. Oppure la patata. Anche ti ricordi quelle patate che tu...
1: C'era un cartone animato, patata ball. Come si chiama? Patata ball. Come si chiama? Patata ball.
3: Secondo me sì.
1: Sì, vabbè, comunque è un cartone animato. Uno a forma di patata. Sei tu, sei...
2: È bella la forma di patata.
1: Sei una patata. Peccato che non la prendi. Andiamo avanti. Basta. Andrea, sei da sposare, sei esagerata, mamma. Buongiorno, per favore, chiamate Crizio per un rito voodoo ad Achille, Giacomo. Un rito voodoo.
2: Ma no.
1: In effetti... Comunque, ragazzi, io non voglio allarmarvi per il caldo che sta arrivando. Dicono che arrivi ancora più caldo. Adesso non voglio allarmarvi, però io alle previsioni del tempo mi hanno detto che non ci sarà più il colonnello, ma un prete. Quindi non... no, perché veramente c'è un caldo che non si capisce. Ma siamo in che mese siamo qua?
2: Luglio,
1: col bene che ti voglio e che... andiamo avanti. Vabbè, andiamo avanti. No, non faccio la rima. Mister Potatoes. Ah, era Mister Potatoes.
2: Ah, okay, Mister
1: è vero. Potatoes. Invece lui è la febbre del sabato scemo.
2: Che sabato è?
1: Ciao, qual è il numero? Aspetta. Per chiamare in diretta? Qual è il numero? È il mio numero, non è che è il mio numero, lo trovate in giro. Se lo cercate su Facebook lo trovate il mio numero privato.
2: Scusate un attimo, ma io mi immagino una scena. Ti immagini il film avendo una febbre del sabato scemo? Inizia il film.
1: Andiamo. Povero Ugo, solo perché è un ciccione bombolone cannoniere non dovete prenderlo in giro. Vabbè, poverino, dai, ma è così simpatico.
2: Chiedo scusa a tutti, c'è il blocco corto.
1: Pronto? Pronto?
4: Blocco corto.
1: Ah, grazie. Grazie. La gente lo sa, incredibile.
2: Beh, certo.
1: Devo fare uno scherzo, un paio di scherzi da fare. Tu me li puoi ricordare o...
3: Ah, c'è da fare lo scherzo di quello che ti ha mandato prima il messaggio. Di quello che prima ti ha mandato il messaggio, c'è uno scherzo da fare.
1: Sì,
3: e poi
1: è un altro, un paio di scherzi da fare, insomma, non devi ricordarti altro. Cioè, ma perché strizza gli occhi?
3: No,
1: perché
3: c'era
1: vengono le rughe, ti vengono.
3: Ma no, aspetta, ecco, la domanda da fare, però è dopo. Qua, no,
1: dimmi.
3: No, perché poi stavo pensando una cosa che mi sono appuntato nella memoria. È per dopo, è per Vincenzo.
2: I muratori.
1: Devi ricordarti due cose. Allora, la prima è due scherzi da fare. E la seconda è se Vincenzo cerca dei muratori.
3: Sì.
1: Ok? Non è difficile.
3: Ma tanto cioè, lo scrivo qua nelle note.
1: Ah, vuoi scriverlo addirittura? Va bene.
5: Andrea.
1: Mamma, è quando non già il cervello, vuoi
5: vedere. Studio più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky. TV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. promozione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline. Ah.

Già sonno! Anche questa spia.

0: Allora, uno ha scritto: puoi dire al ciccione di cambiare musica? Ci siamo appena svegliati.
1: No, questa non l'ho scelta io.
0: Vabbè. È lui che sceglie le canzoni.
1: No, alcune.
0: È lui che mette i pezzi. I pezzi forte. Come si chiama? I pezzi.
2: Quelli ritmati. Quelli ritmati.
0: Lascia stare, lascia stare. Lascia stare.
2: Cioè, nel senso è.
0: I pezzi ritmati.
2: Sì.
0: Perché ci sono pezzi non ritmati?
2: No, ritmati.
0: Come. Vabbè, andiamo avanti. Come quando parla lui, è antiritmo.
1: Antiritmo.
0: È antiritmo. Antiritmo. Andrà fighissimo il post di Ugo che hai messo. Ah, con ieri. Oggi mettiamo i Bee Gees. Mettiamo Achille e Bee Gees. O la febbre, alla febbre del sabato scemo. Lo mettiamo. Rino, mandami Achille vestito da Bee Gees. Allora, uno ha scritto: cavolo, sono in macchina, non prende. E adesso mi sposto più verso la finestra, vediamo se. Rino, mandami Achille vestito da Bee Gees. Allora, uno ha scritto: cavolo, sono in macchina, non prende. E adesso mi sposto più verso la finestra, vediamo se.
1: Cosa?
0: Magari
1: cosa?
0: Prende.

0: è arrivato Mr. Vincenzo di Non Solo Clima. Attenzione, perché BG's deve farti la domanda.
1: Oh, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Lui sarebbe Mister. Oh,
0: lui è Mister. Oh.
2: No, no, praticamente chiedono sì. I fedeli ascoltatori. Si stai cercando
0: prima, noi li cancelliamo i messaggi perché sennò non ci stiamo dietro. Però ci hanno chiesto. Cosa ci hanno chiesto?
2: Se stai cercando dei muratori.
1: Certo, sempre muratori.
0: Sempre.
1: Sempre muratori. Adoro. Fatevi sotto, muratori.
0: Sta diventando un programma strano. Cioè non è...
1: No, a parte gli
0: io
1: scherzi.
0: Li devio tutti.
1: No, no, Andrea.
0: Pensa, io quando li ho conosciuti, quindi One Day Sponsor, tutte persone serie. Erano tutte persone serie.
1: Io le ho. Si sono rincoglioniti.
0: Si sono rincoglioniti.
1: Però è vera sta cosa.
0: È vero, Se in realtà tutti credi.
1: No, ci eravamo preparati, seri, vestiti bene.
0: È vero, è vero.
1: Con i foglietti. Vincenzo,
3: di girare un po' verso di lui il microfono.
0: Sì, però sei pesante. Fallo prima di parlare, davvero, poi dopo
1: Marzullo.
0: E dopo veramente glielo dici.
3: Ma no, non mi sente, capito? Quindi lo dico a te perché lui non mi sente.
0: In che senso?
3: Non ha le cuffie.
0: Sì, ma
3: sente.
0: Lui stava parlando. Tu l'hai interrotto per dire una cosa che avresti potuto dire dopo.
1: Comunque, dove sta sto muratore? Ha scritto?
2: Sì, prima, cioè,
0: cosa stavi dicendo?
1: È che muratori.
0: No, prima.
3: Prima venivamo vestiti tutti eleganti.
0: Ma perché l'hai interrotto?
1: Idraulici.
0: Ugo, guardami, qualsiasi cosa succede qua, che non si sente la radio, che no, esplodiamo, capito, tu aspetta.
3: Era una gentilezza.
0: Non è, per chi? Per chi? Per te? Sei troppo anziato.
3: Ma no.
0: Rilassati. Vai a farti una sigarettina.
1: Dicevamo, Andrea, sì, perché è sempre importante parlare di annunci per il sociale.
0: Sì.
1: Ecco, noi di lavoro ne abbiamo, per davvero, non sto scherzando. Sì. Abbiamo tipo 350 installazioni da fare.
0: Azzo.
1: Ci hanno diventato armati sul serio.
0: 350 installazioni?
1: Giuro su Dio.
0: E come fai?
1: Le facciamo. Ah. Le facciamo una cinquantina a settimana.
0: Ah, però.
1: Poi conto, però, c'è un po' di settimane avanti, ci sono anche le ferie ad agosto. Quindi...
0: Beh, però guadagni, vuol dire che guadagni.
1: Ma non è il discorso del guadagno. L'impegno,
0: fame,
1: è l'impegno, Andrea.
0: Sì, l'impegno, però devi anche dire che guadagni.
1: Però nonostante questo,
0: puoi spostare un attimo il microfono se si sente male.
1: Come lo sposteresti?
0: Okay.
1: Io ho sempre paura di toccarlo.
0: Sto facendo l'imitazione di Ugo.
1: Comunque.
0: Aspetta un attimo, che c'è uno che ti vuole, un tuo fan sicuramente.
1: Ah.
0: Pronto?
4: Fino a 8.000 euro
1: scontati subito, direttamente in fattura.
0: Ok, ormai abbiamo fan ovunque. Dimmi,
1: allora stavo dicendo che abbiamo molti impianti da installare, ciò sì, nonostante sì, siamo ancora veloci.
0: Aspetta un attimo, cos'è che gli guardavi i capelli? Gli stavi puntando i capelli?
1: C'ho una voglia di prosciutto.
2: No,
1: dimmi.
2: Non so il perché, ma mi viene quando viene Vince mi viene sempre da guardare qua dietro e in automatico il pensiero è
1: sei un bastardo, hai già capito,
2: di spruzzargli un po' di minoxidil.
0: Ma tu lo usi il minoxidil?
1: No, ma io faccio così, guarda, facciamolo anche in diretta, io faccio le riprese aeree con Google Maps, vedi, col telefonino, a volte lo faccio anche nelle riunioni
0: per vedere se stai perdendo i capelli dietro,
1: se si sta diradando, vedi
0: la situazione,
1: io la chiamo, vedi, ripresa aerea Google Maps,
0: ok
1: e guardo bene com'è. Era meglio se non guardavo.
0: Era meglio se non guardavo.
1: Però allora andremo in. Ma tu sei stato in Turchia?
0: No, a fare... io non sono stato in Turchia. Però io uso dei prodotti che mi hanno consigliato anni fa.
1: E funzionano.
0: E io l'ho dati anche a lui perché anche lui stava perdendo i capelli.
1: No, è pieno, dai. Cazzo.
0: Però c'è stato un periodo che stavi perdendo i capelli, no? Dillo.
2: Sì, no, cioè, no, è vero. Anche perché.
1: I prodotti indostanno, scusa.
0: Allora, io se vuoi.
1: Certo che voglio.
0: Allora te li do. Basta
1: funzionano
0: che...
1: sul serio.
0: Certo, l'unica cosa che funziona sono questi prodotti. Poi il resto. Ma che costano pochissimo poi
1: il trapianto, no, dici?
0: Ma che usa i prodotti, poi dopo se deve fare,
1: cioè,
0: il trapianto
1: tappo di pelo dalla
0: dopo ci andiamo, insieme fra un po'. Aspetta un attimo, c'è un fan di Achille.
5: Andrea, Achille sembra Glug nello squadrone del piccione viaggiatore.
0: è uguale come si chiama?
1: Glug
0: pensa se deve affogare lui, cioè, perché ci sarà un momento in cui dovrai affogare, no? Cioè, è normale, no? Beh, fare il bagno deve affogare, cioè secondo me non lo salvano perché ma sta affogando, no? Sta parlando.
1: Comunque Andrea, oggi 8 luglio, grande caldo, danno l'apice del caldo oggi, tra l'altro,
0: tu sei scontento, vero?
1: No, il mio compleanno, non mi poteva fare un regalo migliore.
0: Ah, oggi è il tuo compleanno?
1: Sì.
0: E dagli un bacio, attenzione, grazie, ti cantiamo la canzone con uno dei capisaldi dei Bee Gees.
1: Ah, ok.
0: Allora, come si chiamavano i fratelli Caimon?

0: A chi?
1: I fratelli Gammon.
0: I fratelli Gibbs.
1: Gibbs, i fratelli Gibbs. Lui è Giorgio Gibbs.
0: Ma chi è?
1: Giorgio. C'è Giorgio Cinelli e Giorgio Gibbs.
0: Aspetta!
1: Allora, ciao Giorgio. Salutiamo Cinelli. Giorgio, allora, Giorgio Gibbs.
0: Gibbs?
1: Vai.
0: Gibbs.
1: Gibbs. Zingaro. Vai.
0: Ma chi è?
1: Vai.
2: Compagnia di Vincenzo Vaccaro, il non solo clima, lo sai, proprio di calore, a volontà, è arrivato il momento di fare l'installazione, climatizzatore, proprio di calore, ma che caldo poco, che fa?
1: Cioè,
3: tutti staranno chiedendo, ma questo... La mattina che colazione è? Che sostanze assume questa?
1: Carciofi, lui si mangia
3: carciofi. Dacci il numero del tuo pusher, dai. No, comunque Andrea, dicevo.
1: Comunque tanti auguri, quanti anni fai?
3: Si può dire,
1: Cioè, lo devi dire che sei una donna.
3: Poco più di 40.
1: Ma che vuol dire poco più di 40?
3: 44.
1: Vabbè, ma sei giovane.
3: Sì, dai. 44. Comunque dicevo, tanti clienti climatizzati, felici, contenti.
1: Sì.
3: Ci ricordano, vedi, la Gabri di Rezzato dice, facciamo gli auguri a Vincenzo.
1: Ma tu non leggere i messaggi,
3: no,
1: cioè, ma, distrai, cioè,
3: vabbè, ma mi sembra carino.
1: Devo
3: stare
1: a dire.
3: Tra l'altro c'è un ascoltatore che non si firma, ma dice che dobbiamo climatizzare la sua compagna. E dobbiamo trattargliela bene. Firmati, fratello,
1: di
3: che
1: soave,
3: ti saluta.
1: Di soave, compagna.
3: Almeno se ti firmi, ti salutiamo, no, Andrea?
1: Ma devono climatizzare il salone della
3: a fine luglio andate a installare un trial split.
1: Sì, che dalla cos'è? Mia compagna.
3: Un trial split, Achille. Dai che ce la fai. Trial split. Dai
1: no, lo split. Però sei cattivo, però. Tu sai che è un po' deficiente. Cioè, gli fai le domande difficili, cioè non...
0: Allora, premessa
1: è solo
0: che...
1: un po' deficiente, no.
0: Premessa che io non ho
1: quando è nato il dottore dice, ma è un po' deficiente. La mamma, sì, ma un po'.
0: No, premessa che io non ho il climatizzatore.
1: Non ce n'è un altro, no, porto via questo, allora.
0: No, non ho climatizzatore a casa, quindi sono
1: per risparmiare. Questo non c'ha manco il climatizzatore.
0: Però penso che lo split
1: sì
0: sia la forma, cioè il dove,
1: la forma
0: sia sì, l'ovale dove esce
1: l'ovale, addirittura
0: ovale.
1: È ovale,
0: no, il coso coli
1: è ovale, se... secondo te quella forma
0: ovale.
1: È rettangolare al limite,
3: sì, ma la definizione di trial,
1: ma l'ovale
3: split
1: è a punta, dai. Cretino,
0: trial vuol dire triplo, no, trial.
3: L'ha detto. Triplo vuol dire che ne metterà uno in zona giorno,
1: sì,
3: uno in camera, sì, matrimoniale, l'altro in cameretta. E comunque commentano anche la mia età dicendo che sembro più vecchio, è vera sta cosa, eh? C'ho un'età,
1: no,
3: un po'
1: solo 44, sembri molto più grande,
3: perché vabbè, ho una voce
1: rauca, lo cancello via,
3: ho una voce rauca un po' così.
1: Tu non leggere i messaggi, sennò se dovesse leggere i messaggi anche lei si sarebbe già suicidato, cioè,
3: comunque ad ogni modo diceva di trattargliela bene, se no leggi un po', se no gliela trattiamo bene non si accompagna più. Secondo me se la trattiamo bene
1: andiamo avanti,
3: è la volta buona
1: avanti.
3: Che dopo
1: Ti stai perdendo.
3: No,
1: vai,
3: a parte gli scherzi.
1: Vai.
3: Caldo, molto molto caldo.
1: Sì.
3: Persistente.
1: Ti servono degli infissi per caso? No, perché c'è uno che è andato da mia cugina, sì, a casa a Lonato, ha letto sul citofono catavolo, ha svegliato tutto il quartiere. Tu sei catavolo, ma per caso? Quindi è un nostro fan.
3: Okay.
1: Si chiama Claudio Bui, è di Brescia.
3: Deve montare seramenti?
1: Sì,
3: o spaccia seramenti?
1: Ma no, che spaccia seramenti?
3: Deve installare?
1: Ma che fa le serre bioclimatiche quelle.
0: Se
1: ti serve, okay. Claudio Bui, lo cerchi su Brescia.
3: Salutiamo.
1: Vai.
3: Claudio.
1: Ciao Claudio. Ciao.
3: Comunque dicevamo, sopralluoghi e consulenze gratuite per montare un impianto di climatizzazione, perché anche quest'anno ad agosto saremo aperti per ferie.
1: Sì.
3: Aperti per
1: ferie, che vuol dire?
3: Manteniamo l'operatività.
1: Ok.
3: Cioè, la gente...
1: cioè tu sei in Sardegna, ma la gente
0: lavora.
1: I tuoi schiavi lavorano.
3: Okay, dai, bastardo, no. Non è proprio
1: figo.
3: Così.
1: Ma stai zitto.
3: Io vado e
1: zitto, potrei dirti anche merda, guarda.
3: Basta. Ad ogni modo c'è una struttura importante, tanta gente che facciamo turnover ferie che lavorerà ad agosto.
1: Sì, certo. E
3: perché...
1: tu sei sulla barca in Sardegna.
3: Ma quale barca? Ho comprato un gommone da 3 metri quest'anno,
1: sì,
3: sta zitto. 1000 euro di gommone ho comprato,
1: ma
3: giuro.
1: Ho vista la barca.
3: Ma sta quella al lago.
1: Ah, c'è la barca al lago e quella al
3: allora,
1: mare.
3: Allora, si può dire, facciamo, come si dice?
1: Doppia merda, veramente.
3: Ho comprato un gommoncino da 1000 euro.
1: Sì.
3: Su internet.
1: Ok.
3: L'ho gonfiato, funziona, sta in piedi.
1: Sì.
3: Gal, parla. Sì, sì. Ho comprato un motore elettrico.
1: Ah, elettrico?
3: Un motorino elettrico con la batteria.
1: Ah, figo.
3: Buttato via 3.500 euro.
1: Che coglia. Vabbè.
3: Grazie. Non funziona niente.
1: Certo.
3: Volevo far giocare il bambino per togliere un po' dai piedi, no?
1: Infatti.
3: La nonna, la mandavo a pesca magari,
1: sì,
3: se no.
1: Ma lo devi cannellare sulle spalle e portare fino in camera per caricarlo.
3: Sul portapacchi del
1: furgone. Cioè, veramente.
3: Lo porti in spiaggia, mi hai fatto queste robe, mi sono proprio incoglionito.
1: Sì, ma la grande, saranno i 44.
3: L'ho messo in acqua, è arrivata a Catrina, non ho mai visto un temporale in Sardegna, 20 anni che vado là, è arrivata a Catrina,
1: sì.
3: Se andate, ve ne dovete andare, aria, freddo, pioggia, grandine, onde.
1: Però c'è il motore elettrico, c'avevi.
3: Che non,
4: certo.
3: Che non errore E21, per chi fosse magari in ascolto, è un errore di comunicazione tra il motore e la batteria.
1: Ah, okay.
3: Io non ho voluto prendere quella benzina per non rompermi le palle ad
1: accenderlo.
3: Quello elettrico non ti rompi le palle ad accenderlo, non vai proprio, vai a remi.
1: Ah, ok.
3: Ti danno due remi in omaggio.
1: Sei ecologico.
3: Ci hanno dato due remi in omaggio.
1: Perfetto.
3: Vai con quelli.
1: Vai con quelli.
3: Ma i remi si devono montare.
1: Ah, pure.
3: Non è che è un remo un pezzo
1: unico. Perché
3: se remo come è un pezzo unico, un
1: pezzo unico, infatti.
3: Oggi si monta,
1: sono
3: le istruzioni.
1: Vabbè, sono quelli cinesi.
3: Quindi lasciamo perdere la Sardegna.
1: Allora ricordiamo che se volete un sopralluogo gratuito a casa vostra, della Lo Solo Clima, per lista della spesa, per
3: un climatizzatore
1: o
3: una pompa di calore.
1: Che è la stessa cosa, cioè.
3: No, la pompa di calore te l'ho insegnato.
1: Ah, è vero, scusa.
3: Riscalda la casa attraverso il riscaldamento
1: perché
3: a pavimento.
1: È vero che hai cercato, ma poi arriva anche il freddo, no?
3: Quindi certo.
1: Magari... Oppure i pannelli fotovoltaici.
3: Oh, un bel impiantino fotovoltaico,
1: bravo.
3: Regola d'arte che spinge.
1: Che spinge.
3: Fatto bene con le batterie che non...
1: Dagli esecco. Io accendo tutto. C'ho i pannelli fotovoltaici sul tetto, ragazzi, con le batterie.
3: Andrea,
1: io del giorno quando c'è sole accendo tutto.
3: Sì, poi spendevi un sacco. Che figata è tenere il clima acceso di giorno col sole.
1: Il clima, io accendo qualsiasi cosa anche se c'è sto. Accendo
3: in
1: il
3: più,
1: anche
3: Andrea, in più c'è da parlare di stufe e caminetti, perché c'è un incentivo altissimo per la rottamazione.
1: Dicelo, no? Ha fame.
3: Sì, il conto termico 3.0 che noi scontiamo in fattura.
1: Sì.
3: Molti ascoltatori magari sono in campagna,
1: sì,
3: sai, trattoristi agricoli, aziende agricole,
1: sì,
3: e hanno il gasolio,
1: il gasolio
3: che costa una cifra.
1: Botto.
3: Se andassero a pelle, con la caldaia a pellet diamo 8-9 mila euro di contributo rottamazione.
1: Aia.
3: Togliendo una vecchia caldaia a legna, a pellet o a gasolio.
1: Senti, ma per il climatizzatore la stessa cosa, cioè se uno c'ha un climatizzatore,
3: bravo,
1: vecchio,
3: sì,
1: può metterne un altro nuovo?
3: Certo, lo mettiamo sopra quello vecchio.
1: Mi stai accoglionando?
3: Sto scherzando.
1: Il climatizzatore a castello,
3: chiaramente c'è il conto termico rottamazione anche lì, c'è l'incentivo rottamazione.
1: Quant'è l'incentivo?
3: Ma vale più o meno la metà del nuovo impianto. Poniamo il caso 1100-1200,
1: okay,
3: 500-600 euro di contributo rottamazione, scontiamo in fattura, più la pratica spendono 800-900 euro di tutto.
1: Di tutto, okay.
3: Non so tanti,
1: non
3: Andrea,
1: so tanti.
3: Dai, meno di 1000 euro. Poi se può fare pure a rate.
1: Radiale.
3: Prima rata,
1: perché
3: magari...
1: ha guardato il povero.
3: Che è stato un istinto.
1: Ma io lo dico, lui è povero, lui è
3: no,
1: povero.
3: Allora ti volevo un pochino interpellare.
1: Ma non ce l'hai una macchina che non usi più, fiorino da vecchio?
3: Siamo a piedi?
1: Sì.
3: Sapessi quanti ce n'ho a piedi anch'io, Andrea. Macello.
1: Veramente?
3: Mamma mia, ogni giorno sono 4-5 mezzi che devo dare a uno, l'altro ancora. Sì, a piedi.
1: Se certo, ti avanza un mezzo, però.
3: Un mezzo, se mi avanza un mezzo.
1: Un fiorino piccolino, capito? Ce lo vendi, non è che...
3: È un tema comunque,
1: questo
3: è un tema. Quando andrò al governo,
1: sì,
3: creerò una detrazione fiscale immediata sulla busta paga se compri un'auto nuova.
1: Ecco, posso dire una cosa?
3: Dimmi, caro.
1: Apro una parentesi, poi la chiudiamo.
3: Ma
1: sta cazzata della comunità europea che ci incentiva a comprare le macchine nuove, io adesso con tutto rispetto, ma se uno non c'ha soldi, se tu mi fai anche uno sconto di 5.000 euro, ma gli altri 25-30, chi cazzo me li dà? Scusate, la parola.
3: Se li devi mettere tu.
1: Scusate, sono stato volgare, ma chi ce li dà? Cioè, ce li metto io, ma se io non c'ho i soldi, se io pio uno stipendio normale, faccio fatica a pagare l'affitto, ma dici, non puoi girare con quella macchina perché è vecchia, euro 5, euro 2.
3: Adesso
1: 0,
3: tu 0. Sei miliardario, non hai una busta paga.
1: Ma io non sono miliardario, però uno che non ce la fa arrivare a fine mese.
3: Ce lo facciamo arrivare a fine mese.
1: Ma come ce lo fa arrivare?
3: Corbano Batti, no, no. Se c'è più la macchina,
1: non parliamo di
3: col Targhino anche lì, Targhino, assicurazione e casco. Io direi che sono anche favorevole a questa cosa di targare i monopattini, però chiaramente sono spese pure quelle. succede, eh. Ah. Metti che tu c'avevi un ragazzino di 15 o 16 anni.
1: Adesso se vuoi, se vedi uno in bicicletta, se vedi uno in bicicletta che te supera con la, che tu sei in macchina e lui te supera, è un indiano, ragazzi, è un indiano o un pakistano, sì. Perché le bici a motore ce l'hanno solo loro
3: e vanno, cioè, come missili.
1: Vanno come missili.
3: Cioè, la Ducati,
1: i fiori non ci sono più petali sopra.
3: Sì, con le moto stanno dietro in coda, con le Ducati in coda fanno le code, con i monopattini.
1: C'è,
3: ti
1: solo
3: passano,
1: il nocciolo del fiore, non
3: ti passano in autostrada su una
1: aspetta
3: ruota.
1: Aspetta un attimo, c'è un tuo
3: vai,
1: fan.
3: Vai.
1: Pronto? Pronto?
4: Cool. Oh, cool.
1: No, Crizio!
5: No, Crizio!
1: Allora, Crizio, ti chiamo fra due minuti. Onorevole, ti chiamo fra due minuti.
5: Onorevole,
1: divinità. A dopo, che c'è quando
3: esplode. Comunque, ho trovato un ascoltatore che mi vende un gommone da 4 metri col carrello, col motore, a quel prezzo lì. Vedi che ho preso una bella...
1: A quale prezzo?
3: Quello che ho speso io, 3.500, del gommone con...
1: Vediamo la foto, però.
3: Che dici?
1: Ah, no, questo è un culturista, questo.
3: Però dice che c'ha il gommone, 4 metri, col carrello.
1: Col carrello, vediamo se c'è la foto.
3: Carrello, col motore, 40 cavalli. Mandaci la foto, fratello.
1: Magari c'ha,
3: faccio vedere sto gommone. Eccolo.
1: A barca, non è un gommone.
3: Però la targa cos'è? Targa un po' strana, non è italiana questa targa.
1: È targa BL.
3: Molto strana, molto strana.
1: È straniera.
3: Ma quello non è un gommone comunque.
1: È una barca.
3: Una barca vera.
1: Una barca vera.
3: Ah.
1: 4.000 euro compra, no? Cioè, no,
3: 3.500. Ha detto 3.500.
1: Fagli 3.000 euro.
3: Col motore compreso.
1: Va bene, col motore compreso. Scusate. Ma che vuoi di più?
3: Cioè, rubata però carina.
1: Ma che rubata?
3: Comunque, Andrea,
1: allora,
3: dicevamo,
1: sopralluogo gratuito a casa vostra della nonsoloclima.com. Voi chiamate, loro arrivano,
3: sì.
1: Gli offrite un caffè, vi fanno il sopralluogo dalla casa, vi fanno il progetto dell'impianto di raffrescamento,
3: finanziamento
1: e volendo anche riscaldamento,
3: sconto in fattura.
1: Ma che volete più? Poi decidete se firmare e il contratto e andare avanti con la cosa, oppure salutate, arrivederci, grazie.
3: Almeno un caffè, dai, un caffettino.
1: Un caffettino, l'ho detto già che tu.
3: C'è da dire che per gli amici di Verona,
1: sì,
3: in provincia di
5: Verona.
3: Bussolengo, in provincia di
5: Verona,
3: e Manto.
1: Ma che fai i tranelli?
3: Ma no, ma per sentire se la sveglio.
1: Ma che sveglio?
3: Allora, lo showroom si chiama Verona e Manto, vai a Bussolengo, e gli abbiamo dato lo 045 da chiamare, perché il Veneto deve chiamare il suo numero territoriale.
1: Certo.
3: Non gli puoi dare lo 030.
1: Ma quindi sta cosa l'hai già detta 70 volte.
3: Dobbiamo dirlo.
1: Dobbiamo dirlo.
3: 045
1: sono,
3: non
1: tu.
3: Si può sentire. No, 045.
1: Sì, ecco.
3: 83 25 166.
1: Questo è quello di Bussolengo.
3: Oh, lì trovate
1: la serie di Bussolengo.
3: Via Virgilio 4.
1: Via Virgilio 4.
3: Zona centro sportivo.
1: Lì
3: c'è la Melissa. C'è la Melania.
1: Rincoglionito insieme.
3: Dai, sei pronto?
1: La nostra mi addormi veramente.
3: 1 2 3.
1: Trovate Giuseppe, Allison, a fine mese arriva Jessica, insomma c'è tutto lo staff dedicato a quello showroom.
3: Va bene.
1: Aperto da lunedì al sabato.
3: Ok, rotto i maroni adesso.
1: Diamo il numero anche della serie di Brescia.
3: Mentre per Brescia, che sono tanti bresciani, sì, qua in
1: 030
3: giro, 91 31 117.
1: Grazie Vincenzo.
5: Ciao Vincenzo. Grazie
1: Andrea. Grazie a te. Te voglio bene, te devi andare adesso.
3: Non comprate motori elettrici per barche. Sono un'inculata pazzesca.
5: No,
3: se deve da dire. Io racconto la mia esperienza.
1: Bravo,
3: faccio outing.
1: Hai ragione.
3: Come si dice?
1: Che se fai
3: outing?
1: No, non lo fare qua. Te prego.
3: Ho detto che sto cambiando. Anzi, sai
1: lascia.
3: Ho fatto la visita alla prossima. Ho scoperto.
1: No, hai scoperto il piacere.
3: Ho scoperto che si passa la vita. Non lo sapevo.
1: Andiamo avanti.
3: Pensavo vedesse l'ecografia, perché
1: no, sei passato avanti.
3: Mi hanno ingannato.
1: Questa
3: la devo dire, sta cosa. No, mi hanno fatto fare un'ecografia. Io pensavo che il medico valutasse l'ecografia. Poi mi ha messo del gel sulla pancia,
1: sì,
3: quello per
1: distrarti.
3: E quindi dico, vedi che vedi che avevo
1: perché
3: ragione.
1: Il gel te lo mette sulla pancia, ma poi dopo
3: scusami, mi passi l'acqua.
1: È vero.
3: E poi ho iniziato a girare.
1: Sì, gira.
3: Ma
1: che è successo qua?
3: Quando ha finito, tutto sommato, gli ho detto, ascolta, ma
1: che c'è da fare stasera?
3: Com'era che non l'ho capito?
1: Il gioco del gel. No, che il gioco del gel.
3: Tutto sommato non è stata sgradevole. È solo l'inizio.
1: Poi le mani sulle spalle, poi insomma sono state anche
3: ragionevolmente piacevole, si può dire.
1: Va bene.
3: E viva comunque i medici, cioè le strutture che ci permettono di
1: viva le mani e le dita dei medici.
3: Non è un gran mestiere, eh. dopo ho visto come si è tolto il guanto, ha buttato via, parte un po' di odore dentro la sala,
1: ma
3: si sente.
1: Te ne devi andare.
3: Me ne vado, però c'era un po' di...

0: Andrea, c'è da chiamare il divino, eh?
1: Ah, è vero, divino Crizio, mi sono dimenticato. Mi devi ricordare altre cose, te.
2: Ci sono gli scherzi da fare.
1: Gli scherzi, dopo le facciamo, facciamo tutto, facciamo. Ugo, ti sei comprato uno, scrive, sti pantaloni lunghi di lino o passerai un altro fine settimana come Tenten?
0: No, no, domani vado con Andrea.
1: Tenten, me lo ricordo, te lo ricordi Tenten?
0: Tenten?
1: Tenten, accanto arrivato. È vero che c'aveva sempre i bermudini, ma un po' ricognuno, col cane, no? Era il cane anche.
2: La voce, cioè, onestamente non ho mai visto bene Tenten, però ho sentito sì che c'era questo qui, perché secondo me tipo arriva da Rin Tin Tin, però no, non lo so, Sai che c'era il cane Rin Tin
1: Tin? Non c'entra niente, non c'entra niente, ma che stai a dire?
2: Rin Tin Tin era mica.
1: Lascia sta.
0: Era il cane.
1: Aspetta, ho sbagliato.
2: Sì,
1: sbagliato. Devo chiamare Crizio. Eccolo qua. Ci vuole un rito, ci vuole questo caldo, ragazzi. Cioè, non qualcosa dobbiamo fare. Vediamo se ci risponde.
0: O culo mar.
1: O cul.
0: Eccolo.
1: O culo mar.
3: Un saluto dalle stelle a tutti.
1: Un saluto alle stelle, dalle stelle. Come stai, divino? Come stai?
3: Abbastanza allineato con gli astri.
1: Oh, quindi allineato con i nastri?
3: Con gli astri.
1: Avevo detto i nastri rosa. No, con gli astri. È allineato con gli astri. E senti, io vorrei, se fosse possibile, non so se tu ci hai chiamato per fare un rito propiziatorio per qualche cosa in particolare.
3: Sì, volevo fare un rito particolare, però accetto proposte, cosa volete?
1: No, per il caldo, la gente si lamenta, fa veramente troppo caldo. Quindi non so se tu nel tuo repertorio c'hai anche un rito contro il caldo.
3: Sì, allora niente, faremo questo rito.
1: Sì.
3: Per gli Apache, perché
1: per gli Apache?
3: Sì, per gli Apache.
1: Ah, indiani.
3: Degli indiani. Perché loro erano abituati a queste temperature, quindi loro facevano sempre delle connessioni sciamaniche
1: anche con i cavalli,
3: con tutto,
1: No, perché andavano senza sella, quindi
3: andavano a pelo, e quindi faremo il rito del pelo.
1: Il rito del pelo,
3: il rito del pelo, perché la nudità, il cavallo,
1: cavallo ispira,
3: tutte queste cose qua. Faremo questo rito proprio per il caldo.
1: Per il caldo. Quindi concentratevi, ascoltatori, perché con questo rito allontaniamo il caldone.
3: Allontaniamo il caldo e faremo anche un rito della pioggia.
1: Ah, bello, no, bello. Un po' di pioggia, c'è sta un po' di pioggia. Vai, rito.
3: Però,
1: vai.
3: Rito faremo piovere e...
1: Sì.
0: Lo menano.
3: Prego,
1: vai. Vuoi la musica?
3: Sette secondi di silenzio, perché
1: silenzio.
3: Dobbiamo
1: allinearsi,
3: metterci con gli Apache.
1: Con gli Apache, collegarsi con gli Apache.
3: Con gli indiani.
1: Con gli indiani. Ne è rimasto solo uno di indiani in America, Trump. Ciala. Sono penne quelle, no? Non sto capendo.
3: Praticamente vi dovete attaccare
1: a ogni
3: situazione fresca.
1: Non ho capito, dobbiamo attaccarci a ogni situazione fresca.
3: Fresca, ok.
1: Non ci pensate troppo.
3: Questa situazione qui.
1: Sì.
3: E adesso ci colleghiamo
1: con gli Apache.
3: Con gli Apache.
1: Ma ce n'è uno in particolare o gli Apache in generale?
3: Con le Geronimo. Aveva il potere di spostare le nuvole.
1: Ah, Geronimo!
3: Se
1: dice non
3: Geronimo!
1: Dovremmo
3: spostare le nuvole.
1: Sì.
3: Scusa. Ecco.
1: Attenzione.
3: Prego.
1: Stai accendendo le candele?
3: Accendete
1: anche voi le candele, già fa caldo. C'è la candela? Che candela stai accendendo?
3: Allora, sto accendendo la candela di
1: Cammello, certo.
3: Poi pregherei chi è in studio con voi
1: di mettere della musica.
3: Di fare un tantam.
1: Tantam, c'è uno dei Bee Gees, se vuoi. Mel Gibson. Vai.
3: Anche da casa.
1: Anche da casa fate dei rumori strani.
3: Suonate.
1: Ecco, senti questo pezzo dei Bee Gees che...
0: Che pezzo è questo?
3: Ecco.
1: Bello, questo è fuori. Col petto lo sta facendo.
3: Adesso dovete tutti fare il tantam.
1: Tutti fate il tantam? anche chi guida, mi raccomando.
3: Anche il ballo degli indiani per spostare le nuvole. Adesso sposterò le nuvole.
1: Attenzione, attenzione. Vai.
3: Sta spostando le nuvole, ok?
1: Vai, vai, vai.
3: Iniziamo.
1: Iniziamo.
3: Comoica, comoica, Geronimo, comoica.
1: Geronimo.
3: Apasse siu, apasse siu.
1: Apasse siu, zio.
3: Vaf, vaf, siu, apasse, vaf. Siu a passe vaff.
1: Appassionato?
3: Vaff. Sius a paff.
1: Sius.
3: Comoica, comoica. Comoica, sius a passe. Vaff. Sius a paff.
2: Vaff.
3: Vaff.
1: Alle nuvole, vaff. Oh, attenzione. È andato in trance.
2: Dov'è?
1: In trance. Eccolo, ecco. C'è un corridoio lungo.
2: Aspetta, non ce la faccio. Vaff, vaff.
1: Quando vai, eccolo, di nuovo. La civetta quando.
2: Dov'è?
1: Eccolo.
3: Capace, capace.
1: Il rito.
3: Rito è stato effettuato,
1: con successo.
3: Con successo, ora sentirete già l'acqua.
1: Sì, sentite già l'acqua? Ma sentite.
3: Vi sentirete già bagnati.
2: Ma dove?
1: Vi sentite bagnati? Se vi sentite, fateci sapere se vi sentite bagnati.
3: Fateci sapere se vi sentite.
1: Francesca,
3: bagnati.
1: Sì, ha scritto. Io,
2: ma cosa?
1: Ha scritto Francesca.
2: Cosa?
1: Silvia, anche lei. Vedi.
3: Ecco, quindi soprattutto. Se vi sentite bagnati, ditelo.
1: Ditelo. Ecco.
3: È un esperimento.
1: Mariangela, anche lei bagnata, vedi?
3: Certo.
1: Vai.
3: Ecco, appunto, sentitevi bagnati perché è un esperimento para.
2: Para. Okay.
1: Para. È un esperimento para.
3: Basta, solo para.
1: Solo para. Para. Solo para. Solo para.
3: Questo rito vi cambierà la vita.
1: La vita da così.
3: A così.
1: Va bene, grazie Crizio, è stato un piacere, divinità.
2: Vaff, vaff.
1: Vaff a tutti allora.
3: Oculo
1: pasce vaff. Grazie, arrivederci, arrivederci.
2: Scusate. Si sente
1: bagnata. Vedi, altre donne, vedi che scrivono, anch'io tutte, vabbè, andiamo avanti ragazzi, non è, il rito ha funzionato, ragazzi, non è. Arriva del Garda, si è già coperto il cielo, vedi Stefano, vedi, è incredibile ragazzi, altro che le cose, le scie chimiche.

0: anche Dani, sono tutta sudata, vedi, tutti bagnati sono... a Barcellona, Dani da Barcellona, è sudatissima, dice. Ma tutti sudati, sono Vincenzo. Questa non c'entra niente. Non, tutti gli vogliono vendere i motori rubati. Ma la canzone dobbiamo sentirla tutta. Allora, ragazzi, questa canzone è bella, non è male. Perché mi guardi così? Perché?
1: E ti guardo, servo, piacevolmente.
0: Ma ti piaccio, veramente? Ti piaccio?
1: Ma io sorrido, ma a me la canzone mi piace. Poi bella copiata, mi piace The Colors, che ha questo look un po' Elvis Presleyano.
0: Sì.
1: E poi anche la Brancale, insomma.
0: La donna. Brancale, chi è la Brancale?
1: È la Serena Brancale, questa cantante. Madonna. E quindi capito, mi piace questa bella copiata.
0: Ok, capito? Corri Forest, corri! Allora, ragazzi, sono bagnata sotto le ascelle, vabbè, perché mi sento tutto bagnato di sudore. Vedi, la gente si sente bagnata, ma di sudore però non... Buongiorno, sono in ferie, ma vi sto ascoltando ugualmente, mi dovete voler bene, Luisa. Ma anche no, Luisa,
2: ma
0: non...
2: perché,
0: nel senso che pure in ferie, Luisa, no? datti pace. Rilassati un pochettino. Allora, ci sono degli scherzi da fare, però purtroppo io cosa faccio? Cancello i messaggi perché siccome sono tanti i messaggi che arrivano, che fai, Johnny il Castoro? Mi guardava così,
1: ma scusami, stai parlando,
0: ma ho capito, ma uno parla e l'altro fa le facce,
1: ma come
0: sentiva, hai fatto il Castoro, hai fatto,
1: ma scusami,
0: ma non è normale,
1: ma ogni tanto mi
0: è bello che non ciuli, cioè voglio dire, una donna parla e tu fai le facce così,
1: ma non è
0: normale che questa
1: scappi, sono lì nel momento,
0: corri fuori, scorri.
1: Cioè non è che io lì nel momento la guardo e gli faccio il castoro, scusami, era un po'.
0: Attenzione, mi piove, ma sulla schiena il sudore. Ah, non c'entra niente, pensavo che fosse già arrivata la pioggia dopo il rito. Dimmi, Johnny.
1: No, sto dicendo che io sto facendo un po' di esercizi per la bocca.
0: Così che per parlare meglio.
1: Così che sei pronto per quando la devi utilizzare, capito?
0: Che cosa?
1: Perché allora, se tu ci fai caso a volte. A volte
0: comunque fa impressione con questi capelli, domani veramente non ti presentare così.
1: Cosa?
0: Perché... no, non ce la posso. Aspettila, ti fai qualcosa.
1: Ma sempre il cantante dei Colors, sempre Jack.
2: Sempre i David Hasselhoff di Supercar nell'82, poi ti faccio vedere la foto, così ci
0: ma però sotto c'era un'altra faccia.
1: Corpo.
0: Dai, lascia. Ma quali capelli? Questi sono i capelli dei Bee Gees e basta, ragazzi, non sta malissimo.
1: E poi sono capelli così
0: andiamo avanti.
1: Sono al naturale.
0: Ma guarda, si chiama il tonno. Pronto,
3: Achille.
1: Ciao, questo qua l'ho visto ieri in palestra. Ciao, fratello.
0: Non l'hai visto in palestra, lo stai dicendo?
1: C'è,
0: l'hai riconosciuto la voce?
1: C'era in palestra. No, no,
0: era dietro di te allora.
1: C'era in palestra un ragazzo afro-italiano.
0: Ma non era afro-italiano questo.
2: Che ne sai, scusa?
1: A me mi ha sembrato.
0: Ma che ne sai?
1: L'accento.
0: Ma che stai dicendo?
1: A me è sembrato dall'accento
2: afro-italiano.
0: Ma poi vede afro lui vede gente afro dappertutto. Cioè non...
1: Perché io sono internazionale, sono international.
0: Ma che ne sai? Tu sei un cretino. Pronto?
1: Era lui che lo dicevo, quello che ho visto in palestra. Ciao fratello, dimmi.
3: No,
1: no, sì, sono qua, dimmi. Ti arriva la voce.
3: Achille.
0: No, vabbè.
2: Ma questo non è affruita, questo è bresciano.
0: Vabbè, andiamo avanti.
2: C'ha fica.
1: No, ma perché io sono internazionale.
0: Ma qual è internazionale? Basta, dai. Tu sei un cretino italiano e basta.
1: Italiano?
0: Sei un cretino di Leno. Anche tu sei il cretino di Leno, che è diverso. Assomiglia ai Colors. I Colors. No. Sì, marrone però, il marrone.
1: Ah, scusami.
0: Andiamo avanti.
1: Le varie sfumature.
0: Basta.
1: È italiano come
0: aspetta,
1: la...
0: un altro fan, ragazzi. Pronto!
3: Sono il Gabibbo!
1: Ciao, Gabibbo!
3: Tira il dito!
2: Tiragli il dito!
1: Ma sei distante!
0: Tira il dito!
1: Ma è il mio dito?
0: Il suo!
2: Tira!
1: Faccio la finta, ok?
2: Digli, l'ho tirato!
0: Ha perso tempo. Cioè, anche tu c'ha la tariffa team. E dopo un po' ricade la linea. Allora, se uno dice tira il dito, tu tira il dito, tirato! Non è che fai così, quello mica lo vede, lo devi sentire, no? Lo devi sentire.
1: Sì, io quello so,
0: che
1: lo so.
0: Con le donne, la stessa cosa, se non lo sentono. Andiamo avanti. No, tu ci balli lento, se non sentono niente, non si prosegue, capito? Dai. Una volta c'era questo. Tu, vabbè, sei giovane, non lo puoi capire. Però quando c'erano i lenti in discoteca, a un certo punto mettevano i lenti e chi si era adocchiato per 2-3 ore, c'era gente che si addormentava sui divanetti, ma chi resisteva agli sguardi delle donne, allora dopo un po' tu andavi da lei e gli chiedevi di ballare e c'era il momento lento in discoteca, tu ballavi con lei. Quando si ballava con la donna, poi c'era anche un po' di strusciamento. Se la donna sentiva il pacchetto di sigarette, allora proseguiva, diciamo, la situazione. Se non sentiva niente, non c'era niente, non andava tutto in fumo, andava, capito? Meno male che sei nato in questo periodo qua e non negli anni 70, perché altrimenti tu veramente altro che 8 anni, 80 anni saresti nato senza proprio, senza strusciamento.
1: Vabbè, però io comunque ho la mia carta che mi posso giocare.
0: Ciao Dani, è su un autobus a Barcellona, vedi, la salutiamo. Ciao ciao amore mio, un abbraccio forte. Devo venire a Barcellona prima o poi con la pizza. Dimmi.
1: No,
0: perché c'ho la spizzicalo, voglio arrivare fino a... La spizzicalo deve essere internazionale. Io voglio che ovunque del mondo mangino la spizzicalo, assolutamente. Cioè, non... Ma che stiamo scherzando? Cioè, che faccio un prodotto così buono che lo vendiamo solo in Italia. Ma siamo cretini. Dai. Dai, dimmi.
1: No, anche perché no, perché appunto io ci stavo arrivando anche io, e quindi di dire che...
4: Io stamattina vi stavo ascoltando, poi purtroppo ho iniziato a lavorare. Devo dire il mio datore di lavoro, se ci mette una radio, almeno vi ascoltiamo. Solo che noi facciamo interventi stradali, non penso che sia il massimo mettere degli altoparlanti in mezzo alla strada.
2: Certo.
0: Cioè, questo io lo amo, questo qua. Possiamo provare a mettere degli altoparlanti in autostrada, vediamo se... Io spingo.
1: E poi se magari questo qua non è distante, gli porto anche così in
0: omaggio. Vorrei fare uno scherzo a mia moglie, stai zitto, okay. A mia moglie, dicendo la macchina aziendale, eccolo lo scherzo di prima, cretino. Ti ha detto?
2: Non lo so,
1: volevo dirti, ok, bene, perfetto.
0: Desidero mettere a disposizione la mia voce e lavorare con voi. Ma se, vedi, è gentile questo. Ma vada via il che. Troppo gentile, troppo.
2: È troppo buono.
0: Achille, meriti, andiamo avanti. Questo non. Allora, non possiamo fare lo scherzo, ci dicono, perché siamo già ritardati. E quindi domani rimandate gli scherzi, domani assolutamente bisogna farli. Attenzione, perché c'è stato un assalto da Lidl per i ventilatori. Sai che Lidl ogni tanto lancia dei prezzi pazzeschi e praticamente ha lanciato un prezzo bassissimo dei ventilatori. C'è stata una rissa addirittura, maxi rissa e spintoni. La polizia usa i gas lacrimogeni. C'è una roba, ragazzi. Sì, forse li regalavano sti ventilatori, e quindi è stata una rissa pazzesca. Si registrano 19,99 feriti.
2: Ma cosa?
0: No, è vero, c'è proprio la questura, 19,99 feriti, proprio. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. La battuta è di Fabio Fiorillo.
2: Ma chi è?
0: Che salutiamo.
2: Chi è?
0: Grazie a tutti per averci sopportato. Ricordiamo che se non capite quello che diciamo è perché siete un po' ottusi. Noi siamo particolarmente intelligenti e bravi, quindi l'ha detto Eva Enger, quindi siccome siamo bravi e voi non riuscite a capire le nostre battute, siete ottusi, quindi via gli ottusi, cioè andate su altre radio, perché qui c'è solo gente troppo intelligente.
1: Potrei dire una cosa a Eva Enger?
0: Sì.
1: Cara Eva Enger, se magari ti dovesse venire in mente
0: già la mangia la nostra spizzicarlo.
1: Ok, perché per dire, perché
0: la mangia
1: non è molle, non è dura, ma è fragrante. No,
0: questa potevi risparmiarla.
1: No,
0: questa cosa, perché lei ci ascolta anche, cioè,
1: sto per dire, no.
0: No, sei veramente una brutta persona, sei volgare.
1: No,
0: facciamo chiudere a lui. Pronto.
5: Ciao Andrea, sono Ugo Pennello.
0: Chi è? Ugo Pennello. È una donna, è una donna, è una donna. Vogliamo anche le donne, solo i maschi che ci chiamano. Anche le donne, voglio, voglio le donne. Va bene, grazie, bagnati di sudore, vi salutiamo. Appuntamento a domani, come sempre, dalle 6 alle 9. L'Andrea Catavolo Show. Finisce qua. Ciao, ciao, ciao. Ciao
6: belli.
7: Catavolo
8: Show. Su Studio Più.
9: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot.
10: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. I bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto, gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Ladies and gentlemen, welcome.
4: Ciao!
5: Bella balla,
6: balla tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
6: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina PJ!
1: Mamma mia, che viaggio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E va bene, buongiorno amici, buongiorno, eccomi qua, il capitano c'è, buon mercoledì, buon giro di boa, 8 luglio. Va bene signori, continua con il discorso vacanze. Vedo che già mi stanno scrivendo che stanno partendo per le vacanze. Bravi, fate bene, andate in vacanza ma portateci con voi. Mi raccomando, scaricatevi l'app se non l'avete ancora fatto. Portateci con voi anche sotto l'ombrellone, in montagna, al lago, al mare. Portateci ovunque. Bene, parliamo del programma. Questo programma siete voi a scegliere la musica. 338-141-1001. Questo è il numero WhatsApp che vi dà la possibilità con un vocale, attenzione, un vocale. Vogliamo anche gente nuova, gente che non ha mai partecipato. Mi raccomando, canzoni rigorosamente dance, perché noi siamo la Dance Station d'Italia. Se volete un salutino basta scriverci al 338-141-1001. Ma vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30. Ma partiamo con New Religion, Bebe Rexha.

0: New Religion, Bebe Rexha, dai che andiamo, dai che andiamo. Buongiorno, buongiorno, chi è qua? Elisa da Cavaglion Veronese, buongiorno. Guido da Castelletto di Brenzone sul Garda, Bomber il camionista da Cattolica. Poi chi c'è ancora? Buongiorno Andrea da Trapani. Mamma mia quanti siete, siete tantissimi. Chi c'è ancora qua? Walter, buongiorno, cominciamo, cominciamo con il sorriso. Grazie, grazie. Vabbè, insomma. Grazie Aurora, una donna che mi dice cominciamo con il sorriso. Fa bello ricevere questi messaggi. Capitano, mandi per favore il numero. Sì, ok, te lo mando. Buongiorno Walter, ci siamo. Il faro, sei sempre il faro e il simo della nostra cucina di Predazzo. Violetta da Fermo. E poi c'è il Vocal B. Vocal B, buongiorno, voce guida dallo spirito rinfrescante. Un abbraccio forte, grazie. Andiamo a sentire chi c'è, vai.
1: Buongiorno Walter, sono Fabio da Castiglione. Oggi mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone Jungle Boogie. Ciao.

0: Jungle Boogie, Cool the Gang, ci siamo signori, 9 e 13 minuti per la precisione, ci siamo, c'è la pubblicità.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Charlie Cinelli, Emanuele Roccia Battaglia. Spingere.
9: Viva!

0: Beatles, Mick, ci siamo? Sì, dai, dai, dai che ce la facciamo. Buongiorno, buongiorno, Walter il camionista, Luis di Loreto, poi chi c'è? Buongiorno dalla Chicca, dai, dai, che mercoledì, ciao capitano, la Chicca, fratelli Vanini da Pesaro ci sono, Edo c'è, il Turbo Magazzinieri, il Daniel Willo, Ale da Villafranca presente. Ciao Walter, sono tornato anch'io, Francesco dalla provincia di Mantova, ciao Francesco. E poi ancora chi c'è? Mamma mia, quanti siete, quanti siete, quanti siete, un po' alla volta, dai, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Studio Più, sono Edo sempre da Rimini. Oggi, per dare un po' la carica, che da un po' che non sento per radio, la canzone di Jordi di Gabri Ponte. Siete numeri uno, grandi, ciao.

0: Jordi Gabri Ponte, buongiorno. Mazza, officina DB Motors, Pulgas, buona giornata. Il Dry C'è, presenti anche Umbe da Bergamo. Buongiorno capitano, un saluto agli amici della Bernardi. Buongiorno, come sempre dalla Valtellina, come ogni mercoledì, sempre in prima fila Alessandro Cassano Dada. Andiamo a sentire questo messaggio? Sì, dai, tocca a te.
1: Uè animali, mi è venuto un colpo di libidine, quindi Love You More di Roller Girl, hai capito? Siulette!

0: Love You More, bellissima questa canzone, bravo, bravo il nostro Commenda, il nostro Commenda. Uè animali, giù dalla pianta! Bravissimo, bravissimo, è bella, poi ha scelto una bella canzone, complimenti. Buongiorno dal balista tutto giallo, buongiorno Massa Walter dal Trentino. In ferie, poi chi c'è ancora? Basta, basta, basta, perché adesso c'è il party time. I Remember Yesterday, torniamo indietro nel tempo degli anni 70-80 dance. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station.
2: This is Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno Supermassa, Spina da Verona, mi saluteresti la barista più brava di Verona, Katia? Va bene, insomma, va bene. Ce lo dici tu, ci crediamo, stiamo in parola, salutiamo la Lori. Buongiorno, ottica Cristian Rimini presente, un abbraccio dall'occhialaio di Rimini. Ciao bello, quanto tempo che non ci vediamo. Ciao Massa Giampi, c'è Sesto San Giovanni.

Ciro da Modena, ciao Walter, C3 ha scritto. Il Tonino gira con la macchina per fare la spesa. Bravo, bravo, è giusto così. Ciao voce sconquassante, la Paola c'è e il tornio gira. Un abbraccio Katia.

Salutiamo il barzellettiere Baldos, il marchigiano c'è. Ciao Walter, da fè quel che te senti, il canguro. Buongiorno ragazzi, un saluto da Giovanni, Miriam e Chloe. Buon mercoledì a tutti. Wow, senti che bella questa.

Ciao Radio Studio Più, un saluto, un salutone da Maurizio, San Marco Argentano, Cosenza, siamo in Calabria signori, che bello. Salutiamo Fefo e il gatto, che, la coppia che scoppia, un saluto anche, buongiorno capitano, Claudio da Rodano c'è presente.

Fatemi salutare Tontini, la TM, Mirko Tontini, si trova a Bologna, ma savete a fare Bologna, savete a fare Bologna, voi dei, ma è un cal che fa paura. No, è caldo Bologna, però insomma salutiamo Mirko Tontini e vabbè, insomma, lui sarà in quelle di Rocca delle Caminate, per Dappio Rocca delle Caminate, per la cronoscalata. Il Massa invece non c'è. Il Massa non c'è perché ancora non ha la macchina e quindi non ci sarà. Ringraziamo Mirko Tontini che lo sponsor, mi manca lo sponsor, vedi?

Fabio Daffano c'è, ciao Walter, il Billy da Lombra, in provincia di Albero, vedi? Glielo vuoi dire te per favore, diglielo.

0: Andiamo tutti in spiaggia, tutti in spiaggia, vamos alla playa. Vabbè signori, con questa canzone termina il party time I Remember Yesterday, tutto da rifare alle 10.30.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi? Ronnie Milani, presente.

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: A 2 passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchivi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente, colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari, Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni, altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Adinolfi è ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo, fermato per omicidio il figlio, sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento, aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Beautiful, bello, bello il titolo, perché è bella anche la canzone, Beautiful, si addice. Un saluto da Martin Molinari, rematore più gagliardo delle contrade 2026 Roncone. Poi ciao Walter Vincenzo, trattorista di Casalleone, sempre presente, ciao. Giacomo Autista da Cremona, il Coa da Verona. Qualcuno mi chiede se in Legend lo fai. Se mi prendono, sì, sto ultimando la macchina apposta per fare il Legend. Vediamo un attimo, perché lì è sempre un ternalotto. Partecipare non è facile, sono tanti tanti che purtroppo ogni anno rimangono fuori. Vediamo, io fra poco farò la mia richiesta. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Radio Studio Più. Mi mettete la canzone di Madonna, La Isla Bonita?

0: Madonna è sempre Madonna, eh. Passano gli anni, però le sue canzoni sono sempre uno spettacolo. Ciao Walter, un salutone ad Alessandro Brentonico, buon mercoledì a tutti. Oggi devo andare da Cellini a autografare diverse maglie. Sì, perché c'è qualcuno che ha richiesto sì la maglia, ma la vuole con l'autografo, ma pensate un po'. Quindi stanno andando tantissimo. La maglia del capitano del Morning Fever e Radio Studio Più, bellissima la maglietta, di tanti colori. Insomma, chi sceglie il colore giusto poi vuole anche la dedica. Quindi oggi mi devo andare a autografare queste magliette. Pensate un po', che bello però. Saluto da Stevin, da Poldo il trattorista pazzo. Andiamo in pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Back to you, bellissima. Talk to you. Ciao Radio Studio Più. Potete mettere? No, no, non possiamo mettere. Dovete fare dei messaggi vocali. Allora, intanto, buon mercoledì 8 luglio a tutti. Siete su Radio Studio Più. Questo è il Morning Fever. Io sono il Capitan Massa. Buongiorno a quelli che si sono collegati in questo momento. 10 e 15 minuti. Siete all'interno, siamo all'interno della seconda ora del Morning Fever. Abbiamo 3 ore dalle 9 a mezzogiorno. Buongiorno Massa da Marseille, è un piacere ascoltare la vostra musica, buon mercoledì a tutti. Sì, qua musica dance, ma in particolare il particolare di questo programma è che la scegliete voi, sentite un po' qua.
1: Buongiorno Capitano, è da poco che vi ascolto, molto bella la musica, allora proviamo a vedere se dite una canzone dei Radiorama, va bon? Da Castel San Giovanni, ciao, provincia di Piacenza.

0: End of the world, Miley Cyrus, cioè, in poche parole la fine del mondo. Io guardando lei, guardando il video, dico proprio la fine del mondo, end of the world, la fine del mondo, sì, bellissima lei, bellissima anche la canzone. Il Coda Verona c'è. Ciao capitano, fai un saluto a Luca, Paola, Samuele e Assunta che ti ascoltano dalla Sardegna. Buongiorno capitano, Uliano da Sant'Ippolito presente. Io oggi devo passare dall'orologiaio. Sì, devo lasciare una maglietta per il team Gradella, per il canguro. Ciao Massa dal Gofri, Valtidone. Poi chi c'è ancora? Carlo Antonio da Adria. Ciao Massa, il Gofri c'è. Poi salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, Leo, Loreno, i gemelli diversi. Salutiamo la Feltresca Mercatale, Sasà, Antonello, il Cobra, il Giaguaro, il Giamiro, sono tutti là, una squadra di animali al lavoro, carrozzieri con Radio Studio Più. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno a tutti, popolo. È possibile ascoltare La Testa Gira? È una ratina. Grazie mille.

0: La testa gira, Fred De Palma, Anitta, Anitta, è scritto così, Anitta, Anitta. Il Buba c'è, ciao capitano Massa, un saluto dal Toro, detto il Cogo, il Cogo da Verona, il Ghiso vivaista da Canneto, insomma c'è tanta gente. Alex Auglumi, ho detto bene? Auglumi in ascolto, Auglumi. Vabbè, insomma, Alex è lui, avete capito chi è? È Alex Auglumi. Buongiorno da Francesca in quel di L'Aquila, ciao bella Francesca. Signori, siamo arrivati al momento del Party Time Free Selection. Adesso stop ai saluti, li andiamo a fare durante il Party Time. E tutta la musica da ballare di tutti i tempi, ma insomma è bellissimo il Free Selection. Alzate il volume dopo la pubblicità.
1: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Aeroporto di Bergamo, buongiorno da Losanna Flavio. Ciao Massa, Dani, il Calimero e il Dinis, operativi da un pezzo, da tanto, forse da stamattina presto, vero?

Beh, insomma, quando prima è passata la canzone di Annalisa e la Queen c'è Buongiorno dal Cobra, Sputatore Ilaria, Gioda Suzzara, il più parolo della bassa presente, disperso tra il frumentone e furmantone, si dice che in Romagna è furmantone.

che ti sconquassa. La Paola ce l'ha con me la Paola. Buongiorno Super Walter, si viaggia a ritmo di musica sempre con la family, ciao meraviglia. Ma sei già in partenza, sei già partita per le vacanze? Fammi sapere.

La mia maglietta autografata da Walter, siete il top, Michele da Bologna. E vabbè, insomma, voi intanto, insomma, se richiedete la maglietta autografata, sapete che io devo andare ad autografarla prima di spedirla, cioè non è che è una roba fatta come si deve, nel senso, no? Una maglietta io la vado ad autografare, non è una stampa l'autografo, l'autografo vado io, vi farò anche la foto mentre le faccio gli autografi. Buongiorno, buongiorno, un bacione dalla vostra Tigre del Salento, sempre presente. Andiamo, c'è anche Giorgio da Imola, ti ascolta come sempre.

Salutiamo Enrico da Senigallia, buongiorno. C'è anche, chi è qua? Cosimo da Napoli, vai, viva Napoli. Arriva ragazza triste, Bebe Rexha, Sad Girls.

0: Buongiorno amici, vi ascolto tutte le mattine mentre sono al lavoro, siete fantastici, Simona da Trecastelli, provincia di Ancona. E con questo saluto e questa canzone finisce il Party Time Free Selection, tutto da rifare alle 11.30 con il Party Time DTM, a più tardi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
6: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare...
8: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Picco del caldo proprio tra mercoledì e giovedì sul nostro territorio. Mercoledì punte di 38-39 gradi sulle regioni di nord-ovest, 35-36 gradi su alcune zone del centro-sud, ma sarà un caldo meno afoso rispetto alla precedente ondata. Intanto ci attende un mercoledì ampiamente soleggiato, persiste infatti l'anticiclone africano con solo qualche fenomeno da segnalare sull'Appennino meridionale. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Jamaica Bam Bam, ci piace, come se non ci piace. Hola Capitan Massa, buongiorno, tempo, sole, 30 gradi, buon giro di boda, tutto il popolo, un beso al mastro, la leonessa. Il merlo da Cerea sempre presente, vai, ciao Walter, ciao, da Luciano da Milano. Vabbè, insomma, tanta gente che in giro, adesso vabbè, sono le vacanze, lo so. Tanta gente che ci scrive dalle vacanze, è una cosa bellissima sapere che ci portate anche in vacanza. Allora, questa richiesta mi piace tantissimo, anche perché la scorsa, due settimane fa, l'ho proprio visto di persona, Antonello delle Creatures, Antonello Di Fino, che saluto. E ci siamo fatti una bella chiacchierata, un bel abbraccio, perché era un po' di tempo che non ci vedevamo, insomma lui è qua di Rimini. E la sua canzone, vabbè, questa è fantastica. Comunque andiamo a sentire intanto la richiesta.
1: Ciao, buongiorno a tutti, se potete mettermi Maybe One Day dei Creatures. Ciao, buona giornata a tutti, grazie.

0: Maybe one day the creatures, qualcosa potrebbe accadere ma non si sa quando, in poche parole significa questo, maybe one day. E grazie, grazie, io ho la pelle d'oca, anche perché insomma, guardando anche il video, il Grand Hotel di Rimini, insomma il video è stato girato qua, una parte anche all'Altro Mondo Studios, dove noi abbiamo lavorato tanto come Radio Studio Più, bellissima, bellissima, complimenti. Ripeto, ogni volta che l'ascolto ho la pelle d'oca. Ciao capitano, è solo metà settimana e già mi sento di crollare. Se succederà, io farò con questa dance, ballando, sorridendo. Il Poppy, vabbè, insomma il Poppy, la sua perla di saggezza, ce la manda sempre. La Mari c'è, buongiorno capitano, buongiorno Walter e il Massimo, il ballerino canarino. Buongiorno Capitan Massa, si lavora e si balla, Tremosine, per favore, una canzone non possiamo mettertela, però adesso però possiamo farti sentire la pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Fabio Mason e Robbie Groove.

Buongiorno capitano, ti devo fare una richiesta. Non mi ricordo il titolo, però il motivetto fa così. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Sai dirmi qual è, per favore?

0: Popcorn, anche questa, che bella, che bella, che bella. Vabbè, quanti ricordi. Buongiorno Massa, sono Giuseppe da Colognola ai Colli, saluti dall'officina da Carlo. Giuseppe, siete la nostra compagnia, grazie. Ciao a tutti dalla Germania, facciamo il conto alla rovescia, da venerdì sono in ferie, destinazione Sardegna, ciao Matteo, il marchigiano in Germania. Capito, dalla Germania va in Sardegna. Guten Morgen. No, perché c'è differenza, no? Parlano il tedesco anche là. Vabbè, i tedeschi sono un po' dappertutto, quindi anche qua in Romagna ci sono tanti albergatori, tanti bagnini che parlano bene il tedesco, perché nell'arco degli anni hanno imparato, insomma, avendo tanta influenza di turisti tedeschi, hanno imparato che il tedesco, anche se, ti devo dire la verità, diciamo che la lingua che più viene usata è l'inglese, perché poi dopo anche il cinese, chiunque usa l'inglese, quindi io non parlo con nessuno perché non so nulla di niente, cioè io, se viene uno di Cesena scurema dialetto, allora sì, quello sì. E io sono... Va bene, va bene. Andiamo a sentire l'ultimo messaggio per oggi. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Walter. Oggi volevo sentire la canzone di Gabri Ponte e Jovanotti, DNA. Ciao.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: DNA Gabri Ponte Giovanotti. Vabbè, insomma, ci siamo, eh. Ciao Robertino Piacentino da Gobbo Roncaro. Gas il ciclista appena arrivato dalla bici, doccia e poi poi si fa da mangiare sempre sul pezzo. Vamos. Vabbè, beato te. Beato te. Buongiorno. Buongiorno, sono Giuseppe dall'Africa addirittura. Ciao dall'Africa. Wow! È bella l'Africa, io sono stato in Africa, ci tornerò adesso a febbraio e vediamo se andare in un'isoletta, non proprio in Africa, perché insomma sono stato in Kenya, sono stato a Zanzibar, sono stato in parecchi posti, però voglio andare proprio in un'isoletta un po' sempre che fa parte dell'Africa, vediamo un po', quando farà freddo vado al caldo. Adesso invece andiamo al DTM, sì, c'è il Party Time DTM, quindi dopo la pubblicità ci sarà Alex Castellini che lo presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle di quegli anni 90-2000. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Dai che andiamo, dai!
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Mercoledì ci siamo, Alex Castellini, Walter Massa, questo è il Party Time DTM 90 delle ore 11.30, fino alle 12 si balla con la musica Dance 92.000, noi ripartiamo poi la sera dalle 20 alle 22 con Dance Time Machine 90, non perdete la puntata di stasera perché sarà veramente speciale. Mentre noi siamo pronti per partire con la playlist di Claudio Di Ancona che vuole ascoltare questa mattina Scooter, How Much Is The Fish, prezioso, Let's Talk About The Man, Marvin Garden, My Body and My Soul. Partiamo subito con Scatman John, Scatman, aperta parentesi tonda, Skiba Bop, da Bop Bop Dop, ok? Si parte così.

Party time 92.000, buon giro di boa, Elidon da Fermo, Roberto da Mantova, ciao capitano Walter, un saluto giro, buon giro di boa alla family, saluti, certo.

Walter, buon mercoledì, io ballo dalla Romania. Potresti un saluto a te e tutto lo staff. Maurizio, avete sempre la musica bella, grazie, grazie. Massimo Ciancetta, il sindaco c'è, buongiorno anche a te, buongiorno Enrica da Pesaro.

Un saluto da Enrico e Pierluigi Dumbbell. Buongiorno Alex Pacca su Tote, numeri uno, Daniele da Bergamo. C'è anche Luigi della Famar, c'è anche lui, Rudy, lo scarabinista da Bologna, Sciocque.

Salutiamo Mirko e Matteo, due cuori nei raccordi, ho letto bene, sì. Non ricordi, raccordi hai scritto.

Love last forever, dice l'amore dura per sempre. Salutiamo chi è qua. Ciao, ciao, Gaetano. Gaetano d'Ancona. D'Ancona, Ancona. Ah, Gaetano Anconetano.

Vabbè, questo è l'ultimo disco, quello che sta per arrivare, quindi grazie Alex anche oggi, impeccabile come sempre. Ce lo ascoltiamo, il blu da Budi da Budà degli Eiffel 65. Vai Alex.

0: bene, bene, bene, signori, con questa canzone siamo arrivati in fondo, quindi grazie Alex di nuovo, grazie, grazie, grazie. Tutto rimandato domani, domani è giovedì, signori, se svampa il giovedì con il Morning Fever. Un ringraziamento speciale al DJ Dami, il super supporto tecnico, il comandante del Morning Fever. E il vostro capitano invece vi dà l'appuntamento domani mattina, qualora lo vogliate, dalle 9 a mezzogiorno mi trovate qui su Radio Studio Più al Morning Fever. Adesso spazio alla Sil.k con Guest for Lunch. Ciao.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12 il Morning Fever.
2: Enjoy the radio, this is Studio Più.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
3: Spot. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni
1: è un format di successo.
0: E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
2: Buongiorno, buongiorno cari miei guest for lancini. E ma come va? Tutto bene? Ah, iniziamo così? Va bene.

E allora diamo il buongiorno ai miei guest orlancini. Come va? Io spero tutto bene in queste belle giornate di sole. Le vostre vacanze sono iniziate, siamo a mercoledì 8 luglio. Magari per qualcuno sono iniziate, qualcun altro invece è già tornato o magari ritornerà, e ci fa piacere che possiate essere sereni sempre. Noi andiamo con Robin Schulz e poi l'argomento di oggi. Vediamo se riusciamo a mettere a confronto ancora il sesso maschile con il sesso femminile.

mettiamo questa gara, tra virgolette, in questa gara dove mettiamo a confronto il sesso maschile con il sesso femminile, un po' alla Ciao Darwin, quello di Bonolis, dove mettiamo a confronto due fazioni. Io oggi ho fatto una domanda a Google e mi ha risposto, e vediamo se finirà da una parte o dall'altra o in parità, ma ve lo dico tra poco, però, che

0: Questa domanda. La bella vita. Allora, sono più vogliose le donne o gli uomini? Anche questo potrebbe essere uno stereotipo, ma voi cosa ne dite? 338-141-1001. Sono più, hanno più desiderio male le donne o gli uomini? Vediamo che cosa mi rispondete. Potrebbe essere anche quasi proprio scontata la cosa, ma forse no. A tra poco.
1: Spot. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

Dopodomani è il giorno di stipendio. Il 10, il 15, non sono il giorno di stipendio. 5, 10, 15. Mamma che caldo oggi, poi ne posso fare. Ho l'ascella che. Va bene! E allora oggi dobbiamo sfatare un po' un mito, sfatare una credenza laddove si pensa. Buongiorno anche a lei, signora Papera, signora Caterina. Posso chiamarla Caterina? Caterina la Paperella. Ecco, oggi sfatiamo un po' questa ideologia che l'uomo abbia più voglia delle donne. Ciao, da Fabietto di Brescia, secondo me si è vogliosi entrambi, basta fare il ruolo dell'amante. È vero, gli amanti quello fanno in teoria, soprattutto all'inizio, di conseguenza, altrimenti non si chiamerebbe amante. Poi, sono più vogliosi gli uomini o le donne? Questa era la domanda. Gli uomini sono vogliosi e lo dicono. Le donne sono più vogliose ma non lo dicono, quindi sembrano poco vogliose. Ci avete quasi azzeccato. Adesso ve la do io la risposta corretta. Il desiderio di vogliosità non è né più forte nell'uomo né più forte nella donna, quindi siamo a parità. Entrambi provano le stesse voglie, ma in modo diverso. C'è una spiegazione scientifica. Gli uomini hanno un desiderio continuo, costante, guidato dal testosterone, quindi sembrano più vogliosi, mentre il desiderio delle donne è variabile, esso cambia durante il mese per via degli ormoni e allora in certi momenti c'è bisogno di in altri momenti invece c'è bisogno di relax, cioè proprio c'è bisogno di rilassarsi. Quindi per quello che la donna sembra meno vogliosa, ma in realtà la voglia ce l'ha anche la donna, solo che la maggior parte delle donne nel mese ci sono questi due momenti. E in realtà io posso confermare questa cosa. Il punto è quando è in quel momento del mese dove gli ormoni impazziscono. E allora lì aiuto, perché se la potenza è la stessa, gli uomini la suddividono più o meno in 30 giorni, le donne magari in una settimana o 15 giorni, se te prendo te rovino, ecco. Quindi insomma, poi lì vedete voi come dovete fare, no? Però c'è un'altra cosa che mi piacerebbe dirvi, ma ve la dico dopo. Quali sono le donne più vogliosamente attive in Europa? Cioè, dove potete andare voi col testosterone a prendere ogni...

Io me li vedo lì, no? Che sono a ballare in zona di cucchetteggio. E scusa, ma tu sei in quel periodo del mese dove gli ormoni sono a mille? No, perché se stai nella fase relax, provo con la tua amica, va. Ma si sa che le amiche vanno in coppia, quindi anche la situazione ormonale. No, perché se stai nella fase relax, provo con la tua amica, va. Ma si sa che le amiche vanno in coppia, quindi anche la situazione ormonale, se non c'è la una, manco l'altra.

0: E beh, poi veramente sexy. Tra l'altro lei è una precursitrice, insomma, precursore del glow make up, tutta bella lucida che sembrava sudata. Però bella, bella, e sto, a me, io sto pezzo lo metto sempre quando mi metto un po' a giocare anch'io con la console. Vabbè, detto questo, ciao Siri, i tuoi 15 giorni di fuoco quali sono? Così staziono davanti a casa tua. Alessandra Modena. Poi invece c'è chi dice no, quei giorni degli ormoni sono proprio dopo la settimana delle donne. Penso che invece per me no, sono almeno i 15 giorni prima. Non so adesso quando possono essere, però aspetta, voglio fare questa cosa. Sentiamo Vincenzo che ci saluta.
1: Ciao Phil, Vincenzo da Napoli. Un saluto a tutto lo staff. Ciao ciao.
0: Grazie Vince. No, e poi qua. Ho detto qua.
2: Ma io onestamente lo prenderei sempre. Lo dico proprio con sincerità. Ciao, sono Elena.
0: Dov'è l'applauso per Elena? Un mito questa donna. Ma dov'è Paromix quando serve non ascolta mai? Super applauso. Vedi che ci sono sempre le eccezioni che confermano queste statistiche. Brava! Così si fa. Paromix, non l'hai neanche sentito il programma, il programma, il messaggio. Se volete lo faccio risentire. Aspetta, che lei è fotonica.
2: Ma io onestamente lo prenderei sempre, lo dico proprio con sincerità. Ciao, sono Elena.
3: Aiuto,
0: allora,
3: panico,
0: quali sono?
3: Panico, ciao a
0: le...
3: tutti.
0: Chi è che ha messo questo messaggio? Lorena,
3: aiuto,
0: stai
3: aiuto, panico.
0: E allora, diciamo, quali sono le donne più attive a fare quella cosa lì? Le ricerche statistiche, sei pronto con gli applausi? Le ricerche statistiche sui comportamenti sessuali mostrano che in Europa le donne più attive sono le finlandesi e, sei pronto con l'applauso, le italiane! Le più attive secondo i dati, la fascia d'età in cui si registra la maggior frequenza di queste cose qua, dei rapporti la è quella compresa, qui applauso mica tanto, tra i 26 e i 35 sono quelle più attive. Sapete perché dopo non sono più attive? No, ve lo dico, perché dopo quando si sposano l'uomo si ammoscia. Vado col meteo spot e party time mentre mi assetto una carrellata di messaggi vostri qua sul coppino proprio. A tra poco.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Picco del caldo proprio tra mercoledì

0: E giovedì sul nostro territorio, mercoledì punte di 38-39 gradi sulle regioni di nord-ovest, 35-36 gradi su alcune zone del centro-sud, ma sarà un caldo meno afoso rispetto alla precedente ondata. Intanto ci attende un mercoledì ampiamente soleggiato, persiste infatti l'anticiclone africano con solo qualche fenomeno da segnalare sull'Appennino meridionale. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
2: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Offline. Ah.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

iniziato così il nostro primo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo. 338 141 1001 per i vostri messaggi vocali oppure su

Salutiamo Costantino, ciao Costantino, e poi salutiamo Gianni, e poi salutiamo Elisa, e poi salutiamo Vanni, Domenico da Montichiari.

Vamos, vamos a la playa? No, c'est la vie. E ancora un paio di brani e siamo al termine di questo primo party time.

Un saluto da Mentor e Alice in viaggio verso casa. Ma guarda che combinazione, sembra No Roots Alice Merton, e invece qui è Mentor Alice. Vabbè, cioè niente, basta.

0: Stop. Party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew. Your dance station.
4: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
5: Ronnie Milani, presente.

0: Imperdibile. Dal lunedì al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: A 2 passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Offline. Ah.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want, I

0: something I wanna talk about.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la Premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la Premier danese Frederik. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti la notte scorsa una 80ina di obiettivi, e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO, Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. Impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari, la Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro. È tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Guest for lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

DNA. Beh, non è difficilissimo, non è il testo. Gabri Ponti e Giova, che è accoppiata, per dare l'inizio alla seconda ora di Guest for Lunch, ospite a pranzo. Io sono la Sil.k e voi siete i miei cari e le mie care Guest for Lancine. Oggi anche secondo me i miei caldi e le mie calde Guest for Lancine.

Allora, c'è Paromix che mi sta inviando dei messaggi che non posso leggere perché sono un po' da mezzanotte in poi. Grazie. Arriva la mia preferita. It's Raining Man. Sono vestita come lei.

0: Station. Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

Le Cerebro Mamma Lover. La prima canzone che hanno fatto le Cerebro invece qual era? Mamma Lover era la seconda. Non mi viene in mente. Era una specie di tormentone tipo Essere Ye. No, non mi viene in mente. Vabbè, non mi viene in mente, ma sicuramente qualcuno adesso me lo ricorda. Allora, siamo al 189° giorno dell'anno e oggi facciamo gli auguri.

Ma voi avete mai sentito qualcuno che si chiama effettivamente Priscilla? Io le bambole, cioè Priscilla le bambole. Non ho mai sentito nessuno che si chiama Priscilla. Sapete qual è invece il proverbio del giorno? Il proverbio del giorno è: chi troppo vuole nulla stringe. Io le bambole.

quella che mi piace tanto. Ma voi sapete cosa è successo l'8 luglio di parecchi anni fa? Io non so se ve lo ricordate, aspetta che la ritrovo, dove è finita qua. Io non lo so se ve lo ricordate, era proprio l'8 luglio, una doppietta di Paolo Rossi contro la Polonia al Camp Nou di Barcellona per mettere la nazionale di calcio italiana di accedere alla finale dei mondiali di calcio in Spagna in programma a Madrid l'11 luglio. Le reti di Rossi dello 0-2 sono state messe a segno al 22esimo, al 73esimo minuto, e quindi l'Italia va in finale mondiale di Spagna. Proprio oggi, 8 luglio del 1982, sbaglio, abbiamo anche vinto poi, mi sembra anche questa cosa qua, ma non sono gli unici. Mentre invece nel praticamente è ogni 5 anni, no, ogni 4 anni, infatti ogni 8 anni dopo, nel 1990, mia zia si chiama Novanna, nel 1990 la Germania è campione del mondo di calcio, in finale ha battuto l'Argentina e siamo effettivamente l'8 luglio del 1990. E sì, io anche questi me ne ricordo. Ma tra l'altro nel 1990 non era uscita anche la canzone dei mondiali 90, quella con Gianna Nannini e Edoardo Bennato? Non lo so, non me lo ricordo, però io adesso la vado a cercare, ormai se lo ricordi la che... Sì, non me lo ricordo, ho scelto un pezzo che mi piace tantissimo, se... Mix fosse sul pezzo mi avrebbe già messo la canzone della Nannini dei mondiali, però forse non era quella dei 90, non lo so, vediamo se è sul pezzo, vediamo se la cerca, la mette, no, tempo scaduto, mi piace di più questa, adesso la cerco.

lo so. Sforo un attimino, ma dovevamo metterla adesso. Un'estate italiana, Gianna Nannini, Edoardo Bennato, e si parla proprio del 1990. Provata da sola, non con Paromix, ve lo dico.

0: Andiamo con gli spot e il secondo party time.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È iniziato il nostro secondo party time. Questo momento magico. Solo per voi, 20 minuti di musica mixata. E domani ne arriva uno tutto speciale.

saluta Snake d'Abruzzo. Come, cos'è il CB? Quel cosino Hiroshi chiama Tollo, no, Hiroshi da Tollo chiama Snake. Angel, ci sei? Angel, passo e chiudo.

E con I Can't Wait andiamo a chiudere questo secondo party time di Guess for Lunch, ospiti a pranzo, quindi vi lascio con Bob Sinclair e Chiesa.

0: Stop Party Time. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Al vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran rilanciata proprio nelle ultime ore. Nel mirino anche la Groenlandia, e così gli europei tentano di rilanciare un asse interno. Preoccupata la Turchia, ma facciamo i Cisilini.

0: statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO. Rutte, Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Laura Carchini.
1: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario, contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico. In tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

0: good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli e Manuel Roccia Battaglia. Spingere!

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Viaggiare con la musica? Volete viaggiare con la fantasia? Siete nel posto giusto, siete sulla Garzilli & Gader Lines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gader, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi divertire. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon divertimento, un buon mercoledì.
1: Quella, buon mercoledì anche a te Giselle, in assenza di Mickey Garzilli però, in assenza del capitano, il capitano si è lanciato col paracadute, l'aereo comunque va, perché ci pensiamo noi a pilotarlo e lo pilotiamo fino alle ore 18 anche oggi.

0: ti ta ta ta.
1: Franchi, se non metti l'ultima non ce ne andiamo.
2: Ma è appena iniziato, nel senso ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ancora da mettere. Abbiamo appena iniziato, Carlo Antonio. Ma dove sei? Madonna, senti che viaggio.
0: Apri le mani al cielo e guarda tutto con gli occhi come se fosse la prima volta.

0: magia.
1: Magia dipende da quale intendi. C'è quella che ti prende e ti porta via, e c'è quella che ti prende, ma è la polizia.

0: Avevano il nome che sembra un dentifricio, questo gruppo, eh. Si chiamano Aquagen. Ehi, lavati i denti con Aquagen. Ciao Frankie da Garniano, salutoni. Grazie, buon pomeriggio anche a te, eh? Benvenuta. Chi è? Roberto La Parma? Vai. Cosa dovrei dire?
1: Un grande saluto anche da me, io sono Antonio di Parma, saluto sì. Frankie, tutto il popolo di I Feel Good, di Studio Più. Certo. E un saluto anche a Miki, anche se oggi non c'è. Un abbraccio da Antonio, ciao ciao.
0: Ciao, grazie Antonio. Grazie Antonio. Siamo all'interno del Party Time, quello legato alla musica degli anni 90, che faremo venerdì a Rovizza di Sirmione. Vi aspettiamo.

0: Believe Love is the Answer. Io credo che l'amore sia la risposta. La risposta universale ai problemi della terra.
1: Scusa, scusa, sì, ma come si fa? Ma come si fa a non ballare con questa musica? È energia pura.
0: E infatti chi non balla è perché è timido, è timido. Chi non balla è timido. Buon forno, signori, 37 gradi, è tornato il caldo africano, sapevate?

Perché lo chiamano caldo africano? Perché è un caldo lungo. Cioè, non è che devo spiegare tutto, Non è che è un caldo intenso, molto superiore ai 30, e lo chiamano africano per questo motivo. No, perché viene dall'Africa? Ah, non perché è calcolato in centimetri la temperatura? Ah, no, pensavo che fossero i centimetri, 39, 37. Ah, no, niente. I have a dream last night, you know? Bel party time anni 90, ragazzi. Con tutta la musica degli anni 90, anche musica degli anni 2000, ci mancherebbe. Qua siamo alla soglia, tra il 99 e il 2000. Con questa canzone, Ciao Frank da Lissone, Marco da Guistello, bello, presente.

Grande Marco, lattoniere di Malonno, si balla sul tetto. Ciao Franky dall'autista di Cremona presente. Buon pomeriggio, buon ascolto anche da Greta. Yeah baby. You and me, three is family. Perché se you and me è tre, poi is family? Cioè, chi è il terzo in questo disco? Se dice you and me.

Buon pomeriggio anche ad Andrea di Verona. E anche buon compleanno alla nostra Sofi, da tutto lo staff dell'AgriPoint. Vedi, cioè, auguri, auguri eccellenti. Oh, fischia Frankie, che brividi mi sono venuti. Ma ascoltando cosa di preciso, Franco Ottavo? Beh, la musica del Party Time mette in moto dei ricordi pazzeschi, assolutamente, assolutamente pazzeschi. Grande! Ciao Frankie, Giacomo Autista, presente. Come anche René da Montichiari poteva mancare. Sei andato a vedere i nostri colleghi alla Notte Bianca? Hai visto che è pieno? Quanta gente anche quest'anno?

I'm coming through the light. Vedi che René è stato a trovare i nostri colleghi. Bravo René. Noi quella sera lì eravamo a pochi chilometri però, eh? Eravamo a Gozzolina di Castiglione e c'è stato pieno anche lì, una roba pazzesca, bellissimo. Per cui un abbraccio a Martino, gli organizzatori, tutti quanti. E questo è un weekend intenso, per noi. Venerdì, sabato, domenica, ragazzi. Tra Mantovano e Bresciano facciamo tante di quelle cose pazzesche. Quindi cercate le date sui social, cercate le date sul sito e veniteci a trovare. È tutto gratis.

0: È un disco molto figo, anche l'ultimo del Party Time. Anche il Balda da Bergamasco a Locarno insieme ai suoi colleghi stanno ascoltando Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ci fermiamo, chiudiamo quest'ora e apriamo la prossima.
1: At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Più. Your dance station.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
3: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Picco del caldo proprio tra mercoledì e giovedì sul nostro territorio. Mercoledì punte di 38-39 gradi sulle regioni di nord-ovest, 35-36 gradi su alcune zone del centro-sud, ma sarà un caldo meno afoso rispetto alla precedente ondata. Intanto ci attende un mercoledì ampiamente soleggiato, persiste infatti l'anticiclone africano con solo qualche fenomeno da segnalare sull'Appennino meridionale. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Se non ti piacciono, cosa ci puoi fare? Cioè, o ti piacciono o non ti piacciono. Vabbè, benvenuti allora mercoledì 8 luglio, seconda ora di I Feel Good, assente Michi Garzilli, presente Frankie Gada. Questa è la Dance Station d'Italia, siamo all'inizio del mese di luglio, dopo una settimana insomma dall'inizio del mese di luglio, tutto bene, tutto perfetto, molti sono partiti per le vacanze, molti ci rimarranno fino al 15, altri andranno via dopo, insomma questo fa parte dell'estate, altri non vanno via per niente nel mese di luglio, però insomma ci sono veramente tanti appuntamenti. Quello che invece volevo ricordare è sbloccare questo ricordo, perché l'8 luglio ma del 1978, quindi 48 anni fa, saliva sulla presidenza della Repubblica il nuovo volto del capo dello Stato, era quello di Pertini, che forse il presidente Pertini è stato uno tra i presidenti più eccezionali che abbiamo avuto, no? Cioè, adesso io mi rivolgo a quelli che come me erano bambini e si sono innamorati del presidente Pertini, anche perché c'era appunto il discorso dell'Italia, dei mondiali eccetera eccetera, l'82, la partita a carte sull'aereo del rientro degli azzurri in Italia. Però insomma il presidente Pertini è stato il settimo presidente della Repubblica ed era subentrato a Giovanni Leone, che invece a me Leone ad esempio non, cioè Leone era solo il nome, perché boh. Però dopo anche gli altri che sono venuti dopo, sì, chi più chi meno, però insomma Pertini aveva quel qualcosa in più, non so se condividete con me, comunque sia è così. Vabbè, era solo per ricordare che oggi, accadeva oggi, saliva appunto in cattedra a, non a Montecitorio, al Quirinale, il colle del Quirinale, sono anche stato a visitarlo, il Quirinale, quando eravamo alle elementari o alle medie, no, eravamo alle medie. Siamo andati in gita scolastica a Roma e ci hanno portato anche dentro al Quirinale a vedere tutte le stanze, a vedere dove il presidente incontra gli altri presidenti, eccetera. È stato molto bello, molto costruttivo. Va bene, raccontato questo, andiamo avanti. Adesso quando diventerà presidente Michi Garzilli vedrai le cose come cambiano.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronny Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want, I

Così, è così. Dracula. Ah no, Dracula, dipende da dove l'accendo, però. Sì. Uno che si chiama Impala e fa una canzone che si chiama Dracula. Cioè siamo veramente all'apoteosi. Tame Impala. Dracula. Vabbè, niente. No, mi fa sorridere perché, scusa. Vabbè, è lo stesso, dai, è lo stesso. Ci mancherebbe altro. È partito l'applauso? Bene, perfetto. Allora, dei, non so se ne ha già parlato Garzilli, perché delle volte non mi capita di ascoltarlo dalle 2 alle 3, però magari lui ne ha parlato e ne ha parlato quando io ero assente. Sono state trovate delle palle spaziali. Delle palle spaziali, attenzione. Sono state trovate delle palle spaziali in spiaggia. Cioè, sono stati rinvenuti nel Queensland settentrionale in Australia delle palle di colore d'acciaio, ok? E queste sfere, comunque non piccoline, sono delle sfere misteriose. Sono state così ribattezzate palle spaziali. Le origini sono ancora ignote. Le autorità locali temono possano essere collegate al lancio di un razzo. Contengono sostanze tossiche o pericolose, questo non si sa. Però l'Agenzia Spaziale Australiana ha avviato un'indagine per determinare la natura di queste grosse sfere apparse sul litorale della zona della Forest Beach in Townsville. Secondo me sono le due pere che ha preso l'Australia. Si sono trasformate in palle spaziali. Vabbè, comunque è possibile che nei prossimi giorni vengano ritrovati altri detriti in zona, si legge in una nota. Sebbene attualmente non vi sia alcun pericolo per la comunità locale, i residenti dovrebbero consultare le informazioni fornite dall'Agenzia Spaziale Australiana. Nel frattempo, l'Australia Space Agency ha pubblicato sui social l'immagine delle sfere. Stiamo fornendo supporto alle autorità locali in relazione ai presunti detriti spaziali. L'agenzia sta lavorando per determinare le origini. Secondo gli esperti, archeologa spaziale Alice Gorman, i detriti potrebbero essere oggetti che presentano segni di bruciature e annerimenti. Questo suggerisce che potrebbero provenire dal lancio di un razzo che è rientrato sulla Terra. I manufatti sembrano essere coerenti con ciò che si trova in un sistema di alimentazione. Si tratta di serbatoi di carburante, non lo so, con leghe in titanio, materiale con un punto di fusione molto elevato. Sono conosciute come palle spaziali e possono essere ritrovate anche in anni dopo il lancio. Probabilmente nessuno si sarebbe aspettato l'atterraggio così vicino. Alla fine della fiera a me viene in mente il film Balle Spaziali, l'avete mai visto?

0: Da Young, Kesha su Studio Più alle 15.24, quando stiamo per andare a fare un disco, un salto indietro nel tempo in disco. E tanti scrivono di ipotesi di queste sfere. C'è chi dice che sono... uno dice sono mie, l'altro dice sono... sono di E.T. Sono le palle di E.T., è bellissimo. Sono delle bilie che magari gli alieni hanno voluto mettere sulla spiaggia, hai capito? Hanno messo gli alieni sulla spiaggia, perché poi una sono state ritrovate sulla spiaggia. Quindi secondo me lì gli alieni volevano giocare a bilie, cioè volevano scavare la classica stradina e giocare con le palline, hai capito? Vabbè, andiamo indietro nel tempo, poi arriva il party time.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. Get tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Allora, al di là delle sfere di Goku, Dragon Ball, al di là di quello, signori, benvenuti nel Party Time. È adesso che si deve salutare al 338-141-1001. Se avete compleanni, festeggiamenti, cose da dire per farci sapere il calore della macchina, il calore dentro il corpo, i vostri dati personali, i risultati del colesterolo, fatelo adesso. 338-141-1001.

0: È così che funziona.
1: È così che funziona il party time. Party time. Vabbè, tanta roba.
2: Ciao ragazzuoli, oggi festeggio cosa? Il 13 marzo ero 130 kg, adesso sono a 113 kg circa, sono contento. Festeggio questo, porca miseria. Alla grande, vi ascolto, siete unici e vi ascolto da poco, ahimè. Ciao!
1: Ma non importa se ci ascolti da poco, quello che conta è il tuo risultato. È il tuo risultato e si sente dalla voce che ne sei contento. Perché comunque, insomma, dimagrire non è semplice, non è facile, ma se uno si impegna, se ci mette la forza di volontà, poi vede i risultati, ragazzi, è tanta roba.
3: Ciao Frankie, sono Vocal B. Volevo salutare e mandare un in bocca al lupo a mia mamma che è in ospedale, che dopo un intervento abbastanza importante si sta riprendendo, ma ascolta sempre Radio Studio Più. Ciao, un abbraccio.

È alla grande, andiamo proprio bene, Siori. Alla grande andiamo. Allora, ciao ragazzi, volevo dirvi che sono entrato in sala operatoria, i medici stanno ascoltando la nostra radio, adesso sono a casa in post recupero, l'intervento è andato tutto bene, un grande abbraccio a tutta la regia, a tutti i colleghi e tutti quelli che ci stanno ascoltando, vi voglio bene, spero di prendere il microfono in mano prima possibile. Un caro grosso abbraccio da Paolino Vox. E poi ringraziamenti al dottore Leonardo, gran brava persona numero uno a livello umano. Ma ragazzi, il livello umano conta oltre che la professione, certo.

Party time, grazie di cuore, figurati, nessun problema. Playa Hermosa, anche lì si balla con il party time. E poi al prossimo giro, ragazzi, c'è il super club. Salgo in console. Non c'è l'animazione di Mickey Garzelli, ma almeno diamo spazio alla musica.

da Brescia, Alessandra da Verona, Claudio, Enrico e Giulia che ci stanno ascoltando da Mantova nel Party Time.

Sempre un disco di quelli che danno energia, questo Lovers on the Sun, David Guetta, Sam Martin. Su Studio Più, la Destination Italia, siamo per arrivare in fondo anche a questo Party Time, ma non prima di aver sentito anche il prossimo disco. Poi dopo entriamo nella prossima ora e ne abbiamo altre due per arrivare fino alle ore 18, però sono due ore belle intense, due ore belle toste, due ore da vivere al massimo.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Spot.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Offline. Ah.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want, I

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente e sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump, nel punto stampa, il presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio mostrano le difficoltà della difesa aerea russa e potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice Trump. Sul tavolo dei 32 leader dell'Alleanza Atlantica anche le rinnovate accuse di Trump agli europei per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. In Italia, stamattina, in provincia di Rieti, esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio. I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie. Sarebbero una donna e suo figlio. Il laboratorio, situato in una frazione del comune di Borgo Rosa, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Nel 2023 la stessa ditta pirotecnica era stata teatro di un'altra violenta esplosione che aveva causato la morte di tre persone, un padre e i suoi due figli. Pervasiva pericolosità sociale, così scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffe e di evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto del danno all'erario. È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno 3 le città da bollino arancione, Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. È tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: Buona domenica, ma in realtà è mercoledì. Ciccio, è mercoledì oggi, mica domenica. Domanda. Quando si va a fare la spesa, quando si va a comprare qualcosa, si compra la cosa che costa meno o la cosa che è più buona? Cioè, nel senso, come siete abituati a investire il vostro denaro? Perché quando si lavora si vuole essere pagati il giusto, no? Però quando andiamo a comprare le cose cerchiamo sempre di risparmiare, no? Di comprare la cosa che costa meno. Cioè, un esempio, faccio un esempio. Ci sono quattro tipi di prosciutto crudo. Non è che compri, che ne so, il San Daniele, per dire, o non compri il Sant'Ilario, compri il nazionale, non so, quello che costa meno. Ma come mai abbiamo questa, cioè, questa tendenza, nel senso che anche nel vestiario, no? Adesso vabbè, sono iniziati i saldi, però spesso compriamo la cosa che costa di meno, ma non è poi in realtà la cosa più performante. Quindi è meglio, che ne so, comprare tante cose che costano meno o comprare poche cose di qualità? Perché poi è interessante, questo lo facciamo con gli attrezzi, con le cose, con... hai capito? Ma quando poi si tratta del nostro fisico, cioè di quello che poi dobbiamo mettere nel nostro corpo, il nostro corpo è la macchina, è il nostro motore che serve per arrivare in fondo alla vita. Ci mettiamo dentro un olio scadente che costa poco o un olio buono che fa andare bene il motore? Non lo so, rispondetemi se riuscite. Se ce la fate. Intanto chi c'è?
1: Io vengo a mangiare a casa tua e lo so. Ho già risolto.
2: Svolta a sinistra e prendi via del santuario.
0: Sì, ma svolta a sinistra e prendi via dal santuario è bellissima. Lo so che tu vieni a mangiare a casa mia e quando vieni a mangiare a casa mia mangi cose buone. Però anche lì, quando fai la spesa, devo comprare tre pesci. Compro quelli che costano di meno. Delle volte anche quello che costa meno è anche più buono. Cioè, delle volte, faccio un esempio. Gli italiani comprano tre tipi di pesci perché gli altri non li conoscono. Quelli che non conoscono sono degli ottimi pesci e costano di meno. Di meno di quelli che sono costosi, che invece sono allevati, per dire. Faccio un esempio, Però è interessante capire questa cosa qui. Ammazza che partiamo a 200 bpm all'ora. E Asco!

0: affrontiamo tra poco l'argomento, lo affrontiamo tra poco. E qualcuno scrive, 8 secondi ce la faccio a leggere un messaggio. Caro Frankie, per cause di forza maggiore ci si adatta alla cosa che costa di meno. Sarà, ma non è così per tutti.
1: Spot.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Eccoci qua all'interno di Studio Più, una curiosità proprio anche tipica un po' dell'Italia, no? Perché l'italiano, quando deve comprare, vuole comprare al prezzo più basso. In altri casi invece, però delle volte, come si dice, rinunciamo alla salute pensando che comprando le cose che costano di meno, anche nel cibo succede, eh? Non solo nei vestiario, eccetera. Le cazzatine ci... come si dice? Rinunciamo alla salute pensando che comprando le cose che costano di meno, anche nel cibo succede, eh? Non solo nei vestiario, eccetera. Le cazzatine ci sta, le cazzatine...

0: nel lungo termine ci potrebbe creare non pochi problemi. Solo che ciò che non ci fa male nel momento esatto in cui noi lo prendiamo, reputiamo che non ci faccia male. E quindi delle volte risparmiamo su cose che invece non, sulle quali non dovremmo risparmiare. Perché, vabbè, ci sono varie scuole di pensiero, poi c'è anche un decalogo proprio quello preciso. Intanto ascoltiamo i vostri messaggi, dai.
1: Franky, ciao. Alla lunga, mangi per quello che paghi. Perciò se non sono cose proprio futili, tipo usa e getta, per il resto secondo me la qualità alla fine paga. E questo non vuol dire la griff, eh? La qualità non sempre è sinonimo di griff o di marchio.
0: Certo.
1: Io la penso così. Allora da Feo.
0: Ciao Feo, grazie, figurati, buona serata, ciao, ciao.
2: No, per quanto riguarda il mangiare non vado a spese. Dopo magari le cazzatine con...
0: Beh, le cazzatine certo, ci mancherebbe. Ci mancherebbe.
3: Ciao Franky.
0: Ciao.
3: Risparmiare su tutto va bene, vestiario eccetera, ma sul cibo assolutamente, sia carne, pesce, vino eccetera, ma risparmiare se si può chiaramente. Sì, Vittorio sì. Da Pandino, ciao.
0: Ciao Vittorio, ma se tu sapessi, Vittorio, che quella cosa del vestito che tu compri a più basso prezzo, no? Perché la prendi magari da in quei negozi lì o dall'estero, fosse fatto con materiale cancerogeno, lo compreresti lo stesso? Cioè, ti metteresti addosso qualcosa che magari ti fa male, fa male alla pelle perché non la fa, cioè, traspirare? Il cibo, ok, va bene, ma è questo il concetto. Comunque, al di là di piccoli dettagli che magari le persone non stanno a guardare, al di là del fatto che gli stipendi in Italia sono relativamente bassi, al di là del fatto che gli italiani sono abituati a ricercare l'affare, perché l'italiano nella testa c'ha la cultura dello sconto, delle offerte e della contrattazione, che è molto radicato, e molti provano soddisfazione a pagare meno, cioè hanno proprio soddisfazione a pagare meno al ristorante, a pagare meno, tranne che al supermercato, perché al supermercato non si chiede lo sconto, però al ristorante mangi bene, prendi cose costose e poi vuoi lo sconto. Difficoltà nel valutare la qualità, molte persone non sanno valutare se la cosa che stanno comprando è di qualità o meno, perché guardano subito il prezzo, quindi costa di più, costa di meno, ma sì, è uguale, va bene uguale. Scarsa fiducia, alcuni pensano che un prezzo alto non garantisca necessariamente una qualità superiore, quindi preferiscono rischiare spendendo di meno. Però quando siamo clienti cerchiamo di spendere il meno possibile, quando siamo professionisti vorremmo che il nostro tempo, la nostra esperienza, il nostro impegno fossero ripagati in maniera corretta, ma questo a volte non accade perché trattiamo con persone abituate a chiedere sconti.

Vabbè. Anche il fumo e l'alcol fanno male, c'è scritto lì sopra. C'è scritto sopra l'alcol che fa male, però tanto la gente lo prende lo stesso. Il cibo può essere una medicina, può aiutare a guarire. Se è sano, scrive Irene. Però il cibo può essere anche fonte di malattie, se preso quello sbagliato. Noi cosa facciamo? Mettiamo della

0: La musica ve la mettiamo gratis, è promesso, non servono sconti per il party time che è il Super Club. Vado in console.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

Spazio al Super Club, in console Frankie Gada. E come tutti i mercoledì inizia il Super Club, in console Frankie Gada. E come tutti i mercoledì inizia il Super Club, in console Frankie Gada. E come

0: Dai che li leggo qualche messaggio. Top Grande Frankie, ecco un prodotto di qualità, si chiama Super Club. Bella lì, va bene, dai. Ringrazio le persone che hanno mandato i messaggi, altre che continuano a rispondere al tema del, insomma, degli sconti, ma abbiamo cambiato totalmente argomento, siamo entrati nel Super Club e chiudiamo tutto adesso. Anche perché dobbiamo fare il cambio dell'ora e poi arriva anche Dreamland oggi. Vi ricordo anche che venerdì sera ci sarà, oltre a tutto, insomma, l'evento della Rovizza in Festa con me, Eleonora Salvi, anche l'evento Dreamland, che comprende tutta la musica più bella degli anni 90-2000 di un certo genere, che comunque sia. Balleremo venerdì sera. Va bene, ci fermiamo, torniamo tra poco.
1: Ladies and gentlemen, Radio Studio più Super Club. Spot.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Com'è andata, racconta?
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Picco del caldo proprio tra mercoledì e giovedì sul nostro territorio. Mercoledì punte di 38-39 gradi sulle regioni di nord-ovest, 35-36 gradi su alcune zone del centro-sud, ma sarà un caldo meno afoso rispetto alla precedente ondata. Intanto ci attende un mercoledì ampiamente soleggiato, persiste infatti l'anticiclone africano con solo qualche fenomeno da segnalare sull'Appennino meridionale. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

e i limoni. E ci avevano promesso che sarebbero passati di nuovo mercoledì. Assistere al party time a Dreamland. Più viste. Allora, attenzione, battaglion, entriamo nell'ultima ora di oggi, mercoledì 8 luglio. Domani in console ci sarà Mickey Garzilli, quindi domani ci sarà il Super Club con il sottoscritto che leggerà i vostri messaggi. Oggi vi è andata bene perché comunque sia, non c'era Mickey che vi leggeva e quindi insomma solo pochi eletti che hanno mandato i vocali sono stati scelti. Però non importa, non c'è problema. Tra poco si risale di nuovo in console, entreremo nel mondo di Dreamland, mondo nel quale vorrei parlarvi anche in questo momento, perché no, perché non farlo? E allora facciamolo, anche perché il disco che vi sto per mettere è un disco inno anche di un certo genere musicale. Stiamo parlando di Adagio for Strings di Tiesto. Se sei un appassionato di musica di Tiesto, se sei appassionato di musica trance, sai esattamente di che cosa stiamo parlando. Quello che c'è da sapere di questa canzone però è importante. Uno, non è stata composta da Tiesto. Il tema principale della canzone che stiamo per ascoltare deriva da una canzone del 1936 di Samuel Barber, che compose Adagio for Strings. È uno dei brani di musica classica più celebri e viene spesso utilizzato in film, in cerimonie, in appuntamenti. Tiesto però l'ha trasformato, ha fatto una versione che è uscita nel 2005 come singolo estratto da un album che si chiama Just Be. Mantiene la melodia originale ma fa un crescendo, una costruzione tipica della trance con una lunga introduzione che fa diventare questo pezzo davvero pazzesco. Era uno dei momenti più attesi dei set live di Tiesto. Negli anni d'oro della trance, dal 2003 al 2008, Tiesto iniziava a suonare Adagio for Strings e il pubblico la riconosceva alle prime note quasi immediatamente. In molti festival era considerato un momento culminante. È stata votata tra le migliori tracce dance di sempre, quindi comunque sia, ecco perché ve la faccio ascoltare. Nel 2013 i lettori di una rivista, Mix Mag, l'hanno anche eletta seconda migliore traccia dance di tutti i tempi, un risultato notevole. Non è stato un primo remix elettronico, prima di Tiesto l'aveva già fatta William Orbit e Ferry Corsten, che avevano realizzato versioni elettroniche dell'opera appunto di Barber del 1936. Bando alle ciance, vi porto nel mondo trance di Dreamland e lo facciamo entrando proprio con una hit di quelle pazzesche, cioè questa.

Kill the Lights di Alex Newell. Allora, attenzione, gli altri remix di Adagio for Strings me li hanno richiesti, allora li ridico. Allora, William Orbit, scritto Orbit come orbita, ok, William, e Ferry, scritto con due R, Ferry con la Y, Corsten, che comunque nel mondo della musica elettronica, insomma, Ferry Corsten è tanta roba, dai, cioè, in quel mondo lì. Va bene, andiamo avanti, ancora emozioni Dreamland, vi racconto la storia del disco che stiamo per ascoltare. Allora, questo disco che stiamo per ascoltare di Cecilia Krull nasce da una serie televisiva, la stagione originale di Agnus Day, cantata da Cecilia Krull, è diventata famosa perché faceva parte di una colonna sonora della serie televisiva Vis-à-vis, ok? La sua atmosfera intensa e malinconica ha contribuito a realizzare così questo brano. Il remix però è stato fatto da Benny Benassi e il BB Team, ha realizzato questo disco il 24 aprile del 2020. La cosa particolare è che è un disco completamente diverso da tutti quelli che fa Benny Benassi, quindi non c'è il Benassi sound di Satisfaction, ma qualcosa di più romantic, di più tranquillo, insomma. E poi c'è questo fatto che il disco dura pochissimo. Se immaginate che i dischi dei club generalmente duravano sui 6-7 minuti, questo disco dura 2 minuti e 40 secondi, e il tutto perché ci sono delle esigenze di streaming. Ormai siamo negli anni 2020 e le persone non hanno voglia di ascoltare le cose lunghe, e questo un po' però mi dispiace, perché comunque sia un pezzo come questo sarebbe come accorciare L'Amour Toujours di Gigi Hagg a 1 minuto e mezzo, cioè non ha senso. Però la gente, non lo so se è colpa dei discografici, del fatto che la gente scrolla col dito, non lo so, sta di fatto che le cose sono tutte più veloci e più corte. Era uno dei remix preferiti da Benny Benassi in quel periodo, e l'ha inserito veramente in tutti i suoi set e anche nei suoi podcast, diciamo un remix punta della stagione 2020. Che facciamo? Ce lo ascoltiamo? Mi sembra giustamente di sì, dai. Agnus Day, Benny Benassi remix di Cecilia Krull.

Un saluto a Manuel Di Bigasio, ben arrivato. Quando rimbalzano questi dischi ci piacciono alla grande proprio, assolutamente alla grande. Va bene, allora che si fa? Dobbiamo parlare di un altro progetto prima di arrivare alla pubblicità. Abbiamo ancora due dischi e poi arriva Dreamland. Il prossimo disco si chiama Bellissima, hai capito? Sembra, non so, l'inno a una sfilata di modelle. Faccio io il concorso Bellissima. Chi è che lo fa? Cosa? Che salutiamo peraltro. Vabbè, Bellissima è una canzone del DJ Quicksilver, ok? È uno dei brani simbolo, attenzione, simbolo della trance europea degli anni 90. Ancora oggi ha quasi 30 anni, forse anche 30 anni sono passati. Comunque, quasi 30 anni dalla sua uscita, viene ancora suonato nei festival della musica dance classica e quindi viene suonato anche a Dreamland, logicamente. Il titolo è in italiano, chissà come mai. Il DJ Quicksilver è un artista tedesco. Il titolo è di origine turca, tra l'altro, è tedesco ma di origine turca. Il titolo è Bellissima, ma all'interno del disco non c'è nessun parlato, quindi non è che c'è un punto in cui si vede che lui l'ha finita in studio, ha detto: ah, questa è bella, molto bella, la chiamiamo Bellissima. Ma attenzione, quando uscivano i vinili, quando esistevano i vinili, c'era il lato A e il lato B, no? Adesso con i file c'è un solo lato, o quello o quello. Diciamo, non è che esiste il lato A e il lato B, c'è il file e basta. Però il bello dei dischi è che c'era un lato B e un lato A. Il contesto, perché lo dico, è perché quello che è funzionato è il lato B. Cioè, la hit non era sul lato A del disco, quindi la canzone principale, ma era sul lato B. C'era I Have a Dream, che è comunque un'altra canzone di... del signor Quicksilver, nel 1996, però Bellissima venne fuori molto di più di I Have a Dream. Il successo in Europa fu enorme, nel Regno Unito raggiunse addirittura il numero 4 della classifica, al primo posto dance invece in altre classifiche, vinse anche il disco d'oro e un sacco di riconoscimenti importanti. Ha un'anima, questa canzone ha influenzato un'intera generazione, ancora molto ballata, ha superato i 30 milioni di ascolti anche in streaming, quindi vuol dire che è un risultato notevole. Per cui, che ti dico, ce l'ascoltiamo? Ovviamente sì, dai! È inconfondibile questa canzone, 1996, Bellissima.

0: bellissima, bella bella davvero, grande DJ Quicksilver. Saluto la Kicken con la Luganega, bellissima del 96, la ballavo, avevo 30 anni, ero bellissima e non lo sapevo. Va bene, ci fermiamo? No, c'è un disco del passato e poi Dreamland.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Vado in console, signori, ci sentiamo a Dreamland.
1: I feel good. I feel good. You tune the radio. Studio P. Studio P.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda.
7: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: This is Dreamland. Frankie Gada Radio Show.
1: Il bello della musica è che non ha confini, è che non ha confini. Non puoi mettere la musica in una gabbia ed imprigionarla per sempre, per sempre. Il bello della musica è che racconta la vita di chi la crea,
2: la vita di chi la crea.
1: Il bello della musica è che cura la tristezza, fa sfogare o innamorare,
2: o innamorare, o innamorare, o innamorare.
1: Il bello della musica è che non puoi toccarla con mano, puoi solo ascoltarla,
2: ascoltarla.
1: E come altre cose belle della vita, ha un sapore diverso se sai ascoltarla con il cuore.

l'arte di combinare più suoni in base a regole definite, diverse, a seconda dei luoghi e delle epoche. Benvenuti a Dreamland Anthology.

sono molteplici modi di viaggiare. In auto, in treno, in aereo, oppure in nave. Qualche volta viaggiamo con il pensiero e qualche volta con i sogni. Nei nostri viaggi ci facciamo sempre accompagnare da qualcuno, da un amico, dalla nostra famiglia o semplicemente dalla musica. Già, la musica, questo mezzo meraviglioso per arrivare alla terra dei sogni.

0: abbiamo leggermente spinto. Vabbè, con Club Zizar poi. Va bene, io ringrazio le persone che hanno scritto al 338-141-1001. Ho dato più spazio alla musica che non ai messaggi, però vi ho sempre nel cuore. Arriva Eleonora Salvi, noi ci risentiamo domani su Studio Pilla Dance Station Italia. Ricordate che venerdì una fetta del nostro set musicale a Rovizza di Sirmione sarà targato Dreamland ed è l'unica volta che lo facciamo.
1: This is Dreamland, Frankie Gada Radio Show.
2: Questa

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Let's go.
1: Best music. The dance station. Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Un saluto da Nicolò Ceccarini. Anche per gli arbitri è tempo di ripartenza. Ieri è stato annunciato ufficialmente il nuovo designatore per la Serie A, Daniele Orzato. La stagione che inizierà sarà molto impegnativa. Il messaggio arrivato dal presidente Malagò è molto chiaro. Come sempre ci sarà il massimo sostegno da parte della FIGC.
4: Non ci deve essere automaticamente una forma, se volete, di prevenzione nei confronti di una categoria che sapete benissimo quanto nei numeri e nella storia abbia rappresentato oggettivamente un'eccellenza del nostro paese. Mi sono sentito in questi giorni anche con chi ha fatto grande la categoria e chi oggi è stato molto apprezzato fuori dai nostri confini. Ho parlato con Nicola Rizzoli, sapete benissimo che ha un mandato, un incarico significativo proprio nelle aree di competenza dove oggi c'è il mondiale, sapete benissimo qual è il ruolo dell'UEFA da parte di Rosetti, che anche questo è un vanto del nostro paese. Di là, a prescindere da quello che possono essere considerazioni, cosa rappresenta oggi all'interno della FIFA Collina, per cui questa tradizione, diciamo, questa storia deve continuare e soprattutto sulla base di quello che sono gli elementi di credibilità. Tutti poi possiamo sbagliare, io per primo, però ripeto, ci deve essere la convinzione di fare le cose al meglio.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
5: non lo so.
2: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.
6: Attention please! 3, 2, 1. Eleonora Salvi presenta...
7: Buonasera popolo di Radio Studio Più. Siamo a mercoledì, né carne né pesce. Siamo a metà settimana e siamo all'8 luglio. Sono le 18 in punto. Iniziamo il nostro appuntamento con il programma Si salvi chi può. E attenzione, attenzione, sono in ottima compagnia con...
8: Ma no,
7: con... vediamo se ti riconoscono.
8: Non so.
7: Ma non so lo so.
8: Di solito mi chiamano Walter.
7: Walter, no. No, signore, il nostro Frankie
8: Gada. No, sto scherzando, dai.
7: Allora, dobbiamo ricordare una serata, giusto? Che
8: sì,
7: si terrà.
8: Una. Ce ne abbiamo tante, ma adesso ricordiamone
7: quella più,
8: una.
7: Più vicina,
8: la
7: diciamo.
8: La più vicina è venerdì. Venerdì a Sirmione, Rovizia di Sirmione. Una bellissima festa, abbiamo fatto insieme anche l'anno scorso.
7: È vero, me la ricordo bene, okay. È stata una serata
8: ma
7: super.
8: Ma siccome è una ricorrenza particolare,
7: sì.
8: Ritorneremo anche a quelle degli anni 90, ecco, diciamo così, perché insomma c'è tanta storia dietro questa festa. Si mangia molto bene.
7: Esatto, ci saranno gli stand gastronomici,
8: sì,
7: ci sarà di tutto e di più, quindi
8: c'è anche un LED wall quest'anno.
7: Willa, si fanno le cose in grandi quest'anno.
8: Sì.
7: Beh, ci sta, non potete mancare. Per maggiori informazioni sulla nostra app gratuita troverete tutte le informazioni al riguardo, oppure tramite i nostri social, di insomma il mio e quello di Frankie Gada, troverete,
8: certo,
7: appunto la presentazione.
8: Sì,
7: ecco.
8: Sì. Adesso la pubblichiamo, dai.
7: Esattamente. Va bene. Bene, dai, noi andiamo avanti intanto.
1: Radio Studio Q.

Happy. E qua dietro chi altro abbiamo? No, è sparito. È il nostro prezzemolo. Lui è ovunque, signori, il nostro tecnico. Vabbè, tornando a noi, all'inizio dell'ora, come sempre, salutiamo e ringraziamo tutti coloro che lavorano dietro le quinte, come in questo caso il nostro tecnico. Ringraziamo Alessandra, Dani, Edo, Michela. Ringraziamo anche Frankie Gada per averci lasciato lo studio. E come sempre dobbiamo ricordare i nostri contatti: 338 141 1001, messaggi vocali, scritti, foto, video, insomma tutto quello che volete, come hanno fatto già i nostri amici da Sant'Ippolito, che salutiamo, e salutiamo anche i nostri amici da Sciacca.

Guardali che famiglia, ci scrivono già al 338-141-1001. Salutiamo Elenia Domenico da Pontetaro, siete fortissimi e noi li ringraziamo di cuore per questi bei messaggi. Allora, devo ringraziare di cuore anche tutte le persone che non sono solo, diciamo, in radio dalle 18 alle 20, ma sono sempre presenti, insomma, anche sulle piattaforme, no? Sui nostri social, ad esempio come Davide da Suzzara, che ringrazio di cuore e volevo salutarlo.

Weekend qui sulle frequenze di Radio Studio PO. Salutiamo insomma chi oggi ha avuto una giornata davvero pesante, ma che per fortuna insomma è all'ascolto di Radio Studio PO. Li ringraziamo davvero di cuore, ringraziamo anche il nostro Michele che è sempre presente. Salutiamo anche Chucky, l'amico a quattro zampe di Ancona, che anche lui ascolta Radio Studio PO. Tra l'altro hanno mandato una bellissima foto di questo cagnolino Chucky, davvero davvero molto bello. Allora, tornando a noi, questa sera è un appuntamento un po' particolare perché è successa una cosa simpatica, no? Una cosa che è un po' insolita. In poche parole, questo pomeriggio sono andata con mia sorella, che se l'ascolto la saluto, sono andata insomma a fare shopping, no? Ci sono i saldi, ne abbiamo approfittato. Siamo state in questo negozio e abbiamo trovato, avete presente Tetris? Ecco, l'abbiamo trovato in un negozio, una cosa davvero molto insolita. Io all'inizio pensavo che non funzionasse, ho detto vabbè, ci provo così, e invece no, alla fine funzionava tutto quanto ed è stata una cosa abbastanza divertente e alquanto strana, perché ho detto strano che comunque in un negozio di abbigliamento trovi comunque un gioco, che stiamo parlando di Tetris, quindi è una cosa abbastanza poco recente, definiamolo così. Quindi ho pensato, perché non chiedere proprio a loro, agli ascoltatori, al 338 141 1001, qual è, o meglio, qual era il vostro gioco preferito che facevate da piccoli, che può essere magari, non so, uno sport all'aperto, che sia con amici, 1 2 3 stella, davvero qualsiasi cosa. Io sono davvero molto curiosa, al 338 141 1001, qual è il vostro gioco preferito che facevate da piccini?

quando arriva la stagione estiva non possiamo sentire una hit di Baby K. Era ovvio. Al 338-141-1001, alla domanda qual era il vostro gioco preferito che facevate da piccini, Elisa da Cattolica ci scrive, cioè Leonora, io giocavo sempre a nascondino con i miei fratelli. Beh, sicuramente è uno sport che tutte le generazioni l'hanno provato, è una cosa che sicuramente non stanca mai, no? Qualsiasi età tu abbia.

0: Muove il tuo corpo natural. Exotica Gabri Ponte qui su Radio Sud Più. Salutiamo chi si è appena collegato. Di cosa parlavamo? Beh, ho colto l'occasione di parlare, insomma, dei giochi che facevamo quando eravamo piccini, che può essere davvero qualsiasi cosa, dal gioco che si faceva all'aperto con i fratelli, i cugini, che sia, da magari il gioco in scatola classico, no? E al 338-141-1001 devo dire che abbiamo fatto un gran successo, perché sono arrivati davvero tanti messaggi che, ahimè, alcuni un po' simpatici, no? Come il nostro ascoltatore che scrive: giocavo, il mio gioco preferito era il malato e la dottoressa. Vabbè, ci fermiamo lì, che dite?
1: Salvi, buonasera. Ciao. Allora, io da piccolina mi divertivo a andare per i campi,
0: sì,
1: con la mia bicicletta e fare le impennate.
0: Bello.
1: So che è da maschiaccio, ma io mi divertivo
0: un bel po'.
1: E sai quanti ruzzoloni e ginocchia sbucciate,
0: ah,
1: e ancora
0: credo.
1: Sono qua. Bacioni, Steffi la fornaia.
0: Ciao Steffi, un grandissimo abbraccio. Beh, allora non ti preoccupare, perché io penso che, almeno io, anch'io ero una bambina maschiaccio, definiamola così, ma no, perché no? Però vabbè, se tu ti senti maschiaccio, sappi che io quando ero piccola ero una grandissima amante di rettili, soprattutto di serpenti, e quindi cosa facevo? Andavo alla ricerca di serpenti, insomma, nei fossi e via dicendo. E quando vedevo magari la pelle del serpente me la portavo a casa. Sì, lo so, è una cosa un po' disgustosa, però sai, si è piccoli, si è un po' incoscienti, no? Vabbè, sentiamo il nostro amico da Parma.
2: Ciao cara Eleonora. Dunque,
0: ciao.
2: Da piccolo facevo tanti giochi, tra questi cito il nascondino.
0: Sì.
2: Che insomma è troppo bello, dai.
0: Vero.
2: La cosa bella era nascondersi, ma anche trovare chi si nascondeva.
0: Vero.
2: Poi altre cose, come dicevi te, 1, 2, 3 stelle, il mondo. Poi giocavamo con le macchinine, insomma, varie cose, dai. Una buona serata a te e a tutta l'Italia da Antonio di Parma. Ciao, ciao.
0: Ciao Antonio, beh, era un mix perfetto. Tra l'altro mi hai fatto venire in mente 1, 2, 3 stella, tanti, e non si sa dalle fonti, insomma, se sia reale o meno. Era 1, 2, 3 stai là, cioè non stella, stai là. Io non lo so se è vero o non è vero, non si sa, non si sa.

0: vostro gioco preferito che facevate da piccini. Sono arrivati davvero tantissimi messaggi. Era questa la domanda di questa sera. Ascoltiamo, vai.
1: Ciao Leonora, un po' anch'io come Stefi.
0: Sì.
1: Bicicletta, abito in campagna, quindi con gli amici, bicicletta, corsa dei campi.
0: Che bello.
1: Si giocava gli indiani, cowboy, insomma, tanti bei ricordi, veramente.
0: Tra l'altro, il nostro amico da Treia mi ha fatto venire in mente quando ero piccina, insomma, era una grandissima amante della serie TV Il Mondo di Patty, per chi insomma è della mia generazione se lo ricorderà sicuramente. E c'era Patty proprio che lei all'introduzione della serie TV cantava in bicicletta, no? E io ricordo che la imitavo andando insomma in mezzo ai campi, così via, con la bicicletta, una Graziella color rosso tra l'altro, e cantavo le canzoni, no? Fingendo di essere appunto Patty. Vabbè, tra parentesi a parte, sentiamo, vai.
2: Eleonora, buonasera. Lucone.
0: Ciao.
2: Da Bologna.
0: Ciao,
2: Lucone. Il mio gioco preferito da piccino era giocare all'elastico con le bambine.
0: Sì,
2: io
0: l'ho
2: sono
0: sentito ancora.
2: 66 o sì. 60 anni,
0: sì.
2: Quindi è quella cosa che mi si metteva due di fronte, l'elastico da sarta chiuso a rettangolo, diciamo, le caviglie, si saltava dentro.
0: Bellissimo.
2: Si facevano dei saltelli di abilità, poi le difficoltà aumentavano,
0: ci credo,
2: facendo salire l'elastico ai polpacci, alle ginocchia, mezzo femore, insomma. È una cosa che chi è stagionato lo conosce, ma già i trentenni oppure che non sanno neanche di cosa parlo. Ciao Radio Studio Più.
0: Ciao, un grande abbraccio. Allora, dici bene, perché io lo conosco, perché appunto persone insomma dei tuoi coetanei insomma mi avevano raccontato di questo gioco. Io non ne sapevo l'esistenza e grazie a loro insomma ho potuto conoscerlo, ecco. Ed è una cosa secondo me bellissima, cioè almeno bello. Poi comunque sono sempre giochi all'aperto, cioè non fanno altro che bene. Vedi, questo è un gioco che facevo anch'io, vedi, ci scrivono. Ciao Leonora, io giocavo da bambino assieme ad altri compagni a suonare i campanelli dei citofoni. Ora mi devono scrivere chi non l'ha mai fatto, perché è impossibile che non l'avete fatto almeno una volta nella vita. E una volta questo è il tecnico che ma non esageriamo adesso, non è che arriva la pulizia e altro. Vedi qua come felice il Masso da Montesilvano, lui lo faceva e ci tiene al corrente che una volta si sono presi una secchiata d'acqua. Ci credo.
3: Si salvi chi può. Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in gran parte d'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, da segnalare solo di tanto in tanto un pochettino di instabilità a ridosso dell'Appennino, con qualche locale acquazzone, localmente interessate anche il Gargano, l'area delle Murge, ma fenomeni comunque davvero isolati di breve durata. E poi il nord Italia vedrà tra la fine di venerdì e sabato qualche temporale in più. Per il resto parliamo del caldo che si intensifica sull'Italia, punte massime che già al centro-nord arrivano a superare anche abbondantemente i 35 gradi e al sud nel weekend toccherà la stessa sorte. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande,

0: Dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Iniziamo così il primissimo party time con la selezione musicale del nostro DJ Dami. Comunque devo dire che è andata un po' per la maggiore, no? Si parlava dei giochi che si facevano, insomma, quando eravamo piccini. E insomma abbiamo citato il più famoso, forse, che alla fine non è un gioco, era una cosa per scherzare in compagnia, sarebbe il suonare il campanello, insomma, alla gente sconosciuta. E tra pochissimo leggiamo i vostri messaggi, eh?

cosa facevano i nostri ascoltatori qualche anno fa, o meglio quando eravamo piccolini. Beh, in realtà non solo quando erano piccolini. Un esempio è quello di Feo. Cosa ci scrive? Allora, indossa, abbiamo perso il messaggio. Eccolo qua. Ele, io ho 56 anni e le mie figlie 16 e l'altra 19 anni. Tuttora, ogni volta che andiamo a fare serata a Milano, facciamo il giro di quattro famiglie da oltre 10 anni a suonargli i campanelli. Spesso, alle 2-3 di notte. Non ti dico gli insulti che prendiamo. Allora, da Feo. Beh, Feo, ci credo che prendete gli insulti alle 2-3 del mattino.

Al 338-141-1001 pare di capire che sono tanti gli italiani che quando erano piccini, ma non solo piccini, suonavano i campanelli, no? Chi non l'ha mai fatto, vedi? Qua ci scrivono: io l'ho fatto con mio figlio di suonare i campanelli, ci siamo divertiti tanto, ci credo. Oppure io giocavo a petta, quel gioco che si tirava il sasso sulle caselle disegnate per terra e poi con una gamba ci si saltellava dentro. Il nostro Mois. Ma bellissimo.

Afrojack, Xavi Guetta featuring Sia con questo grandissimo capolavoro nel Party Time di Radio Studio Più. Per chi si fosse appena collegato, avevo chiesto al 338-141-1001 insomma qual era il gioco che facevamo per la maggiore, insomma quando eravamo piccini, no? E ho notato proprio che tanti avevano questa abitudine di suonare i campanelli, no? Perché almeno una volta nella vita l'abbiamo fatto tutti, come Valentino il camionaro che ci scrive: noi da piccoli ci tenevamo dagli stecchini dei campanelli, ci divertivamo a vederli uscire di casa per toglierlo. Valentino, allora io in realtà prima non sapevo dell'esistenza dello stuzzicadente, però da quanto leggo insomma in tanti lo facevano, no? Io i campanelli li suono tuttora che ho 45 anni. Drini da Verona e Franco da Milano, ecco chi mi ha suonato il campanello.

0: Move Your Body, quante cose che stanno uscendo, quante cose divertenti, scusate. Allora sentiamo i vostri messaggi, vai.
1: Buonasera a tutti.
0: Ciao.
1: La Tigre del Salento. Io sì, da piccola, insieme a mio fratello,
0: sì,
1: oltre che a suonare i campanelli e a un signore dietro casa nostra, li abbiamo tinteggiato tutto il muro di palline di cemento.
0: Bene.
1: Potete immaginare mia mamma,
0: perché
1: quel signore è venuto a casa nostra a suonarci, perché sapeva, cioè, sapeva che eravamo stati noi.
0: Eh sì.
1: E quindi meno male che non ha chiesto risarcimenti, però ci ha fatto una bella sgridata, va?
0: Ci credo. Ciao, un grande abbraccio, però fa piacere che te lo ricordi, insomma, con il sorriso, no? E questo è l'importante. Andiamo, cambiamo argomento, non più con, insomma, con i campanelli, ma sentiamo.
2: Buonasera.
0: Ciao,
2: Ele.
0: Ciao.
2: Io da piccolo giocavo a Sbargel, è un gioco
0: sì,
2: tipicamente della bassa, credo, della bassa mantovana.
0: Sì.
2: E praticamente con un bastone e un sasso a forma un po' particolare, un po' allungata, lo dovevi colpire sulla punta, alzarlo.
0: Sì.
2: E poi colpirlo forte e lanciarlo il più lontano possibile.
0: Ah.
2: Sempre con il bastone, bastone e sasso. E comunque era bellissimo, all'aperto si gareggiava tra di noi e si faceva. E Andrea, il carrozziere pazzo di Suzzara.
0: Vedi che bello, con poche cose, pochi euro, è fantastico. Alla fine ci si divertiva con poco, no? Io da piccolo in campagna nel periodo estivo, bagno nelle canalette, questo era il nostro gioco preferito. Ciao da Dennis. Spoiler, lo facevo anch'io.

Oela, senti come bomba, bomba, bomba, bomba. Al 338-141-1001, tante le risposte che abbiamo fatto, insomma, alla domanda, ma per quale, o meglio, avevo chiesto qual era lo sport che... Non ci siamo, signori. Avevo chiesto qual era il gioco che facevate più spesso, no? Abbiamo citato quello dei campanelli, suonare. Vedi, grande, ciao. Io invece con qualche amico tiravamo le uova contro le case di quelle che ci infamavano quando passavamo in scooter. Andrea da Cervia. Beh, direi giochi davvero molto semplici, oppure grande. Io invece con qualche amico tiravamo... no, questo è lo stesso che sto a leggere. Allora, io armato di cacciavite, campanelli li smoltavo e facevo il collegamento elettrico diretto, così continuava a suonare. Cioè, non bastava una roba più semplice, no. Invece ci piace complicarci la vita, vedi. Allora, tante tante risposte al 338-141-1001. Vedi, Marco da Rimini, la cuccagna.

Cioè, Eleonora, io giocavo a cavallina, saltavi la persona, appoggiavi con le mani, insomma, sulla schiena dell'altra persona e lo saltavi. Poi arrivava il pirla di turno che invece di saltarti ti dava un calcio nel sedere, così vedevi, insomma, andavi in avanti. Stefano il nomade. Questo era un gioco che facevo anch'io in realtà, eh.

Io ero asociale, quindi per la maggiore giocavo da solo con il pallone contro il muro. Il nostro Marco. Che anche lì era difficile comunque giocare da soli contro il muro, eh. Ciao Ele, ho giocato a tutto, anche a suonare, insomma, con i campanelli, no? Ciao.

0: Eleonora, condominio, due porte di fronte. Le gare con uno spago un po' più lungo e bussare a tutte e due, così uno ti rapporta dell'altro.
1: Concludiamo con Antonio di Ancona. C'è Eleonora, io da piccolo suonavo i campanelli e qualche volta lasciavo anche lo stuzzicadenti incastrato al campanello e scappavo. Da grande suono e non mi rispondono quando consegno i pacchi. Ai ai ai.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Pew.
5: Your dance station.
6: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
7: Ronnie Milani presenta Club Connection.
6: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
7: Club Connection.
6: Il programma dove tutto è possibile.
7: Dal lunedì al venerdì alle 22.
6: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
8: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Un grande successo, secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara in Turchia. Summit iniziato però con nuove dure critiche da parte di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dal summit in Turchia altri bombardamenti sull'Iran e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi e la replica del segretario Rutte, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale. Unità di 31 paesi sui 32 membri, anche sulla Groenlandia, facente parte del Regno di Danimarca, che Trump, in un'altra provocazione, ha giudicato più utile agli USA che a Copenaghen. Nel vertice, blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con ospite di nuovo il presidente Zelensky, il quale, quando Trump gli ha ipotizzato di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: meglio di no, lì ci sono troppi droni ucraini. In Italia, seconda esplosione e seconda strage in 3 anni in una stessa fabbrica di fuochi d'artificio, è successo oggi a Sant'Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Dunque 5 vittime in totale in 3 anni. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autopsie. L'Italia si prepara da domani alla terza ondata di grande caldo di questa estate, con l'afa che persisterà anche di notte. Se oggi Firenze è l'unica città da bollino arancione, domani diventerà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. Sempre domani si registreranno 3 bollini arancioni, Perugia, Pescara e Torino, e ben 18 gialli, tra cui Roma, Milano e Bologna. Le temperature sfioreranno i 40 gradi in tutto il continente. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
2: Carmelo!
0: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: Robin Schulz, apriamo così questa seconda ora. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Tanta buona musica, quella che non può mancare qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Proprio per questo ringraziamo di cuore il nostro DJ Dami, l'appuntamento fisso del mercoledì sera con la sua selezione musicale. Come sempre lo ricordiamo, in questo programma i veri protagonisti siete proprio voi, proprio per questo potete interagire, insomma, al 338 141 1001, messaggi vocali oppure scritti, insomma, quello che preferite, come ha fatto il nostro caro amico. Sentiamo, vai.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Guarda che ti sto aspettando qua sul naviglio.
0: Sì, ma io rimango
1: stavo
0: qua.
1: Qui con sì. 42 gradi. Delle belle nutrie, delle ottime pantegane.
0: Ah, wow.
1: Facciamo un aperitivo rinfrescante.
0: Guarda, non vedo l'ora.
1: Con brodo di lumache.
0: Mi viene proprio voglia.
1: Un burrito alla cipolla rossa di Tropea. Ti aspetto,
0: oddio.
1: Eleonora. Ciao.
0: Ciao, grande abbraccio. Guarda, rimango qua, non t'offendere, ma guarda, no, lasciamo perdere proprio. Salutiamo anche da Porto Recanati Carola e Giorgio. Ciao ragazzi, un grande abbraccio.

0: che capolavoro, un grandissimo capolavoro. Avvisi con The Nights qui su Radio Studio Pirata Dance Station d'Italia e sentiamo i nostri amici da Fermo.
1: Un saluto da Tommy e Lele. Ciao Ele, siete mitici.
0: Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio, che bel messaggio, bello, bello, ci piace. Allora, nella prima ora abbiamo parlato proprio di quali fossero, insomma, i giochi che facevamo quando eravamo piccini, no? Che poteva essere magari il classico gioco, magari a pallavolo, uno, due, tre, stella, insomma, qualsiasi gioco, anche magari da tavola, no? Qualsiasi. E tanti hanno citato, che alla fine non è un vero e proprio gioco, ma hanno citato proprio il campanello, no? Quando andavamo con gli amici per strada e di vizio cosa si faceva? Si andava a suonare magari a qualcuno in casa e tanti hanno suggerito anche con lo stuzzicadente, così rimaneva bloccato, no? Certo che eravate belli cattivelli, io una cosa così non l'ho mai fatta. Vabbè, comunque vedi, come il nostro amico da Modena ci scrive: ciao Ele, io da piccolo giocavo a lavorare in campagna, lavoravamo e giocavamo. E beh, chi ha la fortuna comunque di avere un'azienda agricola, comunque in campagna in generale, è una grande fortuna, perché anch'io stessa ho fatto parecchi anni quando ero piccina con mia sorella, mia cugina e così via, che giocavamo insomma con quel che c'era e ci divertivamo, insomma anche lì è una grande fortuna. Poi, beh, sono arrivati altri messaggi parlando di giochi, ma adesso invece cambieremo completamente discorso, parliamo insomma di quello che è successo a Roma qualche giorno fa, una vicenda parecchio assurda, ne parliamo tra pochissimo, prima Taylor Swift.

0: Taylor Swift. Arrivano tanti messaggi e col senno di poi il nostro Beppe ci dice di un gioco che si faceva da piccini, no? E devo dire che è stato l'unico che ha citato questo gioco, che è molto molto famoso. Sentiamo, vai.
1: Ciao Eleonora, Beppe
0: ciao.
1: Da Brescia. Da ragazzino c'era il gioco della bottiglia. Ciao.
0: È vero, c'era il gioco della bottiglia. Chi non ha mai giocato al gioco della bottiglia? Vabbè, tutti l'abbiamo fatto almeno una volta nella vita. Io fino a qualche anno fa in realtà ci giocavo, perché comunque è una cosa che non ha età. Tornando a noi invece, cambiamo completamente discorso e parliamo appunto di una cosa che è accaduta qualche giorno fa. Dove? A Roma, perché è stato fermato sul treno con 140.000 euro in contanti e lui ha risposto dicendo che sono per un amico. Ebbene sì, un passeggero di 44 anni residente nella capitale è stato intercettato dagli agenti della polizia ferroviaria a bordo di un treno ad alta velocità sulla tratta tra Bologna e Roma. L'uomo è stato trovato in possesso della considerevole somma di 140.000 euro in contanti e occultata all'interno di una borsa, no? E l'atteggiamento visibilmente nervoso assunto alla vista delle forze dell'ordine ha spinto gli operatori a eseguire una perquisizione, insomma, approfondita. Ovviamente il signore, il 44enne, in merito alla provenienza del denaro non ha saputo fornire dettagli precisi o comunque documentabili, no? E quindi sono state immediatamente avviate le indagini patrimoniali per stabilire l'esatta origine, insomma, dei

0: Radio Studio. Si salvi chi può.
1: Si salvi chi può. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: Mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

Let Me Be The Second Voice, la versione remixata. Vado ad aprire così la seconda, il secondo party time e l'ultima mezz'ora insomma del programma Si Salvi Chi Può. Come sempre i vostri messaggi al 338 141 1001, messaggi vocali, messaggi scritti, foto, video, insomma raccontateci tutto quello che volete, soprattutto diteci da dove state ballando.

0: L'avete riconosciuta? Ebbene sì, alla voce inconfondibile di Shakira qui sulle frequenze di Radio Studio Più, e arrivano come sempre davvero tanti messaggi, noi vi ringraziamo di cuore. Tornando a noi, chi abbiamo? Vada!
1: Ci salvi chi può! Vai DJ Dami, spettacolo! Vai, vai, vai! Ciao! Daniele da Bergamo!

0: Mi piace che questa sera abbiamo sbloccato vari ricordi, tra cui dei piccoli giochi. Abbiamo capito che i nostri ascoltatori erano dei grandi furbetti, eh? Sentiamo, vai.
1: Certo che con la Saldi siamo saldi, è una garanzia ormai.
0: Ci si prova.
1: Volevo agganciarmi all'argomento giochi sì. di una volta. Allora, quello che mi viene in mente non è proprio sì. un gioco, chiamiamolo divertimento. Io sono nato in un paesino di 1400 abitanti, Rosegaferro, penso che sia l'unico paese al mondo che si chiami così.
0: Piccolo piccolo.
1: C'era la classica chiesa,
0: sì.
1: alla sera c'era la Santa Messa, insomma. Le persone che arrivavano, arrivavano in bicicletta.
0: Sì.
1: Noi cosa facevamo? Prendevamo le bici e le portavamo a casa di ognuno di loro, non tutte, ma le portava lì e le portavamo a casa praticamente.
0: Certo, non le rubavate.
1: Immaginate la scena quando uscivano. Ciao dal
0: Boli,
1: è sempre
0: oh,
1: a tutta.
0: Eravate furbi, voilà. Ma la domanda mi sorge spontanea, cioè voi portavate le bici, insomma, per fare uno scherzo, nelle case di chi era la bici, ma voi come tornavate? Cioè, a piedi poi?

Che bello, quanta gente che abbiamo all'ascolto, non solo in Italia ma anche dalla Romania, vedi, io ballo dalla Romania, un abbraccio da Maurizio, lo salutiamo, gli diamo un caloroso abbraccio virtuale. E poi abbiamo, no, non si firma, però scrive un bel messaggio, scrive: DJ Dami è proprio bravo.

0: ci siamo, 19.45, continuano ad arrivare i nostri amici all'ascolto. Vediamo, sentiamo da Reggio Emilia chi abbiamo. Vada, vada, vada, non cincischi, vada.
1: Ciao Ele, buonasera.
0: Ciao.
1: Anche oggi presente, pensavate non ci fossi, invece ero lì nascosto nell'ombra.
0: Eccolo.
1: Finalmente un mercoledì da leoni, ragazzi. Aperitivo, mega coca room e poi a fare nottata. Disastri.
0: Roba leggera, eh.

Salutiamo il nostro amico che purtroppo non si firma, però ci scrive: che bella musica, come sempre, musica che spacca. Lo ringraziamo davvero, davvero di cuore. Vedi, qua ci scrivono: perché non venite a fare un evento sulle montagne bergamasche, che c'è un bel fresco. E c'hai ragione, c'hai ragione. 030 999 1000 per fare qualche evento con Radio Studio Più.

Sentili, sentili che suoni. Purple Disco Machine. Andiamo con l'ultimissimo disco, con la voce di Lady Gaga, Runway. Ma prima salutiamo i nostri amici da Casteldario, che tra l'altro abbiamo fatto una serata davvero bellissima a Casteldario. Salutiamo il

0: Mamma mia che sound. Come concludere in bellezza anche questa serata. Signori, noi vi ringraziamo davvero di cuore, ci diamo l'appuntamento per domani, sempre insomma qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Ringraziamo anche il tecnico. Io l'ho detto all'inizio dell'ora che è peggio del prezzemolo perché lui è ovunque, guarda, parli del diavolo.
1: Ci sarò anch'io domani sera.
0: Ci sarai anche tu?
1: Ci sarò anch'io.
0: Uila. Wow, che bello, non vedo l'ora. Vabbè, comunque, fate i bravi, ci risentiamo domani, eh. Ora vi lascio in ottima compagnia con Alex Castellini, Graziano Fanelli e il DTM 90 2000. Ciao! At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Pew.
2: Your dance station. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
4: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Amici di Radio Studio Più, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in gran parte d'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, da segnalare solo di tanto in tanto un pochettino di instabilità a ridosso dell'Appennino, con qualche locale acquazzone, localmente interessate anche il Gargano, l'area delle Murge, ma fenomeni comunque davvero isolati di breve durata. E poi il nord Italia vedrà tra la fine di venerdì e sabato qualche temporale in più. Per il resto parliamo del caldo, caldo che si intensifica sull'Italia, punte massime che già al centro nord arrivano a superare anche abbondantemente i 35 gradi e al sud nel weekend toccherà la stessa sorte. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.
2: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

Ci siamo, ciao a tutti, sono Alex Castellini, parte ufficialmente Dance Time Machine 90, subito in apertura le nostre coordinate, il nostro numero 338-141-1001 e il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Aspettiamo il vostro messaggio vocale, richiedete un brano dance 92.000, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Siate veloci perché gli spazi sono pochi, 338-141-1001.

0: playlist ancora. Ciao a tutti, Alex Castellini insieme fino alle ore 22 con il DTM 90, programma interamente dedicato alla...
1: La pecora canta!
0: Lo so che la pecora canta, canta sempre, anche l'estate, meglio quando canta d'inverno perché ci tiene caldo, vero? Seguiamo immediatamente con la prossima richiesta, ricordandovi il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, il nostro numero 338 141 1001. Mandate adesso un bel messaggio vocale, richiedete il vostro brano dance 92.000, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. C'è David

0: di Brescia e tra pochissimo torniamo. Voi restate lì, io vi ricordo ancora una volta il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net e anche il nostro numero 338 141 1001. Aspettiamo i vostri messaggi vocali. Nel messaggio richiedete un brano dance 92.000, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. tra pochissimo andiamo da Anna di Gallarate, ripartiamo con Acqua, Barbie Girl.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
3: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte.
1: Spot. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Fabio Mason e Robbie Groove, Clarauda.

Acqua, Barbie Girl, ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90, la playlist è quella di Anna di Gallarate. Insieme fino alle ore 22 balleremo rigorosamente col volume a palla e se non l'avete già fatto aspettiamo il vostro vocale sul nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30, mentre arrivano subito i Nightclawers con Push the Feeling On.

Basic Connection, Angel, Don't Cry. Grazie a Anna di Gallarate, questa è la sua playlist. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo, insieme fino alle ore 22 per ballare rigorosamente con la musica dance 92.000. Tra poco c'è il primo party time, mentre adesso arrivano gli AFX 65, quelli che non hanno età. Siamo

0: Spot.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E iniziamo così questa sera il party time con State of Mind, Mephisto. Stop ai messaggi, abbiamo riempito completamente anche il secondo party time. Alzate il volume a palla e le mani.
3: Le mani in alto!

0: Mephisto, State of Mind. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, grazie. Il DTM 90 insieme fino all'ora 22. Graziano, com'è? Non sento più niente nelle cuffie. È successo. Va bene, proseguiamo subito. Prossimo messaggio, anzi il primo messaggio di questa sera.
1: Comandante Alex, primo ufficiale Graziano, buonasera. Davide da Conceso, datore di controllo di Desenzano del Garda, dalla quale questa sera vi autorizziamo a salire a livello di volo 2000, pezzo trance. Questa sera che dedico al mio best cabin crew friend Simo da Arcore e alla sua fidanzata Ale, che quest'oggi compie gli anni. Tantissimi auguri di buon compleanno Graziano, quindi giù la punta sul pezzo di ATB The Summer, cabin crew, please go up to level 2000. Thank you, sweet LG. Ciao.
0: Grande Davide, ci sento di nuovo, dai, ci sento.

0: messaggio.
1: Buonasera, mercoledì sera, Pietro da Milano.
0: Ciao
1: stasera
0: Pietro.
1: Volevo richiedere il brano Mountain of King di Digital Boy, dedicarlo come tutte le sere ai grandi appassionati di musica dance, ascoltatori del DTM. Volevo salutare Ando di Ledinaria, Simone di Arcore, Davide di Conceso, Paolo di Alfonsine e tutti gli altri protagonisti di questo bellissimo programma, e soprattutto te Alex, che sei una grandissima voce, grande intrattenitore e pilota di questo viaggio a ritroso nel tempo. Vi abbraccio, vi mando un grosso sorriso con affetto, ciao e buona serata.
0: Grande Pietro, grazie per il bel messaggio.

0: la pecora canta.
1: Esatto, facciamo, lasciamo cantare la pecora, no? Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Ciao Alessio, saluto tutti i Bob del DDM, complimenti Davide per Aperist. Dedico ad Antonio di Parma, a sempre Crazy Frog. A saluto, Paolo da Ponzio.
1: Grande Paolo, ecco Crazy Frog.
3: What's going on?

0: ma dice ding ding oppure fa ping ping. Non sai, sai, sta pingando il server, non lo so. Va bene, la rana pazza, no, ding ding, confermano, dai. Sono le 20:48, ancora ciao a tutti. Alex Castellini, il DTM 90, prossimo messaggio.
1: Eccoci qua ragazzi, sono Daniele di Bergamo, il pezzo di questa sera.
0: Ciao Daniele.
1: Volevo ascoltare Antico We Need Freedom, dedicato a Paolo, Davide, a tutto il gruppo DTM, la pecora canta, dategli da bere, ma raccomando che fa un caldo terrificante.
0: Vero.
1: Sulle mani, facci un gol. Io sono dell'Atalanta. Ciao a tutti, ciao a te, ciao ciao.
0: Grande Daniele.

0: We Need Freedom antico 1991, grande Alessandro che ha fatto questo pezzo antico, veramente un pezzo pazzesco che ancora mettiamo e ancora ballano, e questa ci piace veramente tanto. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, Andrea di Trento, che dire, mercoledì siamo al centro della settimana, giro di boa, oggi brano un po' più carico, Moratto, La Fuerza Pagana. A tutti una buona serata e buon DTM, ciao.
0: Carichiamo, carichiamo Andrea, carichiamo al massimo.

0: Chi suona?
1: Buonasera a tutti, stasera avrei bisogno di riascoltare un pezzo qualsiasi del 1997 perché in quest'anno come oggi ho sostenuto il mio esame di maturità. Grazie Alex Graziano, un bacione a tutta la grande family del DTM 90 Venus, salutiamo!
0: Grande Venus, salutiamo!

To My Life 1997, dedicata a Venu di Sciacca, che non l'ha richiesta ma gliel'abbiamo dedicata noi, dai. Alle 20.58 c'è la bonus track di questa sera. Westbeam, Hold Me Back, 1990.

0: Sentiamo se per caso c'è lui o non c'è lui. C'è lui.
1: Buonasera a tutti. Allora, stasera volevo fare i miei migliori auguri al Paolone Nazionale per l'onomastico. Oggi è San Paolo dal DTM. Ancora tanti auguri. Poi, allora, secondo il Galateo, quando impiatti, dove va l'oliva? Oh, l'IVA! Ciao, Q da Milano.
0: Grande Q, noi siamo arrivati alla fine di questo Party Time. Poi c'è anche il prossimo, quello delle 21.30. Se non avete sentito il vostro messaggio in questo Party Time, lo sentirete sicuramente nel prossimo. Piccolo break e poi c'è la richiesta di Q di Milano. Voi restate lì. Of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Dance time machine. Novanta. DTM. Novanta. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellano.

Aladino, Call My Name, la richiesta di Q di Milano. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo. State ascoltando Dance Time Machine 90. Andiamo subito da Emanuela di Forlì, perché c'è Corona, The Rhythm of the Night.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Naive Looking for Happiness, grazie a Giulio Di Recco. State ascoltando il DTM 90. Tutte le sere noi siamo qua dalle 20 alle 22 per ballare insieme a voi con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000. C'è Rosa di Trento sotto che vuole subito ascoltare il suo pezzo. E allora andiamo sopra le nuvole, da qualche parte sopra la pioggia. Marusha, Somewhere Over the Rainbow.

Metropolis, DJ Dado, grazie a Salvo di Palermo. State ascoltando Dance Time Machine 90, il programma dedicato alla musica dance 90-2000. Tra pochissimo c'è il secondo party time. Andiamo immediatamente da Michelle di Faenza, che vuole ascoltare gli Italo Brothers con Stamp on the Ground.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90, inizia così il secondo party time di questa sera. Suona il citofono, sentiamo subito chi c'è.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore.
0: Ciao
1: Simone.
0: Oggi
1: è una giornata speciale, particolare, perché è il compleanno di una persona speciale, ovvero la mia Ale. Vorrei dedicarle la mia richiesta di questa sera, ovvero DJ Ross con Floating in Love, e dirle grazie, nonostante abbia passato di tutto e di più, lei riesca sempre comunque a sorridere, a vedere le cose in modo positivo. In top ne abbiamo avuti uno anche abbastanza grande, ma lei è sempre quella bellissima ragazza che io ho incontrato 9 anni fa. Vorrei ancora augurarle tanti tanti tanti auguri, grazie per aver scelto me e a tutti gli altri ragazzi. Buona serata, bagai, a domani, ciao ciao.

0: Floating in Love su Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Ma lei lascia fare la crema.
0: Ah, love, love, certo.
1: Si aggiunge le uova freschissime.
0: Lo sai che se c'è love nel titolo, il nostro pasticcere non si ferma più, va bene. Questo è il secondo party time. Sora Citofono, prossimo messaggio.
2: Ciao Alex, lo chiedi a piatto. Un grande saluto a tutto il DTM. Stasera voglio ascoltare Candela. Un grande saluto a Q, Manu Furetta, Andro, Paolo, Simone, Davide, Rubeno. Ciao ragazzi, e la pecora si è squagliata. Ciao ciao.
0: Povera pecora, me la squagliate.

0: Io soy Candela e Lela. Sul Dance Station d'Italia c'è il DTM 90, Alex Castellini. Fino alle 22 per ballare con la migliore musica dance di sempre. I vostri messaggi vocali, quelli che avete già inviato nel primo party time, mi raccomando non inviatene più perché abbiamo già riempito tutti gli spazi. Suona il citofono, sentiamo chi c'è.
1: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia.
0: Ciao Ale.
1: Stasera vi chiedo Madras, Voodoo Rave e Sistra Vola. Saluti.

0: Se anche tu hai fatto po po po po po po po po po, allora sei proprio dei nostri. Questo è Dance Time Machine 90 e il Party Time, il secondo di questa sera. Risuona il citofono, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, sono Antonio di Parma.
0: Ciao
1: stasera
0: Antonio.
1: Volevo chiedere un brano bellissimo che accende l'estate, e cioè Bailando di Paradiso dell'estate 96. Dedicarlo naturalmente a tutto il mitico gruppo 90 2000. Ancora un abbraccio e una buona serata da Antonio. Ciao ciao.

0: Paradiso Bailando. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è il DTM 90, il secondo party time di questa sera. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Andro di Lendinara.
0: Ciao Andro.
1: Stasera richiesta direttamente dal mio divanetto estivo qui fuori in giardino, ovviamente assicurato dal buon Pietro di Milano. Richiesta di stasera, brano del 2002, brano in questione è Alex C, sei tu Alex per caso,
0: ma...
1: e Just Dance. Con questo vi saluto, buona serata, ciao ciao da Andro.

0: Alex C, salute. Ah, non ero starnuto? No, Just Dance. Sono Alex Castellini. Questo è il BTM 90. Se a breve il mio cognome viene uno starnuto, Alex C. Prossimo messaggio. Sentiamo chi suona il nostro citofono.
1: Ciao Castellini, qui è The Real Giogione.
0: Ciao.
1: Mettimi Nessaia degli Scooter.
0: Certo.
1: Giusto per restare in tema Pomparolo. E mi raccomando, la pecora canta sulle mani
0: belato, mi piace, me lo rifai?
1: Sulle

0: This is Scooter Messiah sulla Dance Station d'Italia. Togli il citofono.
1: Perfetto, meglio, dai. Prossimo messaggio. Sono Alex Castellini, questo è il secondo Party Time. Suonano.
2: Ciao Alex, Feo dalle terre di Mel.
1: Ciao Feo.
2: Nella caldissima officina a finire i miei motori, chiedevo se c'era ancora posto in uno dei due Party Time.
1: Certo, eccolo.
2: Music di Madonna, ovviamente la dedico a tutti quanti voi. Allora, Feo.

e con music di Madonna, questa versione dance mix un po' underground, vero? Siamo arrivati alla fine del secondo party time. Noi torniamo domani mattina alle 11.30 nel Morning Fever e poi la sera dalle 20 alle 22, come sempre con il DTM 90. La linea va a Ronny Milani, da Alex Castellini è tutto. Bauci bau, ciao! At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione!

Sì, sì. In FM, in DAB, sul digitale terrestre, in radiovisione, isole comprese in tutta Italia. Italiani, ciao! Io sono Ronny Milani, questa è la Family Club Connection, in diretta da questo momento fino a mezzanotte ci siamo noi. Saluto Alex Castellini e Graziano Fanelli con DTM 90, buon rientro ragazzi, ciao! Saluto anche Fede alla parte tecnica, saluto De Niro, Tiga, Max, Ricky, Fede, Serena, Sofia e Lorena. Come va? Come va? È mercoledì 8 luglio, dai che siamo passati dall'altra parte, si avvicina il weekend. Vi do le coordinate 338 141 1001, dai che partiamo!

0: Siamo partiti alla grande, sarà perché mercoledì siamo passati dall'altra parte, ormai si avvicina il weekend, quindi abbiamo bisogno di tanta energia. Volevo salutare tutti quelli che stanno lavorando in questo momento, perché molti sono in vacanza, molti sono partiti per le vacanze, altri no, c'è ancora chi lavora anche a luglio come in agosto, insomma, soprattutto quelle persone che lavorano in posti dove si passano solitamente le vacanze e quindi loro servono per allietarvi la vacanza, per contribuire che sia una vacanza fantastica, e quindi sono lì a lavorare per noi, per tutti noi, ma anche noi qui a Radio Studio Più saremo in diretta tutta l'estate, non è che ce ne andiamo, qui non è che siamo un negozio, chiudiamo, no, qui, anzi, a parte che i negozi molti sono aperti anche in estate, soprattutto nelle zone di mare. Poi volevo ringraziare anche Daniele, apri Fede.
1: Ciao Ronny, Milani, ciao, sono il Daniele, ciao. Di Bergamo. Io ti devo ringraziare, ciao. Perché io ascolto qua, non tutto il giorno, però quasi voi.
0: Sì, vabbè,
1: e per
0: vabbè,
1: me siete tutti grandi, perché ognuno di voi,
0: grazie,
1: dà quello che può dare, tanta roba. Io la musica, sì, l'ascolto, mi piace, mi fa impazzire, mi fanno impazzire tutti, e sì, mi fa molto piacere salutarti. Ciao Ronny, grazie per la tua esistenza del programma. Ciao a tutti.
0: Grazie Daniele, grazie di cuore. Non so se stai guardando la TV, noi siamo anche sul digitale terrestre. Ti guarda, ti faccio il cuoricione grande con le mani, capito? Con le due manine, che io le mani piccole, ragazzi. Faccio il cuoricione grande, grazie. Tra poco giochiamo con Mimmo Minchia. State lì, eh.

0: ai ai ai ai ai. Vedi, un attimo, uno se vuol far parte di una band, basta che ogni tanto su questo genere fa ai ai ai ai ai e va bene. Samurai J, Flamengo Paranoia su Radio Studio Più, sono le 22.17, buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati sulla Dance Station d'Italia. Se avete voglia di giocare, fate bene attenzione, preparate lo smartphone. Mimmo.
1: Mimmo. Il gioco di Mimmo.
2: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa faceva mia nonna oggi?
0: 338-141-1001. Allora, il gioco di Mimmo, dobbiamo solo indovinare quello che stava facendo, oppure cosa ha visto, dove è andato, perché è abbastanza difficile come gioco. Uno dice, è una cagata. No, perché può fare qualsiasi cosa, capito? Cioè, non è che puoi dire, è l'indovinello, quello delle 11 che facciamo tutte le sere, dove se conosci un po' di storia, geografia, insomma, ci puoi arrivare, ma su queste domande di Mimmo, insomma, si fa più fatica. E come al solito non si vince una mazza, sparate, però vi devo dare un indizio, perché altrimenti non è facile. Allora vi dico solo questo, è qualcosa che si mangia, ok? Fede?
2: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa faceva mia nonna oggi?
0: Uno dice, vabbè, qualcosa che si mangia, ma ce ne sono tante di cose che si mangiano. 338-141-1001. Indovina cosa faceva la nonna di Mimmo oggi?

0: Io ti ho detto di non portarti i soldi di carta, che poi quello lì te li vuole sfruttare per prenderti la pizza e farti pagare la birra. Lasciaci farlo, portati le monetine.
1: Apri Fede, apri Fede. Aronni Milano. Ma Mimmo, mi sembra che è parente di Antonio Buonanotte, non è che sono in comunella? Dai, dici la verità, Ronny Milano!
2: L'estate di Club Connection cambia colore. Ronny Milani presenta Club Connection Summertime. Due ore di musica, giochi e tanta energia. Per vivere il weekend come lo sentiamo noi. Club Connection Summertime. Ogni sabato dalle 16 alle 18. Solo su Radio Studio Più.

0: Siamo arrivati tardi stasera, siamo arrivati tardi con il gioco, eh? Chi ha avuto la fortuna di vedere un concerto di Cesare Cremonini? Perché me ne hanno parlato tutti benissimo del concerto, anche quello che ha fatto poco tempo fa, e io non ho avuto ancora questa occasione. Mi sto perdendo tantissime bellissime live. Prima o poi tornerò anch'io a vedere un concerto importante. Ora che non ho più te, Cesare Cremonini, sono le 22:25, attenzione perché vado a leggervi.
1: Di Mimmo. Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa faceva mia nonna oggi?
0: 338 141 1001. 25, attenzione perché vado a leggervi.
2: Mimmo. Mimmo. Mimmo.
3: Il gioco di Mimmo.
1: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa faceva mia nonna oggi?
0: 338 141 1001. Oh, non ce la faccio, ragazzi, mi fa ridere.

0: Una telenovela, che è un classico, eh? È un classico, la nonna, la mamma. Ma si guardano ancora, ma ci sono ancora le telenovela? Sì, dai, ci sono ancora. Manuel da Conegliano sistemava l'armadio. No, ragazzi, è una cosa che si mangia. Poi c'è Fabrizio da Monza che ha scritto: siete mitici. E qui ti dico solo, anzi, fagli un applauso, Fede. Grazie, grazie a voi che siete mitici. Voi siete mitici. Ha scritto la parmigiana. No, non è la parmigiana.
1: È la pizza, Fabio da Fano.
0: La pizza, Fabio da Fano. No, allora vi dico, è una cosa che sta sulla pizza, no? Cosa serve per fare la pizza? Qual è l'ingrediente principale per fare la pizza? Qual è? Cosa servono? Serve, vabbè, a parte la mozzarella, se base margherita, cos'è che manca sopra la pizza? Ingrediente principale per fare la pizza. 338 141 1001. Dai, facilissimo, ragazzi, eh? Cosa faceva la nonna? Cosa si fa solitamente d'estate? Nelle vecchie famiglie, nelle vecchie tradizioni, qual è la cosa classica che si fa in estate? Filippo scrive la passata di pomodoro. Non lo so, sono fatti miei, non lo so. Fede.
2: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa faceva mia nonna oggi? I pomodori pelati.
0: Ma sì, i pomodori pelati, la passata di pomodoro. Ma sì, bravo Filippo. È un ingrediente importantissimo, no? Anzi, più il pomodoro è buono e più comunque si raggiunge il risultato. Un altro applauso, Fede, che non costa niente. Poi Filippo, dai. Insomma, Filippo è sempre presente tutte le sere. Un applauso applaudissimo a Filippo che ci è arrivato subito. Noi ci fermiamo un attimo, ma tra poco torniamo con il primo party time di Dami, DJ Dami.
3: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
5: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
6: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Siamo in perfetto orario. Guarda l'orologio, Fede, sono le 22.30 spaccate. Chi c'è in console? Dami? È mosso calamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. DJ Dami.

0: Mamma mia, siamo partiti carichi, siamo partiti carichissimi. Irina, diamo le coordinate, se qualcuno vuole fare un saluto in diretta.
1: Siete pronti?
0: Sì, assolutamente
1: sì. Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina,
0: sì,
1: al lavoro, in viaggio o
0: sì,
1: con il volume a palla. Queste sono le coordinate,
0: sì,
1: per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

digitale terrestre in radiovisione, quindi ci trovate anche in TV. C'è una gara. Stasera non sono vestito di nero, stranamente. Ho una t-shirt grigia, grigio chiaro.

0: Fede, vedo anch'io, è inutile che suoni il campanello, ci sono, sono qui. Ciao ragazzi, sono Elena da Brescia, vi sto ascoltando, bella, rilassata dal mio lettone. Hai capito, Elena? Ciao Elena, grazie, ciao. Apri Fede, chi è? Apri, chi è?
1: Buonasera signor Milani, un nuovo sì, indovinello per lei stasera. Va qual bene. È quella cosa che sono inizia pronto. Per F e finisce per Ica? Lo so che sta già pensando male, ma la risposta giusta non è quella che pensa lei.
0: Favola? La favolita? No, ma io non stavo pensando a niente di strano, eh? Ciao Pinocchio, sono qui.

Qui mi hanno scritto all'indovinello di Q è la formica. Ci sta la formica. Io avevo pensato proprio alla formica, eh.

Qui mi scrivono anche fortifica. Beh, ci può stare anche quella, eh. Ma io non avevo pensato a altre cose strane, eh. Ho pensato proprio a quello.

0: Aiuto! Anche a Tione di Trento si balla in macchina, c'è Roberto che mentre guida sta ascoltando Radio Studio Più e balla. Apri Fede, chi c'è? Chi c'è? Chi è? Apri.
1: La risposta giusta è semplicemente la formica.
0: Eh beh sì, sì. Ma io avevo pensato proprio alla formica, se non è che avevo pensato ad altro, Cioè, non è che uno, oh, sempre lì, chiodo fisso. Secondo te ti sembro un personaggio che pensa solo a quello? A quella, ecco.

Martina da Padova, sono ancora fuori con gli amici. Ma in che senso, Martina? Cioè, sei fuori che sei ancora a divertirti? Cioè, in che senso? Cioè, perché sennò io viaggio, eh?

0: Vedi, apri.
1: Luca, tu pensa c'è video per te?
2: Assolutamente, io non voglio vedere video, io voglio confronto immediato.
0: Con chi?
1: Oh,
0: con
1: allora,
0: chi?
1: Io chiamo subito Loni. Loni!
0: Sì, sì, sono qui, sono qui.
2: Aspetta, Ruoni mio, ti conviene venire e anche molto velocemente.
0: Perché? Altrimenti che succede? Mi devo preoccupare? Io sono preoccupato, eh. Io non torno a casa, io ho paura, io ho paura. C'è qualcuno che mi può venire a prendere, per favore? Che ultimamente ho un po' paura. Miscelazione in corso, c'è DJ Dami live da Radio Studio Più.

Da Pomezia, che è appena uscito dalla palestra, ha scritto: ehi ragazzi, ma qui si va tardi ad allenarsi, ragazzi, si fa tardi, ma che ne sono? Sono quasi le 11, c'è gente che si allena tardissimo. 338-141-1001, abbiamo ancora 10 minuti in questo party time di DJ Dami. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando.

0: Anche la prima ora, anzi è volata solo la prima ora, è volato anche il primo party time, volevo dire. Facciamo un applauso a DJ Dami, Fede. Bravo Dami, bravo, bella selezione musicale, tutta la radio qui stava ballando. Noi andiamo un attimo in pubblicità, ma tra poco torniamo e se avete voglia di giocare con noi non cambiate canale, torniamo subito.
1: Your dance station. Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in gran parte d'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, da segnalare solo di tanto in tanto un pochettino di instabilità a ridosso dell'Appennino, con qualche locale acquazzone, localmente interessate anche il Gargano, l'area delle Murge, ma fenomeni comunque davvero isolati di breve durata. E poi il nord Italia vedrà tra la fine di venerdì e sabato qualche temporale in più. Per il resto parliamo del caldo, caldo che si intensifica sull'Italia, punte massime che già al centro-nord arrivano a superare anche abbondantemente i 35 gradi e al sud nel weekend toccherà la stessa sorte. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Partenope, Merck & Cremont e The Color ad aprire questa seconda ora di Club Connection. Attenzione!
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nato da una fine, ma ho creato nuovi inizi. In pochi secondi posso brillare più di miliardi di stelle e dopo la mia esplosione lascio nell'universo gli elementi che costruiscono nuovi mondi. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono? Allora, qui si ritorna alla normalità. Vi chiedo, lo so, sono molto ripetitivo su questa cosa, però so che molti ogni tanto fanno questa cosa, quindi è inutile, mi tocca. Vi chiedo gentilmente, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale. Arriviamoci da soli a trovare la soluzione, perché dal momento che non regaliamo niente, dal momento che non si vince niente, almeno divertiamoci col gioco, altrimenti qual è la soddisfazione? E comunque fa bene, capito? Fa bene al cuore, fa bene alla mente, fa bene la memoria, ci teniamo soprattutto allenati, capito? Come al solito c'è un Weidwoid, unza, inziker, bunziker, un braven, bravissimen, come te non c'è nessuna, spruzen, brusta, spruzen no, sprinden, daisen, sì, c'è una bella pacchettona sulla spalla, c'è anche un come te non c'è nessuna, vai avanti se così, c'è anche un bravo, bravissimen, anche un applauso, applaudissimen, ma come al solito non si vince assolutamente niente. Fede?
3: Sono nato da una fine, ma ho creato nuovi inizi. In pochi secondi posso brillare più di miliardi di stelle e dopo la mia esplosione lascio nell'universo gli elementi che costruiscono nuovi mondi. Cosa sono?
0: È facile? No. Secondo me no. 338 141 1001. Cosa sono?

0: La voglia di fare questo party c'è la voglia di fare questa festa di Club Connection. Sono passati più di 2 anni che siamo in onda su Radio Studio Più, quindi ci stiamo organizzando, stiamo anche cercando la location giusta che ci ospiti per fare questo evento. Allora, attenzione amici, dopo Harry Styles noi giochiamo e vado a leggervi
1: il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nato da una fine, ma ho creato nuovi inizi. In pochi secondi posso brillare più di miliardi di stelle e dopo la mia esplosione lascio nell'universo gli elementi che costruiscono nuovi mondi. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Allora, partiamo da Matteo da Desenzano del Garda. È una torcia gigante? No, no, non c'entra niente, non c'entra niente. Elisa da Senigallia, è un vulcano spaziale? No, neanche questa, non va bene. Alessandro da Rovigo, è il pianeta Moscione? Ascolta, io non è che me ne intendo tanto di astrologia, però io non ho mai sentito parlare del pianeta Moscione. Secondo me è un pianeta che hai dentro la tua testa. No, comunque no. Vabbè, ogni tanto vi divertite a prendermi per il quedo, sei in diretta, però è il bello di questo programma. Allora, Giulia da Pescara, è una lampadina? No, no. Federico da Novara, è un meteorite? No, Fede.
3: Sono nato da una fine, ma ho creato nuovi inizi. In pochi secondi posso brillare più di miliardi di stelle e dopo la mia esplosione lascio nell'universo gli elementi che costruiscono nuovi mondi. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Ve l'avevo detto che non è facilissima, bisogna capirne un po', bisogna capirne un po'. Martina da Agrigento ha scritto una candela magica? No. Luca da Verona, un fuoco d'artificio? Assolutamente siamo lontani, cioè va bene che sparano verso l'altro, va bene lo spazio, ma non siamo lì, non siamo in zona, non siamo in zona. Sara da Chiavari, è una palla luminosa? È una palla luminosa? No, Fede.
3: Sono nato da una fine, ma ho creato nuovi inizi. In pochi secondi posso brillare più di miliardi di stelle e dopo la mia esplosione lascio nell'universo gli elementi che costruiscono nuovi mondi. Cosa sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 11:30. Dai ragazzi, che ce la facciamo?

0: Ho un bellissimo ricordo su questa traccia, sai Fede? Mi ricordo che quella mattina, se non sbaglio, avevo bucato con l'auto. Quindi mi ricordo tanto di questa canzone. Va bene, tu conmigo e io contigo, e voi con Tiago. Adesso vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nato da una fine, ma ho creato nuovi inizi. In pochi secondi posso brillare più di miliardi di stelle, e dopo la mia esplosione lascio nell'universo gli elementi che costruiscono nuovi mondi. Cosa sono?
0: 338-141-1001, ultimo giro di ruota. Se ce la facciamo bene, altrimenti si ritorna domani con la stessa domanda e lo stesso indovinello. Allora andiamo avanti. Riccardo da Termoli, un robot? No. Valentina da Monza, un laser? No. Simone da Faenza, un esperimento chimico? No. No, siamo completamente lontani. Alessia da Tivoli, una pila atomica? No. Davide da Trento, una supernovara? Cos'è la supernovara? Cosa volevi scrivere? Correggi Davide, correggi, non va bene così. Davide da Trento, una supernovara. Poi Cesare da... non la posso dare buona. Cesare da Bosco, Chiesa Nuova, Verona. Il sole? No. Poi chi ha scritto? Una fusione nucleare, che l'ha scritto Luigi da Verona. No. La galassia Guglielmo? No. Apri Fede, non sento
4: il
0: Fede.
4: Sole, primi da Brescia.
0: Cos'è che hai detto? Non ho capito.
4: Primi da Brescia.
0: Adesso dici così a bassa voce, abbassa, non sento, aspetta ancora, Fede,
4: il sole, primi da Brescia.
0: No, non è il sole, no, non è. La galassia, vabbè. Secondo me anche Pasquale da Monopoli ha scritto il sole, no. No, il sole anche Jessica da Bologna, Massimo e Jessica da Bologna, che hanno scritto anche il mio, il compleanno del mio bimbo Marco. Ma facciamo un applauso al bimbo Marco, che è il suo compleanno. Auguri. Auguri al bimbo Marco, che vuol dire, com'è che si chiama di cognome? Bimbo e di nome Marco, no, bimbo perché è un bambino. A Marco, Massimo, Jessica da Bologna. Daniela da Cesenatico ha scritto un meteorite. No, non è un meteorite, ragazzi. Daniele e Elena, Daniele Elena, un asteroide ha scritto. Daniele Elena, ciao, ha scritto. Boh, non ho capito. Vabbè, e poi apri Fede.
5: Daniele di Ravenna, per me sì. È una stella cadente.
0: Le è una stella, sì, è uguale, una stella cadente, le stelle che è uguale. Il Big Bang, ha scritto Giuseppe da Roma. No, non è neanche il Big Bang. Fede.
3: Sono nato da una fine, ma ho creato nuovi inizi. In pochi secondi posso brillare più di miliardi di stelle, e dopo la mia esplosione lascio nell'universo gli elementi che costruiscono nuovi mondi. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Sonia da Castel Goffredo ha scritto una supernova. Una supernova. Ezio, il tassista di Milano, ha scritto la bomba atomica. No, vabbè. La supernova ha scritto Sonia. Tienila lì, Fede. Tienila lì. Apri, tienila lì. Chi è? Vieni avanti. Chi è?
6: Ciao, sono Giorgio da Sesto San Giovanni. Per me è il Big Bang.
0: È il Big Bang. E invece Sonia da Castel Goffredo ha scritto una supernova. Non lo so, Fede, non lo so.
3: Sono nato da una fine, ma ho creato nuovi inizi. In pochi secondi posso brillare più di miliardi di stelle, e dopo la mia esplosione lascio nell'universo gli elementi che costruiscono nuovi mondi. Cosa sono? Una supernova.
0: Ma sì, Sonia da Castel Goffredo, una supernova. Diciamo la verità, anche Davide da Trento aveva indovinato, però lui ha scritto una supernovara. Cos'è la Super Novara? E poi non si è neanche corretto. Un altro applauso a Sonia da Castel Goffredo, ma facciamo un applauso a tutti quelli che hanno indovinato comunque la Supernova. Quindi quando si ritorna a giocare domani, sì, domani, stessa ora, stesso gioco e stessa radio.
2: Club Connection ti dice grazie a chi balla in macchina aspettando che torni il verde,
1: a chi lavora di notte senza mollare mai,
2: a chi ci scrive il suo messaggio che arriva dritto al cuore,
1: a

0: Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Ultimo party time di Club Connection, che solitamente va a chiudere tutti i party time che sono andati in onda durante la giornata. Quindi questo è l'ultimo che chiude tutti i party time. Chi c'è in console fino a mezzanotte? C'è Ricky Valza? È mosso calamari. Vi do un consiglio: alzate il volume a palla, altrimenti godete solo la metà. Capito? Da questo momento al 338 141 1001 vogliamo sapere da quale parte d'Italia state ballando.

Benvenuti nel viaggio no cost, non tanto per la qualità della musica, ma perché è praticamente tutto gratis. Questo viaggio che vi farà sentire dall'altra parte del mondo.

0: quando ci sono i party time di Radio Studio Più mi trasformo stranamente in un poeta, e questa è la cosa che non mi dispiace affatto, anche perché ogni tanto mi piace avere, capito, usare anche la fantasia, ma non tanto perché sono bravo a usare la fantasia, cioè di fantasia ne ho zero, però è perché su questa musica mi ispira tantissimo. Allora, Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Assolutamente sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate.
0: Quali?
1: Per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Fateci sapere dove ci state ascoltando.

0: piano, Fede, a bassa voce. Chi è?
1: Apri Fede, il buon Ricky Walser ti sta spettinando, Gogo. Grazie al capitano Ronnie Milani. Felicissima notte. Sarà quello di pescare sempre, sempre presente. Gianluca, il vigilante matto, molleggia.
0: Ciao Gianluca, buon lavoro, grazie.

0: Qui bisogna avere un buon impianto per godersi questo momento. I decibel sono importanti. Apri, Fede, apri.
1: Ciao Ronny, Maurizio, tassista di Milano. Sono
0: Ciao, Maurizio.
1: Imbottigliato per il concerto di Esper e Basta. E basta questo traffico.
0: E basta.
1: Ciao,
0: Ciao Maurizio. Miscelazione in corso, c'è Ricky Valza DJ in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia, isole comprese.

Salutiamo Chiara da Monza che sta sistemando casa mentre ascolta Ricky Balza. E i vicini ormai ascoltano anche me. Vabbè, se hai volume alto ti conviene abbassare un po', questo della notte, insomma, è un po' pericolosa questa cosa.

non è che voglio essere ruffiano oppure promozionare un amico e collega, però devo essere onesto con i fatti che parlano da soli. Io, se avessi un locale, sicuramente Ricky Valza non potrebbe mai mancare, musicalmente parlando, ad accompagnare le serate della mia location. E ho detto tutto.

0: Sì, chi è?
1: Ciao tesoro.
0: Ciao.
1: Lo senti quanto sono calda stasera?
0: Ma mi respiro. È come tutte le sere, sempre la stessa cosa.
1: Ho la pelle che brucia.
0: Sì.
1: Tutta, dappertutto.
0: Davvero?
1: Sulla pensarti mi si stringe tutto dentro.
0: Ma non è vero.
1: Mentre mi sussurri tutto Rocco.
0: Ma non è vero.
1: Sono tutto topo Gigio.
0: Ma non ci credo.
1: Sono tutto tuo.
0: Ma non la farò mai questa cosa. Assolutamente no.
1: Mi farò aspettare amore.
0: Ma ti faccio aspettare. Secondo te in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia mi metto a dire sono il tuo topo Gigio? Per chi mi hai preso?
2: Sono il tuo topo Gigio. Sono il tuo topo Gigio. Il tuo topo Gigetto anche. Aggiungo topo Gigione. Va bene.

0: È tardi, manda l'ultimo, Fede, manda l'ultimo, l'ultimo, è tardissimo.
1: Stiamo per chiudere il secondo party time, signori, quello di giovedì 9 luglio con Ronnie Milani, Club Connection. Un saluto speciale da Simone. Ciao, baby.
0: Ciao, ciao Simone, grazie. È volata, guarda l'ora, Fede, guarda l'ora. È scattata la mezzanotte. Facciamo un applauso. Mi viene da piangere, mi stavo divertendo. Facciamo un applauso a Ricky Valza e anche a DJ Dami. Bravi entrambi. Chiudi, Fede, tardi.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time
4: on Studio Q,
5: your dance station.
0: E anche questo mercoledì 8 luglio è volato. Cioè proprio non ho detto niente, stasera proprio easy, rilassati, con calma. Ci siamo fatti anche un bel viaggione. Siete stati bravissimi anche in entrambi i due giochi, insomma, quello di Mimmo, l'indovinello. Sempre, sempre, tutte le sere riuscite a trovare la soluzione e non so come fate. E questo che, cioè, mi chiedo spesso questa cosa, ma come fate a arrivarci da soli? Usate l'intelligenza artificiale. Faccio finta di niente. Ringrazio Fede la parte tecnica, ringrazio tutta la family di Club Connection, Serena, Lorena, Sofia, Max, Tiga, Ricky, Fede, De Niro, insomma ringrazio anche voi che tutte le sere ci sopportate prima di tutto e poi ci supportate. Da Ronnie Milani è tutto, dalla family del club è tutto, ci risentiamo domani, stessa radio e stessa ora. Buonanotte, ciao.
6: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
7: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia, sui 92.7 e 93 MHz. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Ehi, Nino! Ehi, Nino, escúchame!

Ehi, Nino. Ehi, Nino, escucha.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.